0: portando il nostro respiro fino nel ventre. Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso. Ci rilassiamo. I nostri pensieri si allontanano da noi. Diveniamo più tranquilli. Il nostro animo diviene silenzioso. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Riceviamo. Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce. Energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe.
0: L'amore guarisce.
1: Energien der Liebe und
0: Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo.
1: Ihre Atmung
0: continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo.
1: Ruhig und tief.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Sie lassen die kosmischen Energie.
0: Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione.
1: Heilende
0: energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: si sentgekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme.
1: Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien strömen.
1: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie
1: ganz Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative.
0: Das negativ.
1: La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo.
0: Sind Sie bereit?
1: Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico e lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
2: cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto «In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
3: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
2: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci quindi quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
3: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse, «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto, vado a prepararvi un posto?»
4: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità, vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
2: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare, sopportare, sopportare?
3: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi, che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno ciò che dicono.

0: mente le cose oggi. Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
1: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
2: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
3: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
2: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi, per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore.

0: che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci, o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine, beati i miti, poiché possiederanno la terra.
2: Abbiamo raccolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio? Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle, tuttavia spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
0: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
2: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
1: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
0: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
2: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
3: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
0: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo a senso, come fece Gesù: perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?
2: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
3: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
2: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un gioiello dei cieli sulla terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene trasmessa direttamente la parola eterna data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Da più di 40 anni Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, porta la parola eterna in moltissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e in un gran numero di libri pubblicati anche in numerose lingue. Oggi continueremo a leggere da uno di questi libri dal titolo Lo Spirito Libero, Dio in noi. Iniziamo con il capitolo La vera vita è la vita in Dio, nel quale Gabriele scrive: Gesù di Nazaret ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa a cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiese di pietra. Come potremmo preparare questa stanzetta silenziosa? Nel mio appartamento, ad esempio, così spiega Gabriele, mi sono creata un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito la necessità, proveniente dal cuore, di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica a entrare nel silenzio, per rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi. Provate a farlo. Createvi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera fatelo divenire un luogo che vi attira sempre più. E rendetevi sempre conto che Dio, nostro Padre dei cieli, vi ama, ama tutti noi. Desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del regno di Dio. Il regno di Dio è la nostra vera patria in peritura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il regno di Dio è insito in voi. In altre parole, il regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi. Ognuno è libero di credere o meno di essere, come uomo, soltanto un viandante in cammino che porta in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno». Sono parole meravigliose di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi, per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale, Dio in noi. E allora potremo anche affermare, come esseri puri, mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Gabriele continua: ecco perché ognuno dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a riscoprirvi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo desideri troverà se stesso. E chi lo vuole fare analizzerà che cosa significhi Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi. Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare continuamente, come tutti noi, questa vicinanza di Dio. Se ci orientiamo sulla stanzetta silenziosa, ci sentiremo spesso attratti da questo luogo, anche se si tratta soltanto di un angolino tranquillo nella nostra stanza. Nel capitolo successivo, Gabriele chiede: come possiamo avvicinarci a Dio? Tante persone chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima. Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio, in Gesù di Nazaret, ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore, tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: «Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».
0: Gabriele spiega in merito alla stanzetta silenziosa. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su cosa significhi. Dio è sempre presente. Dio è nella natura. Dio è in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per comprendere che Dio è sempre presente. Il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura e in ogni animale, dovrebbe logicamente trovarsi anche in voi, nel profondo della vostra anima. Se vi è difficile accettare la stanzetta silenziosa, pensate a Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo Spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, dimora nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare o cosa vogliamo fare tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente accantonarle? O vogliamo riflettere brevemente su di esse? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su di esse, I nostri pensieri diventeranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più su queste parole, finché a un tratto percepiremo che in noi qualcosa desidera essere compiuto. Di cosa si tratta? È la preghiera. Accendete una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo dell'anima. Se l'animo è in subbuglio e non riuscite a trovare la calma, ascoltate una musica armoniosa che vi potrà aiutare a staccarvi dai pensieri della giornata, mettendovi in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti riuscite a entrare nel mondo interiore personale e che potrete percepire voi stessi in modo completamente nuovo. In questo modo imparate a trovare voi stessi e vi accorgerete ben presto di non essere soli e che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vita quotidiana nel suo spirito. Prima o poi vi si presenterà la domanda che affiora in tutti noi. Cosa potrei fare? Cosa potremmo fare tutti per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio proveniente dal cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. E Gesù, il Cristo, ci ha portato il discorso della montagna. Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Si potrebbe per esempio dire: affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tenere presenti, oltre ad affermare queste cose esteriormente? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti di questi pensieri e comportamenti superficialmente positivi ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me quello che io non so fare molto bene. Mi servirò di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto questo può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, quello che cerchiamo di nascondere agli altri, sono di ben altro genere.
1: Se vogliamo guardare negli occhi la verità su noi stessi, dice Gabriele, potremmo applicare i comandamenti di Dio, confrontando i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo cambiare e come dovremmo in realtà pensare, parlare e agire. questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte a ragione, non è possibile dimostrare quello che viene spiegato qui? E perché no? Perché Dio vuole che siate voi stessi a trovare la prova che Dio vive in voi. Alcuni seguaci di Gesù di Nazareth sono in grado di parlarne perché qualcuno ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di lui, come in tutti noi. La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Egli ha contemplato e creato voi, tutti noi, nel profondo della nostra anima, e pertanto quali esseri puri, quali esseri divini e non come uomini, vivremo in eterno. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi deciderà? Ma il Cristo Dio è presente e ci chiama come uomini. Egli chiama anche l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno. E la sua chiamata dice: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori, quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci si chiede: esiste un Dio? Quando vi ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice: «Vieni da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi». Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso, mantenendo la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù. Il capitolo successivo ha il titolo «Gli uomini della nuova epoca». Che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno

0: del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo, provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo persone libere. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare. Che cosa intendiamo noi uomini per vera vita? Chi vede e ascolta se stesso, attorniato da tanti altri, penserà: io vivo? Poniamoci ancora una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate conoscere più profondamente cosa sia e come sia la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato agli uomini per mezzo di Mosè. Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data a ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose in merito alla propria religiosità, né santi. Diventeremo invece persone tranquille ed equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Un principio che viene formulato in modo diverso anche da un detto popolare: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Gabriele spiega: entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, a esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo più felici e, non per ultimo, più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo cosa significhi libertà. Un comandamento di Dio è la libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, di comprendere il discorso della montagna e di metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo porta alla libertà. Ci fa sentire la vicinanza di Dio. E da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita, che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il degrado globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque. Tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate, rivolgendovi al suo spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre eterno, e sperimentiamo la sua forza e il suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcun

alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci esortò a seguire lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. Nell'ultimo capitolo del libro dal titolo «Dio è presente», Gabriele ci dice: «È un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono solo teorie. Rendiamoci conto ancora una volta di questo messaggio: Dio in noi, che ci infonde sempre più sicurezza e nella nostra vita quotidiana ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore. È la guida interiore, lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, egli è in noi, egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata. Cari amici, così dice Gabriele, cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e, non per ultimo, Dio con noi, Dio in noi? Con queste parole e con questo meraviglioso augurio di Gabriele desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così eventualmente ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani.
0: Cristo auf uns.
1: Ci aspetta. Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci. Permettiamo che questo avvenga. Silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti. Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: E rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio.
1: Cristo,
0: noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: Abermals legen wir
0: ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica.
1: Es wird warm.
0: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui.
1: Der Geist.
0: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi. Aiuta. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Christo.
0: Und heilende,
1: il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera. Le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.

Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro.

0: Pero
1: beim tiefen Atmen
0: quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: normale.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

0: mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce.
1: Ich empfinde eine große Erleichterung.
0: Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica.
1: Ich atme Frieden.
0: Respiro la pace.
1: Ich atme still.
0: Respiro il silenzio.
1: Gott atmet in
0: Dio respira in me.
1: Mit meinen Empfindungen
0: Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza,
1: zum Tor der absoluten,
0: alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima.
1: An der Schwelle zum Allbewusstsein
0: sulla soglia che dà sulla coscienza universale mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: Rooted in me.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Gehen wir gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura, percepiamo l'umidità che ci circonda, percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
0: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
1: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
0: Er tritt in unsere Gedankenwelt ein.
1: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
0: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
1: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
0: Die Gedanken an den Tag weichen.
1: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia entra nel nostro cuore.
0: Bist für uns da.
1: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente. Tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
0: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
1: Ci riproponiamo fermamente
0: schon spüren wir,
1: di pensare e di agire in questo modo, in questa giornata.
0: Und wir
1: e così percepiamo già
0: bist für uns da.
1: Che il cielo si apre in noi.
0: Die Sonne
1: e percepiamo che tu sei qui per noi.
0: In ihr Antlitz.
1: Il sole ci invia i suoi raggi. Noi guardiamo il suo volto.
0: Wir fühlen
1: tief. Esso ci riscalda.
0: In unsere
1: sei tu
0: hinein und spüren.
1: La vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
0: In diesem Bewusstsein,
1: Padre, in questa consapevolezza,
0: tu
1: iniziamo la giornata.
0: Tu
1: sei qui per me.
0: Du bist mein Ziel.
1: Tu sei la mia via.
0: Du bist für
1: tu
0: mich
1: sei
0: da.
1: La mia meta.
0: Und bringst mir
1: tu
0: den Himmel
1: sei
0: her.
1: Qui per me e mi tu porti il cielo.
0: Bist immer da,
1: tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Du bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Du zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via
0: nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Du bist für mich da.
1: Tu sei qui per me. Perché tu mi ami,
0: Tag und Nacht,
1: giorno e notte,
0: in jeder Stunde,
1: in ogni jeder ora,
0: Minute, in
1: ogni minuto, ogni attimo.
0: Tu, bist das Leben.
1: Tu sei la vita.
0: Tu
1: sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geiste.
1: Accetta la giornata.
0: Du fühlst
1: e vivi nel mio spirito.
0: Alles, was dich umgibt,
1: e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna. poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

0: wie stehen wir?
1: Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Wenn der Mensch älter wird,
1: quando l'età avanza, qualcuno si guarda indietro e si chiede: che guadagno mi ha portato in effetti la mia vita? Che cosa ho fatto della mia vita? Chi si esamina in modo serio e con coscienza spesso si rende conto che tante cose non sarebbero state necessarie e che con tanti discorsi inutili si è sprecato il proprio tempo prezioso. Un altro ancora pensa: la mia vita ha un senso perché lascio un'eredità cospicua ai miei figli. Altri ancora, raggiungendo un'età più matura, si chiedono: dove sarò dopo il mio decesso? Sì, la vita continua veramente? D'un tratto si fermano e si chiedono stupiti: perché ho questi pensieri? Non mi sono mai fatto dei pensieri sulla vita dopo questa vita. Non mi sono mai chiesto nulla nemmeno su Dio e nemmeno sul Cristo, nonostante io sia stato battezzato e sia quindi cristiano. Che senso ha riflettere ora su queste cose? E ciò nonostante affiorano pensieri che non riesco a mettere facilmente da parte, pensieri che riguardano Dio e il Cristo. E riflette e pensa: ogni tanto sono andato in chiesa, ma l'ho fatto solo per forza. Almeno nei giorni festivi bisognava farsi vedere in chiesa. Durante tutta la cerimonia in chiesa, con i miei pensieri mi occupavo del lavoro. Pensavo, per esempio, come avrei potuto aumentare ancora il mio patrimonio o altre cose del genere. E ora, in età più matura, comincio all'improvviso a chiedermi se esiste una forza superiore e se c'è una vita dopo questa vita. Cari amici, se vi sentite così anche voi, vi pongo una domanda. Potrebbe essere che sia la vostra anima che si fa sentire? Che ora essa riesca a farsi varco in voi, dato che avete un certo distacco dallo stress della vita quotidiana? Se credete in una forza superiore, permettetemi di leggervi un estratto dal libretto dal titolo Fiducia, che è una raccolta di perle di saggezza per la vita. Inizio a leggere. Il Cristo non si allontana da noi. Egli non ci abbandona. Nemmeno se per decenni lo abbiamo ignorato. Nemmeno se non abbiamo quasi mai pensato a Lui. Nemmeno se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui. Il Cristo è presente.

0: una preghiera sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui nel nostro interiore. Ed Egli ci verrà incontro di più passi dal nostro interiore. Questa è la citazione dal libretto. Se siete stati toccati dalle parole nel vostro interiore, forse vi potranno essere di aiuto le seguenti indicazioni. La vita che segue questa vita è la via che conduce nella libertà, poiché il Cristo Dio non è legato ad alcuna chiesa, qualsiasi sia il suo nome. Lo Spirito Eterno è libero. Voi, tutti noi, portiamo in noi lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, in noi, nella nostra anima. Sia come uomini oggi, sia come anime dopo la morte del corpo, lo Spirito libero non ci abbandona. Entrare nell'interiore significa rivolgere le nostre preghiere nella nostra anima, dove si trova lo Spirito libero eterno. Egli è la vita. Egli accompagna ognuno di noi. È sempre presso di noi, sia che lo abbiamo rinnegato oppure no, sia che abbiamo pensato a lui o no. La parte più profonda del nostro interiore è lo Spirito libero, il Cristo Dio, la misericordia, lo Spirito che perdona e sostiene. Abbiate coraggio. Pregate, rivolgendovi allo Spirito libero in voi, e svilupperete una ferma speranza e fiducia. Troverete il vero guadagno per la vita e la felicità interiore, perché l'aiuto di Dio vi è sempre vicino. Cari amici, permettetemi di augurarvi un vero guadagno per la vita e tanto, tanto bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Ich erhebe nun mein Bewusstsein.
1: Elevo ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
0: Empfindungsmäßig halte ich mich.
1: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
0: Ich atme ein.
1: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita.
0: Über Bauch und Brust.
1: Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
0: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
1: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: Weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono.
0: Ich fühle die Freiheit.
1: Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein Losgelöstsein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: Eingekehrt in mein Inneres.
1: Immerso
0: Ewiges
1: nell'eterno essere interiore.
0: Verweile ich mit meinen Empfindungen.
1: Resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza. Il mio respiro è ora spontaneo. Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken.
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore.
0: Aus dem Bewusstsein der Liebe.
1: Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino, nel sesto centro di coscienza.
0: Ewiges Licht,
1: eterna luce dell'anima mia.
0: Du bist der Ursprung,
1: tu sei l'origine della mia vita.
0: Mein Leib,
1: il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo.
0: Mein Tempel verlangt,
1: il mio tempio desidera ardentemente purezza e luce.
0: Das Licht,
1: la luce della divinità mi illumina. L'amore armonizza la mia anima ed il mio corpo.
0: Seele und Leib.
1: Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico.
0: Ich spüre.
1: Io percepisco.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio, nell'amore eterno. Io sono la vita che proviene da Lui. Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

0: L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore. Dove ricevono sacre forze edificanti.
1: Der Ruf des Menschen an die Seele lautet.
0: L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

0: corpo.
1: Meine Füße,
0: i piedi
1: und Beine
0: e le gambe diventano leggeri. Armonioso, calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper
1: Tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe.
1: Le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes.
1: Le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto.
0: Das weiße, ewige Licht
1: La luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve la corrente energetica dell'amore divino.

0: Licht göttlicher Liebe.
1: La luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore.

0: inneren Kräfte
1: si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio.
0: In mir wird es heller.
1: In me si fa sempre più luce.
0: In Seele und
1: calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.

avvolto nella coscienza dell'amore. Sperimento la pienezza della divinità e riconosco. Io sono un figlio dell'infinito.

sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino.

0: inonda la mia anima ed il mio corpo.
1: In der göttlichen Liebe,
0: l'amore divino mi avvolge e mi protegge.
1: Sämtliche Partikel der Seele,
0: tutte le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dall'eterna corrente energetica dell'amore. L'amore di Dio mi compenetra. L'amore divino pulsa in tutti gli organi del mio corpo. Io affermo l'eterna forza in me.
1: Alle Partikel meiner Seele,
0: in tutte le particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers,
0: tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce.
1: Das ewige Licht,
0: l'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me.
1: Das Licht Gottes,
0: la luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo.
1: Mein ganzes Sinnen und Trachten,
0: tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: Sono la voce della verità.
1: Du bist in mir das Licht.
0: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
1: Lebe in mir und sei.
0: Vivi in me e sii. Così siamo uniti.
1: Ich das Licht bin dir nahe.
0: Io, la luce, ti sono vicino.
1: Wohin du auch gehst.
0: Ovunque tu vada, io sono presente.
1: Ich das Licht wohne in dir.
0: Io, la luce, dimoro in te.
1: Leuchte dir.
0: Io, la luce, ti illumino.
1: Ich das Licht bin immer in dir.
0: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
1: Ich weiß um alle Dinge.
0: Io conosco ogni cosa.
1: Ich durchleuchte alle Dinge.
0: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
1: Bist du in Nöten?
0: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
1: Bist du freudig?
0: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
1: Bist du traurig?
0: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
1: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
0: Zum Licht.
1: La luce viene alla luce.
0: Komme auch du zu mir, dem Licht.
1: Vieni anche tu a me, alla luce.
0: In dir ist es hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice, realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht.
1: Sii felice.
0: Ewig Licht.
1: La luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt.
1: La luce rimane. Le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichtes.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Il saluto di questa mattina riguarda l'autoconoscenza. Per esempio, il vostro mattino non è identico al mattino di un'altra persona, perché i vostri pensieri, che sono stati presenti fin dal risveglio, avevano un contenuto completamente diverso da quello, per esempio, di uno dei vostri familiari. Al mattino ci risvegliamo e diciamo al nostro prossimo «Buongiorno!» E anche l'altro ci augura una buona giornata. E tuttavia le nostre parole hanno contenuti completamente diversi e più precisamente i contenuti dei pensieri o delle sensazioni che ci hanno occupati nel momento in cui abbiamo espresso il nostro saluto. Le parole sono come involucri che noi riempiamo con le sensazioni, i sentimenti o i pensieri che abbiamo mentre parliamo. Tuttavia, ciò con cui riempiamo gli involucri, le parole, è determinante, è una parte della nostra vita terrena. Siamo infatti noi stessi. Con questo abbiamo dato l'impronta al nostro corpo ed è anche una parte di ciò che abbiamo immesso nel computer cosmico, nella rete di memoria delle sfere di purificazione e del cosmo materiale. Per questo dovremmo chiederci più volte che cosa ho posto nelle mie parole. Se esaminiamo più volte al giorno le parole che diciamo, forse riconosceremo che tante volte parliamo senza comprenderci o che alcune cose non erano intese come noi abbiamo pensato che lo fossero. Se comprendessimo che l'altro molte volte non intende le cose come noi le concepiamo, ci sarebbero meno discordia e meno liti, e sarebbe più facile vivere insieme. Spesso utilizziamo così tante parole perché pensiamo di non essere compresi. Quante volte sentiamo «l'altro non mi comprende», ma chiediamoci «e noi comprendiamo l'altro?» Come potremmo quindi imparare a comprenderci? Soltanto con il linguaggio del cuore. Infatti, se tutti e due gli interlocutori fossero ben disposti gli uni verso gli altri, se si volessero bene di cuore e se fossero fratello e sorella di cuore dallo Spirito di Dio e i loro cuori fossero in sintonia e in sintonia con nostro Padre nei cieli, che è la potenza e la forza dell'universo, allora i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sarebbero divini e le nostre parole irradierebbero ciò che è il loro contenuto, il linguaggio del cuore. Allora ci sarebbero meno liti e meno disaccordo. Non ci sarebbero tanti lunghi colloqui con se, ma o forse, ma ci sarebbe chiarezza nelle nostre parole, perché avremmo chiarito tutto tra di noi e saremo quindi in unità, nell'unità di Dio, uniti al suo cuore, uniti alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.

Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, verso mezzogiorno potreste poi chiedervi che cosa è avvenuto durante la mattinata che fa già parte del passato e che cosa è ancora presente. Se in voi ci sono ancora involucri o parole che vibrano, o se forse non siete stati comprensivi, sarebbe buono sistemare ciò che vi occupa prima di andare a mangiare. E così il pranzo potrà essere più buono per voi e sicuramente lo gusterete diversamente da chi è a tavola con voi, anche se dice che ciò che sta mangiando è buono. Potrete poi andare rinforzati nel pomeriggio e alla fine della giornata sarebbe bene fare un bilancio chiedendosi: ho compreso me stesso? Sapevo veramente che cosa intendevo quando ho detto una o l'altra cosa al mio prossimo? Quale contenuto, ossia quale energia attiva ho inviato al mio prossimo con le mie parole? E potremmo anche chiederci: ho veramente ascoltato i miei colleghi di lavoro mentre stavamo parlando o mi sono fatto i miei pensieri? Prima di iniziare la serata dovremmo quindi fare un bilancio e sistemare ciò che non è buono in noi e che ancora vibra. Se non è più possibile chiarire la questione che ci occupa, dovremmo affidare in preghiera al Cristo ciò che oggi non possiamo più chiarire. Una preghiera di cuore, come un dialogo con Lui, potrebbe aiutarci a trovare la calma di cui abbiamo bisogno per iniziare una serata pacifica e avere un sonno ristoratore. Forse vi può essere di aiuto la seguente verità oggi per immergervi profondamente nel vostro interiore, rivolgendovi allo Spirito del Cristo Dio. Dio, la luce onnipresente, il linguaggio del cuore, è la parte più profonda nella vostra anima. Egli parla ininterrottamente a ognuno di noi, ma in genere noi non lo sentiamo perché il volume del nostro ego è troppo alto. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, noi, i vostri fratelli e sorelle, vi auguriamo una giornata nella quale possiate percepire il linguaggio del cuore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
1: Trotz allem, mein Kind.
0: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
1: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
0: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna. Figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro

loro volta, donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopo domani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Tu bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo, riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Quando accendiamo la radio al mattino, sentiamo parlare di violenza, di brutalità, di corruzione e non per ultimo di catastrofi naturali. Il mondo degrada sempre più. La maggior parte degli uomini non vedono più una via d'uscita e accettano le cose passivamente. Non ci si può far nulla. Un vero cristiano dovrebbe invece chiedersi come si comporterebbe Gesù e cosa direbbe delle notizie provenienti da tutto il mondo. Non è forse così che ognuno di noi è corresponsabile di ciò che avviene nel mondo? Le eruzioni dell'egoismo umano sono energie che si formano nel piccolo. Tuttavia, queste energie malvagie possono accumularsi ed escalare in cose più grandi. Siamo quindi senza violenza nei nostri pensieri e nella nostra volontà, oppure contribuiamo anche noi a edificare questo gigantesco potenziale energetico globale di violenza? È sufficiente osservare come reagiamo quando, per esempio, vediamo delle scene di violenza alla televisione. Restiamo imparziali? Oppure approviamo il modo di agire di una delle parti, la sua violenza, credendo che l'altro se lo sia meritato? Gesù ci ha insegnato di non essere violenti, poiché la violenza provoca sempre altra violenza. Se non ci fosse violenza, con il tempo tra gli uomini potrebbe esserci più amicizia, ossia fratellanza e unanimità. E i cristiani che hanno la stessa meta potrebbero unirsi contro la violenza. Anche se come singola persona non possiamo cambiare la situazione del mondo, cominciamo nel piccolo, da noi stessi. Se desideriamo farlo, il primo passo che potremmo fare sarebbe quello di tacere in tempo, quando vogliamo imporci, ed esaminarci, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con il nostro voler aver ragione, e se ciò piacerebbe a Gesù di Nazaret, ossia al Cristo, e se corrisponde al suo insegnamento. Chi non vuole ottenere nulla a tutti i costi e sa tacere al momento giusto, supera a poco la propria resistenza e di conseguenza la resistenza dei suoi simili che cercano di imporgli la loro volontà, il loro voler aver ragione. Ogni forma di costrizione o di violenza finiscono per far cadere se stesse.
0: Lieber Zuhörer,
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa nuova giornata porterà a voi, a tutti noi, una parte del nostro passato che non abbiamo superato, ciò che dovremmo sistemare oggi. Se accogliamo consapevolmente la nostra giornata, se viviamo nell'attimo, nella situazione, allora potremo anche riconoscere noi stessi ed eventualmente risolvere alcune domande come per esempio: sono un cristiano? Siamo cristiani? Se lo desiderate, verso mezzogiorno concludete la vostra mattinata facendola passare ancora una volta davanti alla vostra coscienza. Mentre lo fate, potreste osservare brevemente il ritmo del vostro corpo, poiché dal ritmo del corpo potete riconoscere se siete in armonia o in disarmonia. Esso vi dice com'è il vostro cuore. Anche il respiro ci parla. Se è superficiale, allora siamo agitati e quindi in disarmonia. Anche da questo possiamo dedurre se abbiamo realizzato i nostri buoni propositi. Prendiamo coscienza che un vero cristiano non cerca di salire sulla scala del successo usando i gomiti per farsi spazio. Quindi, dai nostri sentimenti e dai nostri pensieri possiamo dedurre che cosa ci vogliono dire certi colloqui o certe situazioni della mattinata

Se durante la mattinata non abbiamo messo in ordine qualche cosa, lo potremmo superare a mezzogiorno, sistemando ciò che è ancora legato, ciò che è un peso sul nostro animo e appesantisce più o meno la nostra coscienza. Potremmo sistemarlo con l'aiuto del Cristo Dio, che è presente in ogni situazione e in ogni colloquio, e che è la forza del positivo anche nel nostro prossimo. Ciò ci dona l'equilibrio interiore e ci permette di prendere il pranzo con calma e con pensieri positivi, e ci aiuta ad affrontare con forza anche il pomeriggio.

Dopo aver finito il lavoro, qualcuno dice: ora vado a casa. Sono buone parole, ma dopo la nostra giornata di lavoro andiamo veramente a casa, nella nostra patria, nella nostra vera patria? Oppure andiamo soltanto al nostro luogo di destinazione momentaneo? In fondo siamo tutti soltanto viandanti in cammino in diversi paesi e continenti fino a che avremo ritrovato la strada che ci riconduce all'eterna patria.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, anche alla sera rivedete brevemente la vostra giornata, che ha il proprio linguaggio. Ogni situazione che non abbiamo sistemato e ogni colloquio che ci mette ancora in agitazione ci parlano. Non inviamo più i nostri pensieri in viaggio, ma esaminiamo noi stessi e il nostro comportamento e così percepiremo sempre più anche il linguaggio della nostra giornata.

si abitua a sistemare, prima di cominciare la serata libera, ciò che lo rende ancora inquieto, trascorrerà una sera tranquilla e anche al mattino sarà tranquillo, poiché il suo sonno sarà profondo. Per questo è importante concludere la giornata.

Spesso durante la serata abbiamo dei colloqui in famiglia. Forse avrete la possibilità di scambiarvi con i vostri amici o conoscenti sul tema della violenza e della non violenza, oppure su che cosa vuol dire tacere al momento giusto per parlare quando è essenziale farlo e come si sente chi si comporta così. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi auguro una giornata con buoni frutti e la certezza che il Cristo è sempre con voi, con tutti noi. Se lo desiderate, potrete mettervi in ascolto di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione.

0: unsere Gesundung gefährdet ist.
1: Die Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
2: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia, se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono, la conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora come già detto, le forze

0: sostanze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazareth ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, Il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento, nella nostra anima si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazareth ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Continuiamo a osservare il nostro respiro. Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre. Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso. Ci rilassiamo. I nostri pensieri si allontanano da noi. Diveniamo più tranquilli. Il nostro animo diviene silenzioso. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Riceviamo. Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce. Energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce.
1: Energie
0: di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: si sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme.
1: Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien
1: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo Spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una lettura da un libro della serie Il Regno Eterno. Il Regno Eterno è la nostra vera patria, l'origine di tutto l'essere e anche di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio, che noi siamo nel profondo del nostro interiore. Ci troviamo qui, come esseri umani nella dimensione materiale, per imparare a sviluppare di nuovo in noi la vera vita, la vita interiore, poiché in origine proveniamo dal Regno Eterno. Dal Regno Eterno risuona da millenni la chiamata tramite i profeti di Dio, rivolta agli esseri umani e alle anime, che li esorta a cambiare e a percorrere il cammino verso casa. Oggi il Dio Padre Madre Eterno e il Cristo, il co-regnante dei cieli, si rivelano tramite Gabriele, che da circa 5 decenni trasmette a tutti gli uomini e alle anime la parola della patria, quale profetessa e messaggera del Regno Eterno. Come il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, parlò spesso in similitudini agli uomini, così anche oggi nelle sue rivelazioni si serve spesso di immagini per spiegarci le leggi divine. In una rivelazione del Cristo, data a Würzburg nel 1988, il Cristo parla, per esempio, dell'anima come telaio. In questo esempio spiega come possiamo impostare la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio in noi e descrive anche il cammino dell'anima dopo che ha lasciato il corpo terreno. Oggi leggiamo da questa rivelazione sul tema «L'anima come telaio». In essa intessi le tue sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. E ascolteremo anche un breve estratto dalla registrazione originale della rivelazione data tramite Gabriele. Il Cristo Dio ha rivelato. La via verso il cuore di Dio viene determinata da ogni essere umano stesso.

0: immersi in essa e purificare ciò che è umano. In ogni pensiero, sia positivo che negativo, dimoro io, lo Spirito del Cristo. In ogni pensiero c'è il mio palpito che ti spinge a cambiare, figlio mio. Pertanto, sia vigile, perché la veste terrena ti è stata data affinché tu possa sistemare in breve tempo gli aspetti umani, quindi del tutto umani, quello che il giorno, l'ora e il minuto ti dicono.
1: Il Cristo proseguì dicendo: alcuni si chiedono se esista un'anima. In verità vi dico che Dio è lo spirito della vita e questo spirito eterno, Dio, ha creato e generato innumerevoli figli attraverso la forza della dualità. Il Dio Padre Madre ha contemplato anche te, ti ha creato e ti ha posto nell'infinito, affinché tu viva in Lui, veramente in Lui. A causa del pensiero della caduta, sono caduti moltissimi figli. Con i pensieri della caduta si è formata a poco alla volta la veste terrena. Poi la veste terrena ha assunto la forza di generare. Gli esseri umani hanno creato e creano involucri per i figli di Dio, affinché si possano incarnare. Pertanto la tua anima è dentro di te. Essa registra ogni tuo moto e inclinazione. Ogni pensiero che viene ripetuto spesso viene registrato dalla tua anima. E così alcuni pongono la domanda: che aspetto ha la mia anima? Essa ha l'aspetto del tuo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo io ti dissi: osserva i tuoi pensieri, perché i pensieri sono immagini o parti di immagini, e tu ti vedi in esse. E alcuni affermano: se c'è una vita dopo questa esistenza terrena, allora tutto è scontato, oppure rimane nel corpo. In verità, io vi dico, quello che non avete sistemato non è stato perdonato. Ciò che non portate a me e di cui non vi pentite e non ripetete più, non è perdonato. E qualcuno si chiede: dove vivrò dopo questa esistenza terrena? Sì, tu vivi. Come anima, sei la tua sensazione, il tuo pensiero, la tua parola e la tua azione. Come anima, tu sei come l'essere umano che eri nell'aldiquà. Voi parlate di al di qua e al di là, eppure entrambi sono una cosa sola. La vita come anima e la vita dall'altra parte, la vita di sostanza sottile. E voi siete come avete pensato e vissuto. Alcune anime stanno davanti al loro corpo fisico e osservano l'involucro senza vita. Guardano se stesse e si rendono conto che l'involucro che giace lì è lo stesso corpo che portava in sé l'anima, solo che questa è di materia sottile. Si tratta quindi dell'anima legata alla terra, che come essere umano ha riferito le sue aspirazioni, i suoi pensieri e i suoi desideri solo verso questo mondo. L'essere umano si è legato all'aldiquà, alle persone, alle cose, agli oggetti. Ha intessuto lui stesso i fili, e questa è la veste dell'anima. Molti credono che quando l'anima non sarà più nel corpo, riceverà

0: una nuova veste, un abito più bello di quello che era l'abito terreno. Questo è possibile, figlio mio, solo se hai intessuto la tua veste, l'abito della tua anima, in modo corrispondente. Il telaio è la tua anima. Tu intessi in essa le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Quello che poi si irradia è il tuo abito. Quindi l'anima non riceve una nuova veste. L'essere umano ha tessuto da sé la veste dell'anima sul telaio dell'anima. Tutti i numerosi moti e le inclinazioni umane, i numerosi pensieri umani, tutto quello che non è stato sistemato traspare nella veste della tua anima. E ogni pensiero si trasforma in un colore, e ogni pensiero si manifesta nel telaio e nella tua veste. Tu non puoi più nasconderti.
1: Il Cristo Dio ha rivelato inoltre: molte anime arrivano dall'altra parte della vita e non riescono a orientarsi. Riconoscete, se l'essere umano era orientato unicamente sul mondo, si è dato spesso da sé l'impulso di andare in un posto o in un altro. I pensieri lo hanno spinto in una direzione o nell'altra. Guarda l'orologio, i pensieri si muovono e lui si muove per andare al lavoro oppure altrove. Dall'altra parte della vita c'è l'anima. Dove sono gli impulsi? Si guarda intorno. Tutto è offuscato, tutto è buio. Improvvisamente l'anima sente un impulso nel corpo della sua anima. Da dove proviene l'impulso? O dalle sfere di purificazione, dove l'anima prosegue il suo cammino in base al suo stato di coscienza? Oppure l'impulso proviene dalla terra, dal mondo, dalle persone a cui è legata? In lei si fanno varco delle immagini e vede una persona o l'altra. Il mondo attira l'anima e questa si reca nel luogo da dove vengono tirati i fili. Perché la veste dell'anima irradia i suoi fili e l'anima è collegata, come legata, alle persone e alle cose che non ha lasciato quando era un essere umano. Altre anime sono avvolte dai veli della coscienza. Si guardano intorno. Intere schiere di anime non sanno dove andare. L'attrazione verso la terra è più forte di quella delle sfere dell'aldilà. Le anime che non hanno conoscenza si recano sulla terra e restano legate alla terra per molto tempo, e alcune anime percepiscono: non appartengo più a questa terra, eppure sono qui. Chi l'ha legata? Chi la lega? Da un lato si è legata a lei stessa e dall'altro è trattenuta da persone che la rimpiangono o che non riescono a perdonarla. Altri rimangono nei veli di nebbia, continuano a guardare e non sanno dove andare. Per loro è un paese straniero, perché in veste terrena erano spiritualmente morti. Improvvisamente, nel corpo dell'anima, quindi nella veste dell'anima, un colore diventa più forte, si illumina e l'anima riceve l'impulso. Segui questo colore. guarda e tra i tanti sentieri vede la strada che deve percorrere. La strada è dello stesso colore della sua veste, che si è illuminato e si illumina ancora. E l'anima dice: questo colore non mi piace, voglio seguire l'altra strada con un'altra vibrazione di colore. Ma questa vibrazione di colore respinge l'anima ed essa non può seguire questa vibrazione di colore. La strada è costituita dall'unico colore che si è illuminato e continua a brillare nel vestito dell'anima. Ed essa dovrà seguire quella strada. E se non intraprende questo percorso, attraverso questo campo di vibrazione, attraverso questa strada, giungerà quello che deve sistemare. E riconoscerlo è doloroso. Perché l'anima non solo vede i suoi errori, ma percepisce ogni errore, ogni peccato nel corpo spirituale. E così alcune anime intraprendono il cammino e tramite la vibrazione di colore vanno nel luogo al quale appartengono, in base al loro sviluppo spirituale.
2: Cristo ha spiegato ulteriormente: innumerevoli anime si trovano al di là di questa esistenza terrena, quindi nell'aldilà, senza sapere chi sono e dove devono andare. Molte, moltissime anime non vedono né i loro parenti di un tempo, né tantomeno i messaggeri dell'amore. Nello stesso modo in cui erano cieche quando erano in veste terrena sulla terra, sono cieche anche dall'altra parte della vita. Quando scoccherà l'ora per te, figlio mio? Conosci il giorno e l'ora? Sai quando la tua anima passerà all'altra parte della vita? Non prendere la vita terrena così alla leggera. Ti trovi nella scuola terrena e hai indossato un abito scolastico, la veste terrena. Sistema giorno per giorno, ora per ora, quello che l'energia della giornata ti invia nelle tue sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sii desto e comprendi il tempo di grazia per l'anima su questa terra, in veste terrena. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato descrizioni riguardo alla vita nell'aldilà che il mondo finora non conosceva. Grazie a Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, persone di ogni cultura stanno apprendendo le vere correlazioni tra il mondo dell'aldiquà e dell'aldilà. Ascoltiamo ora una parte della registrazione originale della rivelazione e poi continueremo a leggere.
3: Ich kam als Jesus.
1: Venni in questo mondo come Gesù.
3: Und ging als Christus.
1: E quale Cristo andai al Padre.
3: Der Vater und ich
1: Il Padre e io siamo uno, un unico spirito di amore e della vita.
3: Die erlösende Kraft aus
1: La forza redentrice che proviene da me ti conduce a casa. Ma tu, figlio mio, determini quando giungerai nell'eterno essere. Perché ogni essere umano possiede il libero arbitrio e ognuno si crea da sé la propria legge. Dio dice: la mia legge è l'amore eterno. E se vuoi ridivenire la mia legge, inizia a cambiare la tua vita. Sii vigile. E rimettiti ogni giorno a me, lo Spirito. La tua legge, figlio mio, è quello che pensi, ciò che senti, quello che dici, il tuo modo di agire. Tutto questo ti avvolge. È la tua aura. Quindi tu stesso puoi cambiarlo tramite la forza che io sono. O riconosci. Il telaio è la tua anima. Cosa vi intessi? La tua legge personale? Se è così, indosserai anche quello che vi ha intessuto. Puoi tessere quanto vuoi. Sarai tu stesso a indossarlo. Questa è la libertà. Puoi rendere la tua anima luminosa e piena di forza. E allora non dovrai subire nulla, tu sei. Se invece incolpi la tua anima, porti tu stesso il peso. Ma al di sopra di tutto c'è l'amore infinito, l'amore che sostiene, l'amore che ti assiste e l'eterna forza redentrice nell'amore che ti è molto vicino. È il Cristo Dio che io sono.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla rivelazione originale del Cristo Dio. Continuiamo ora a leggere le parole che il Cristo Dio rivolge a noi esseri umani tramite Gabriele. Ci chiede: cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi creare la tua legge personale nella legge di semine raccolta e sopportare il peso? Oppure vuoi dire ora: Signore, sono un figlio, una figlia dell'Altissimo, e le forze dell'Altissimo sono in me. Se lo hai riconosciuto, allora cambia e riconosci che io sono colui che porta i tuoi pesi. Rimetti a me il tuo fardello. Gli aspetti umani si trasformano in energia positiva e la tua anima diventa libera. Dall'altra parte della vita ti vedrai poi nella luce dell'amore e non chiederai: dove sono? In te e intorno a te c'è la luce, e nella luce si trovano i messaggeri di luce, E nella luce si trovano tutti coloro che un tempo erano con te in veste terrena e che ora si trovano su livelli di vita più elevati. Quindi, dove vuoi essere? Dove vuoi trovarti quando lascerai la terra? Esamina te stesso. E alcuni sperimentano già dove si trovano. Certi sogni glielo dicono. E ogni pensiero gli dice dove si trova, chi è. Potete quindi esaminare. Esaminatevi sinceramente. E vi renderete conto che vale la pena di cambiare ora, di perdonare e chiedere perdono, di porre rimedio a quello che non era conforme alla legge. Vivete nella vita che proviene da me e vivete in me e io vivo attraverso di voi. E così la vostra anima vive consapevolmente e all'essere umano viene rivelato già ora che egli stesso è luce proveniente dalla luce di Dio. Figli miei, vicini e lontani, la mia benedizione è la forza del Padre. Io vi benedico. Andate e percepite nel vostro interiore. Chi si rivolge a me sente la benedizione come forza. E questa forza continua ad agire in voi di eternità in eternità. Cari amici, sono parole profonde, colme di amore, che ci sono state rivolte dal Cristo Dio. Con la sua rivelazione ha posto un vero tesoro nel nostro cuore. Possiamo portare alla luce questo tesoro e orientare su di esso la nostra vita, se lo vogliamo. Poiché il regno eterno è amore assoluto e libertà assoluta. Per oggi ci congediamo. Alla prossima volta. E un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolteremo la 18ª puntata sul grado dell'ordine, il primo grado sulla via verso Dio in noi, la via nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. La via interiore del Cristo Dio è un aiuto per tutti gli uomini in tutti i continenti, affinché diveniamo di nuovo consapevoli che non siamo di questo mondo. Siamo figli di Dio, esseri che provengono da una patria spirituale meravigliosa, nella quale il nostro Eterno Padre desidera riaverci tutti presso di Lui. Viviamo quindi qui sulla terra per imparare e per liberare la nostra anima dalle sue ombre e dai suoi pesi, divenendo così figli e figlie di Dio consapevoli, pacifici, nobili e buoni, persone che vivono consapevolmente nel suo amore e nella sua libertà. Gesù di Nazaret ci disse: «Tu sei il tempio dello Spirito e Dio dimora in te». Tuttavia, com'è il nostro tempio? Come sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, pensieri, parole e tutto il nostro comportamento? Corrispondono ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna, agli insegnamenti di Gesù di Nazaret? Cosa dovremmo cambiare in noi per poter fare e mantenere ordine nel nostro tempio? Sul grado dell'ordine, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, riceviamo, per così dire, gli strumenti interiori di cui abbiamo bisogno per purificare il nostro tempio, il nostro interiore, e per mantenerlo puro, affinché la fiamma del Cristo Dio possa splendere sempre più luminosa in noi. Sono le spiegazioni, gli esercizi e i compiti sulla via interiore che ci sono stati dati dal Regno di Dio. Ci sono stati rivelati dal Cherubino della Sapienza Divina, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori aiuti. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, potete preparare carta e penna, perché anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare.
1: Nella puntata precedente abbiamo ricevuto esercizi per nobilitare il senso del tatto. Nel testo di istruzione Gabriele ci spiega il senso e lo scopo di questi esercizi. Il compito dell'anima in veste terrena è quello di nobilitarsi per avvicinarsi alla sua meta, alla divinità. Se viviamo in un collegamento più stretto con Dio e comunichiamo con le forze positive in noi, nel nostro prossimo, nella natura e negli astri, assorbiremo anche solo forze positive, anche quelle che aderiscono agli oggetti materiali, quali ad esempio mobili, sedie, stoffe, vestiti, eccetera. Le forze positive sono al nostro servizio, favoriscono la spiritualità in noi e ci preparano a cose più elevate. Le forze positive contribuiscono a rafforzarci sia nell'anima che nel corpo e stimolano anche il nostro sistema nervoso. Spesso esse tengono lontani i virus e i batteri nocivi e stimolano le nostre sensazioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti positivi. Gabriele ci ha dato un ulteriore compito per affinare il senso del tatto. Quando tocchiamo qualche cosa, sia sul lavoro, in casa o in altre circostanze, dovremmo quindi farlo coscientemente, dall'interiore, collegati con l'Eterno. La nostra istruzione spirituale sulla via interiore ci porta quindi a lavorare maggiormente con la nostra coscienza stabilizzata e ampliata, per avvicinarci alla meta interiore, all'amore, alla pace e all'armonia. In questo modo verrà alla luce anche la nobiltà della nostra anima, dato che la nostra anima si purifica e riceve sempre più luce e forza, la bellezza che proviene dai regni dell'eterno amore. Cara sorella, caro fratello, noi tutti sappiamo che spesso noi uomini non possiamo o non vogliamo comprendere ciò che ci viene insegnato dal mondo spirituale. Perciò in molti casi dobbiamo sopportare e sperimentare sul nostro corpo le conseguenze del nostro comportamento errato. Tuttavia vogliamo sforzarci di crescere spiritualmente attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione, per non dover sopportare con sofferenza tutte le cause da noi create. Sperimentando personalmente come agiscono in noi e su di noi le lezioni e i compiti rivelati da fratello Emanuele, saremo anche disposti a eseguire e a mettere in pratica con gioia i compiti assegnati. In tal modo potremo risparmiarci molte sofferenze, poiché se riconosciamo e sistemiamo per tempo le cause che abbiamo creato, troviamo la pace.
2: Come per la nobilitazione degli altri sensi, segue ora l'esercizio con le giornate esteriori e interiori, anche per affinare il senso del tatto. Gabriele ce lo spiega.
3: Con questi esercizi vogliamo pertanto educare il senso del tatto e sperimentare su noi stessi quanto sia necessario affinare i nostri sensi. Vivremo perciò nuovamente per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e poi per altri 2 giorni orientati verso l'esteriore, ossia senza controllare i nostri sensi. Questo alternarsi, ossia vivere per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e altri 2 giorni senza controllare i nostri lati umani, ci fa prendere coscienza di diversi aspetti che emergono dal subconscio. Possono essere cose che provengono dal passato e che potremmo poi trasformare con la forza del Cristo. Nel corso dei primi 2 giorni, ossia durante le giornate interiori, toccheremo ciò che è necessario, partendo dal nostro interiore, dalla nostra coscienza. Quindi toccheremo tutto in modo consapevole, poiché sulla via interiore vale il principio: ciò che fai, fallo in modo totale. Fallo quindi in modo consapevole, con concentrazione. Nel corso di queste 2 giornate tocchiamo solamente ciò che è necessario, mettendo da parte la curiosità. Ciò non significa comportarsi in modo innaturale, ma semplicemente educare il senso del tatto nella sua normale attività. Non dobbiamo quindi necessariamente appoggiarci qua e là, oppure a un tavolo o una sedia. Possiamo anche stare in piedi, ossia in posizione eretta. Se riusciamo a controllare il senso del tatto, toccheremo o prenderemo ogni cosa con armonia. Eviteremo di afferrare bruscamente gli oggetti e le cose e di esercitare eccessiva pressione su di essi. Non ci appoggeremo qua e là, né ci sosterremo ad una cosa o all'altra. Riconosceremo che ciò che facciamo partendo dall'interiore, dalla nostra coscienza spirituale dischiusa, diviene con il tempo armonioso. Eseguiremo quindi tutto ciò che dobbiamo fare con facilità, agilità e slancio. Nel corso delle 2 giornate esteriori lasceremo libero corso al senso del tatto, afferrando le cose con maggiore determinazione ed esercitando una maggiore pressione sugli oggetti. Toccheremo senza controllo tutto ciò che gli occhi vedono e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non saremo fanatici neppure in questo caso, ma ci comporteremo con spontaneità, come abbiamo fatto prima di iniziare a percorrere coscientemente la via interiore. Annotiamo nuovamente nel nostro diario mistico ciò che sperimentiamo nelle giornate interiori e in quelle esteriori. Caro fratello, cara sorella, scrivi nel diario mistico solo ciò che è essenziale, gli aspetti importanti delle giornate interiori ed esteriori. Sulla pagina sinistra annota in sintesi ciò che sperimenti nelle giornate esteriori e sulla pagina destra ciò che sperimenti nelle giornate interiori. Sta a te scegliere con che intervalli desideri fare gli esercizi. Tuttavia, non dovresti farli troppo spesso. Un buon consiglio è di vivere circa ogni 3 settimane 2 giorni consecutivi nell'interiore, seguiti da 2 giorni esteriori, ossia come vivevi prima di iniziare la via interiore.
0: Nel testo di istruzione seguono ora alcune frasi di Gabriele su cui possiamo riflettere come sostegni di coscienza per la vita quotidiana. Gabriele ci disse: «Caro fratello, cara sorella, scrivi la seguente frase nel tuo diario mistico. Gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto quando sono seduti o in piedi o mentre camminano, dato che anche il loro animo è retto». Anche le frasi che seguono sarebbero un arricchimento per noi. Chi lo desidera le può scrivere nel proprio diario mistico. Gli uomini dello spirito non camminano a testa bassa, con lo sguardo rivolto verso il basso, con l'aria pensierosa, rimuginando sul passato o sul futuro. Anche la frase seguente è una perla, un arricchimento per il nostro diario mistico. Quanto più luminosa è l'anima, tanto più eretto è il portamento dell'uomo, dato che il suo animo corrisponde alla sua anima luminosa, dalla quale fluiscono forze positive. Nel testo di istruzione, Gabriele proseguì dicendo: «Parliamo ora dell'eccessivo gesticolare, dato che anche questo ci esteriorizza, vale a dire altera il ritmo del nostro corpo, contraendo così il nostro sistema nervoso. Le persone dello spirito sono persone interiorizzate, che anche in occasione di colloqui di qualsiasi genere non gesticolano in modo eccessivo, restano in armonia. L'armonia universale è ritmo equilibrato e suono. Le persone spirituali e interiorizzate accompagneranno il loro linguaggio armonioso, che malgrado le parole è suono armonioso, con gesti aggraziati. Non si tratta di un gesticolare come viene normalmente inteso, bensì di una comunicazione armoniosa che sottolinea con grazia o evidenzia il linguaggio spirituale che ha un livello elevato. Le persone dello spirito stanno in piedi e camminano con un portamento eretto, come lo è il loro animo. Quando stanno in piedi non tengono le braccia incrociate e non muovono continuamente le mani, ma le braccia e le mani si adattano alla posizione eretta del corpo. Le braccia scendono armoniosamente lungo il corpo. Le mani sono rilassate o poste una nell'altra all'altezza del bacino, dove si trova il centro dell'ordine.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, cerca di farci divenire veri uomini e donne divini, che si nobilitano sempre più e sono l'espressione del divino, della purezza e della bellezza. Nel 1985 egli ci disse quanto segue e le sue parole sono tuttora valide. Non si dovrebbero tenere le mani nelle tasche del cappotto o della giacca, a meno che non faccia molto freddo e siate sprovvisti di guanti. Gabriele spiegò: se le nostre braccia scendono rilassate e armoniosamente lungo il corpo e camminiamo in modo armonioso, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Questo portamento comporta automaticamente una posizione eretta del corpo. Lo sguardo non è rivolto solo verso il suolo, ma spazia lontano per accogliere le forze dell'infinito. Inoltre i movimenti rilassati e ritmici delle nostre braccia apportano maggiore energia all'organismo. Questo meccanismo ritmico del corpo fa effettivamente fluire più forza. Caro fratello, cara sorella, prova! Sperimenta su te stesso cosa significhi tenere le mani nelle tasche della giacca o del cappotto, o muovere le braccia ritmicamente. Se il nostro portamento è eretto, il nostro sguardo, come già detto, non si fissa solo sul suolo, assorbendone così le vibrazioni che vi serpeggiano, ossia i pensieri pesanti e cupi dei nostri simili, ma cogliamo soprattutto le forze provenienti dall'universo, dato che il nostro sguardo spazia lontano. Nelle sfere più elevate vibrano anche forze più elevate. Il nostro atteggiamento interiore si manifesta anche nel nostro modo di stare seduti e di camminare. Se siamo seduti con il busto ben diritto e camminiamo con un portamento eretto, proviamo una liberazione interiore e un sentimento di vastità che ci fanno prendere coscienza che siamo figli del cosmo. Fratello Emanuele si è rivolto a noi chiamandoci cari amici e ci ha ammoniti a nobilitare sia il senso del tatto sia tutti gli altri sensi, affinché la grazia dell'interiore, la grazia dell'essere spirituale, possa trasparire attraverso il corpo fisico. Inoltre ci ha esortati ad esercitarci a camminare con un portamento eretto e a muoverci in modo spirituale e ben educato. Non incrociate le braccia. Non accavalate le gambe e non sostenete il capo con le mani. Gabriele proseguì. Una posizione di questo genere è indice di pessimismo, rifiuto e trascuratezza. Se teniamo le gambe accavallate o le braccia incrociate, anche questa posizione è indice di un modo di pensare confuso, simile ad un labirinto. Una simile posizione agisce anche in modo corrispondente sull'aura dell'uomo. Infatti, una posizione trasandata e indolente favorisce ed accentua l'eventuale pessimismo insito in noi, la presunzione e l'indolenza. Con il passare del tempo, un tale comportamento può creare altri campi di tensione che si scaricano nei modi più svariati, in base alle rispondenze che giacciono e che sono attive nell'anima e nell'uomo.
2: Cari amici all'ascolto, sentiamo continuamente che per affinarci e nobilitarci dovremmo lavorare dall'esteriore verso l'interiore, per poter così vivere sempre più consapevolmente orientati su Dio in noi. Oggi abbiamo ascoltato alcune indicazioni sul nostro portamento e sugli effetti che può avere sul nostro animo, poiché tutto è vibrazione e comunicazione. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele ci hanno dato ulteriori indicazioni anche sul nostro abbigliamento. Fratello Emanuele disse:
3: anche i colori, le forme e i suoni influenzano l'anima e l'uomo. I colori tenui e i suoni armoniosi stimolano l'anima e lo stato d'animo dell'uomo. Le forme, i colori, i suoni e i profumi agiscono sull'interiore. L'esteriore dà l'impronta all'interiore e l'interiore all'esteriore. Se i cinque sensi sono rivolti verso l'interiore, verso il divino, se l'anima è luminosa e pura, anche l'uomo si vestirà in modo ordinato, leggero e vaporoso, naturalmente secondo la stagione. Cari allievi, continuò fratello Emanuele, un abbigliamento ordinato e pulito non accentua l'orgoglio e non stimola la vanità. Anzi, chi si veste in modo ordinato sulla via interiore sviluppa piuttosto l'umiltà nel proprio cuore. Riconosci, caro fratello, cara sorella, che la natura si adorna con le forme e con i colori più belli in onore dell'Altissimo. La natura si dona nella sua pienezza, poiché Dio è la pienezza. Osserva spesso i colori e le forme dei fiori e delle foglie, la purezza e la delicatezza dei boccioli e la bella forma delle foglie che si muovono al vento con grazia ed armonia. Chi contempla la natura nell'unità con Dio riconoscerà che tutto si adorna in suo onore. Gabriele ci spiegò: dovremmo adornarci con pensieri puri e nobili, movimenti fini e armoniosi. Di conseguenza avremo un abbigliamento pulito, luminoso ed armonioso. Infatti, così com'è il nostro interiore è anche il nostro aspetto esteriore ed infine anche il nostro ambiente. Lo Spirito di Dio consiglia sempre di scegliere la preziosa via di mezzo. Ciò significa che ogni esagerazione è un male. La giusta misura in ogni cosa apporta soddisfazione interiore e libera molte persone da afflizioni, pensieri tristi e costrizioni umane. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha rivelato: un abito grazioso, un completo pulito, agiscono in modo positivo dall'esteriore verso l'interiore. Colori e forme possono attirare pensieri di basso livello, ma anche scacciare pensieri negativi e assillanti, a seconda della forma e del colore dell'abbigliamento e del modo in cui l'uomo reagisce ad essi. La reazione varia secondo lo stato d'animo e le inibizioni del singolo. Colori luminosi, stoffe vaporose ed abiti puliti scacciano spesso pensieri cupi e tristi. L'uomo compra i propri vestiti e si veste secondo il suo stato d'animo del momento. Per rischiarare un eventuale stato d'animo depresso, si dovrebbero indossare vestiti chiari e leggeri. Ciò che è luminoso, puro, pulito e chiaro agisce in modo positivo sul mondo dei pensieri dell'uomo. Colori scuri e vestiti sporchi possono provocare il contrario. Gabriele ci fece presente: ognuno di noi può servirsi di queste spiegazioni del nostro insegnante spirituale come specchio per se stesso.
0: Fratello Emanuele ci ha dato anche alcune impressioni della nostra eterna patria. O non dite che il mondo spirituale avrebbe poca comprensione, poco dinamismo. Tranquillizzatevi. Nella patria eterna non è tutto così serio come alcuni di voi credono. Anche noi ci orniamo in onore del Padre. Ogni essere puro creato da Dio è bello e risplende di luce propria dal proprio interiore. Ciò vale anche per ogni essere spirituale. Tutto ciò che è puro risplende di luce propria. Anche le belle vesti degli esseri spirituali e i gioielli delicati, nobili e fini sono un'espressione della vita spirituale, poiché nel regno di Dio vi è la pienezza, manifesta ed accessibile a tutti. Gli esseri spirituali, sia maschili che femminili, portano, come avete già sentito, lunghe vesti fluenti. Portano anche dei gioielli aggraziati. Le vesti dei principi maschili ricadono ampie, quelle dei principi femminili vengono fermate da una preziosa cintura. Nell'eterno essere, nella vostra, nella nostra patria, vi sono anche feste dell'amore. Gli esseri spirituali si incontrano per fare giochi armoniosi e per stare insieme, danzando in cerchio e ascoltando dolci melodie che alcuni esseri spirituali suonano con diversi strumenti. Cari amici all'ascolto, quando fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, parla della nostra eterna patria, forse percepite anche voi nell'interiore una nostalgia, il profondo desiderio di ritornarvi, di essere di nuovo presso il nostro eterno Padre, quale figlia, quale figlio creati da Lui. Oggi Abbiamo ricevuto molti aiuti ed esercizi per lavorare su noi stessi, per purificare il nostro tempio interiore, avvicinandoci così a questa meta. Saremo lieti se sarete con noi anche la prossima puntata per imparare insieme a noi e a molte altre persone in tutto il mondo sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici, in questa trasmissione vogliamo parlare ancora una volta della terza forza basilare di Dio, la vera sapienza. E all'inizio vogliamo anche ricordare il libro che accompagna queste trasmissioni, che potete ordinare online o anche acquistare in libreria. Una domanda che ci viene posta continuamente è la seguente. Che cosa sono le sette forze basilari di Dio che indicano i sette gradi, la via nell'eterna coscienza, nel regno di Dio? Ciò che è stato detto finora ha mostrato che hanno a che fare con educazione, buone maniere, etica, morale e stile, poiché i cinque principi del regno di Dio, uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, sono la legge dell'infinito. Da esse scaturisce l'operato insieme dei figli e delle figlie di Dio nel regno di Dio. Queste domande positive e concrete, pervenuteci anche dall'estero, toccano aspetti essenziali di come noi uomini possiamo condurre la nostra vita. I cinque valori etici, educazione, buone maniere, etica, morale e stile, caratterizzano la base della via interiore. Esse danno espressione e forma alle sette forze basilari che costituiscono il principio di vita degli esseri divini. Le sette forze basilari si chiamano ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore, misericordia, ossia mitezza. Queste sette forze basilari sono il principio di vita degli esseri divini. Corrispondono all'uguaglianza, alla libertà, all'unità, alla fratellanza e alla giustizia. Stiamo parlando della via interiore, la via verso il nostro vero essere. E così la sapienza di Dio, la terza forza basilare di cui si parla oggi, nasce collocandosi sopra la forza basilare dell'ordine e della volontà.
2: Tuttavia, se a una persona manca la base per lo sviluppo spirituale più elevato, come la buona educazione, un comportamento decoroso, l'etica, la morale e un certo stile di vita, questa persona vive poi alla giornata, con il tempo segue solo la massa, determinato dall'indifferenza. Ne consegue una certa trasandatezza, forse anche per quanto riguarda la cura del corpo, il vestiario e il tipo di linguaggio che usa. Questa mancanza di morale di base si presenta poi anche sul posto di lavoro, nella famiglia e in generale nel comportamento con le altre persone.

0: diversi avvenimenti e dalle situazioni che accadono in questo mondo, si può chiaramente riconoscere che l'intelletto di cui l'uomo è tanto orgoglioso non ha niente o quasi niente a che fare con i valori morali.
1: Sì, la parola educazione per persone che apprezzano i valori cristiani significa franchezza, sincerità, disponibilità nei confronti del prossimo e rimanere fedeli alle persone a cui si è promesso fedeltà. Buone maniere sottintende anche un certo autocontrollo che una persona per bene dovrebbe imporsi, chiedendosi ad esempio come mi comporto con il mio prossimo. Lo inganno dando a intendere questo o quello per arricchirmi alle sue spalle o per sfruttare certe situazioni per me, per il mio tornaconto. Buone maniere significa anche rispettare il valore dell'altro, nonostante non condivida il suo modo di pensare e agire. Nelle buone maniere è contenuta anche la libertà. Ognuno è libero di fare ciò che preferisce, anche se poi io non sono d'accordo con il suo comportamento. Ognuno è responsabile di se stesso e in fondo anche nei confronti della Costituzione dello Stato in cui vive. E al di là di questo e soprattutto al cospetto di Dio, è responsabile per quanto riguarda il suo modo di pensare, parlare ed agire di fronte alla legge universale eterna, poiché, come sentiamo sempre dire, nel profondo della nostra anima si trova il nostro essere divino, che è la manifestazione della legge eterna, dell'essere.
0: Ognuno di noi può riconoscere lo stato dei suoi valori etici in base a tutto il suo comportamento. Le parole di Gesù di Nazaret nel suo discorso della montagna possono essere di aiuto per trovare i nostri veri valori etici elevati a cui porre di fronte in modo critico le proprie abitudini di vita. Gesù ci insegnò: fai agli altri ciò che tu vorresti che fosse fatto a te. Nelle parole di Gesù di Nazaret ci vengono presentati i valori etici per noi, per gli uomini. Ci indicano la direzione per il cammino verso il nostro vero sé, che ha radice nel profondo della nostra anima e al cui sviluppo dobbiamo aspirare, sia che siamo in veste di uomo oppure di anima. Ciò che risplende nel profondo della nostra anima e che non è stato sviluppato dalla maggioranza degli uomini non appartiene a questo mondo. Prima o poi ognuno deve scoprire da se stesso il negativo con il quale ha ricoperto la sua anima e percorrere la via verso il suo vero essere, verso il suo vero sé, in veste umana o al più tardi come anima nel cosiddetto al di là.
2: La morale, in fondo, non è nient'altro che la nostra coscienza. Chi ha represso la sua coscienza, la vita dei suoi sentimenti più profondi, ha perso anche il valore di misura dell'educazione, delle buone maniere, dell'etica e della morale. Tali persone si fanno largo con i gomiti e senza scrupoli per i propri scopi. Esse cercano di imporsi con un comportamento spietato. Quindi, se manca loro il criterio che più che mai rende una persona di valore, esse poi non conoscono più i limiti morali. Sfruttano la terra e l'uomo. E la loro indifferenza senza coscienza non si ferma davanti al furto e non teme nemmeno di arrivare fino all'assassinio. L'epoca odierna mostra uno stile di vita dai tratti catastrofici. Ci si denuda mettendosi in mostra sia che si sia snelli o grassi, anziani o giovani. Il mondo si mette in mostra. Ognuno si veste secondo il suo livello, in base al suo tipo di carattere, per quanto alcuni tuttavia tentano di mascherarsi dando a intendere di essere qualcuno che in realtà non sono. Tuttavia la persona maggiormente evoluta a livello

0: Lo etico e morale non si farà ingannare. Il portamento, la mimica, i tratti del viso, i movimenti, il modo di parlare affettato o intellettuale o addirittura volgare lo smaschererà. Ogni persona, che lo voglia o no, è testimone di se stesso, anche quando cerca in modo artificiale di nascondersi dietro etichette piene di lustro per far credere di avere un atteggiamento nobile. Chi mette da parte dei valori etici avrà difficoltà ad approfondire le sette forze basilari, che sono il nostro vero ed eterno essere. L'essenziale per percorrere la via che ci conduce alle radici eterne della nostra anima è costituito dall'esaminare se stessi, dall'approfondire che cosa significano per ognuno di noi in particolare educazione, buone maniere, morale, etica e stile.
1: L'uomo non giunge a se stesso con il proprio io di cui si è caricato, non con tutti i suoi tentativi di mascherare i propri aspetti negativi, ma esclusivamente analizzando sinceramente se stesso. Le parole che Gesù, che egli rivolse ai farisei e agli scribi, potrebbero forse esserci utili. Egli disse: «Guai a voi scribi e farisei, voi ipocriti! Siete come sepolcri imbiancati all'esterno, belli, imbiancati di bianco, ma dentro pieni di sporco, putridume e ossa». I principi celesti che appartengono ad ogni grado divino, l'uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia, possono venir compresi da noi uomini soltanto se ci chiediamo sinceramente qual è il nostro valore come uomini, per esempio. A che punto ci troviamo con l'educazione e con le buone maniere? Com'è la nostra etica, il nostro stile? Quindi è necessaria la sincerità nell'autoanalisi, ossia esaminarsi con franchezza. È indispensabile che teniamo presente, senza troppi riguardi nei confronti di noi stessi, quali sono i veri contenuti dei nostri pensieri, parole e azioni, e come mi comporto dal profondo del mio cuore nei confronti del mio prossimo. Ci sono molte persone che con un comportamento gioviale e disponibile fanno finta di avere comprensione. In realtà sono molto deprezzanti e egoisti. La giovialità, l'affabilità ostentata non sono altro che un mezzo di inganno che fa parte del modo di recitare dell'intelletto sofisticato.
2: Leggiamo e sentiamo spesso che l'uomo, che dà una vera formazione al suo carattere, dovrebbe far ordine nei suoi pensieri e in tutto il suo comportamento. Questo vale anche nella giornata quotidiana, in tutte le situazioni. L'esaminarsi è significativo per conoscere veramente se stessi. Quindi ci si chiede se quello che si pensa, esprime, si fa, corrisponde alla volontà di Dio. I gradi dell'autoconoscenza e i cambiamenti in positivo possono venire definiti anche come la scala verso il cielo, per approfondire la volontà di Dio. Solo quando poi abbiamo fatto alcuni passi sul grado dell'ordine, ci occupiamo poi del prossimo grado. Il prossimo gradino verso la scala del cielo è per riconoscere la volontà di Dio. Il passo che segue sarebbe poi il gradino verso il cielo della sapienza divina. Su questa via impariamo tra l'altro la differenza tra l'intelletto e la vera intelligenza, ossia la sapienza. La vera sapienza è la sapienza divina, che è radicata nel profondo della nostra anima. Questa non può venire appresa come una materia, ma viene invece dischiusa come tesoro di vera vita, pensando, esprimendosi e agendo secondo la volontà di Dio.
1: Anch'io sono un compagno di viaggio di coloro che percorrono la via interiore, il cammino che porta nell'interiore. Molti seguaci di Gesù, del Cristo, l'hanno scelta come via di evoluzione sulla quale giungere alla propria vera eterna coscienza. Ora desidero parlare brevemente di me e far presente che la mia esistenza terrena mi sta a cuore. Dal momento che non voglio sprecare la mia esistenza umana, mi sono unito a coloro che pensano in modo simile al mio. Mi rallegro quindi oggi di poter partecipare a questa trasmissione dal titolo La scuola per imparare ad affrontare la vita. Nel preparare questa trasmissione non ho avuto la possibilità di soffermarmi e così ho detto semplicemente ai miei fratelli e sorelle di ciò che il mondo divino attraverso la profetessa di Dio Gabriele insegna da circa 35 anni, ho utilizzato molti aspetti anche in merito al linguaggio del corpo e ho fatto delle esperienze essenziali per quanto riguarda la via interiore verso le nostre eterne radici. Di questo oggi voglio sintetizzare alcuni aspetti. Un tempo ero una persona che per quanto riguarda lo sport, o meglio dire lo sport agonistico, si potrebbe definire un power man. Ciò che più desideravo era temprare al massimo il mio corpo. Ho impiegato moltissima forza per allenare il mio fisico e portarlo ad una condizione perfetta, dal momento che ritenevo che il corpo dovesse essere al mio servizio e non io al servizio del corpo. Soprattutto pensavo per quando giungerà l'età avanzata e le forze diminuiranno. Quindi ho fatto sport agonistico di tutti i tipi. Spesso mi sono allenato, per così dire, all'estremo, fino a non farcela più e quando cominciavo a non avere più fiato, perché il fiato diventava sempre più corto, una volta giunto a casa mi buttavo stremato in una poltrona oppure subito sotto la doccia per riuscire più o meno a rimettermi in sesto e a rinfrescarmi. Tutto questo corrispondeva per me alla prestazione fisica dallo sport agonistico e pensavo fosse una buona preparazione per il mio futuro.
0: Tutto questo è molto interessante. E come è andato avanti?
1: Sopraggiunse il futuro e divenni alcuni anni più vecchio e oggi devo ammettere che non mi fu risparmiata l'esperienza che di tanto in tanto sono io a dovermi mettere al servizio del mio corpo. Lo sport agonistico che avevo fatto in passato fino agli estremi ha lasciato dietro di sé alcuni danni al fisico. Quando finalmente capii che il Power Man ha anche un ritmo del corpo che vuole respirare in base a questo ritmo, trassi per me quanto segue dalle indicazioni del mondo divino spirituale. E leggo ora. Che cos'è lo sport, ossia lo sport agonistico? Che cos'è l'allenamento fisico, o per me il power man? Improvvisamente il tutto diventa molto interessante, nonostante avessi già letto e sentito queste indicazioni in precedenza, ma non le avevo quasi mai osservate dal momento che mi ero riproposto che il mio corpo dovesse essere al mio servizio e non io al servizio del corpo. So bene che si dovrebbe vivere secondo l'esempio che ci dona la natura, la quale per le sue funzioni e per la crescita dei frutti necessita di determinate sostanze, quindi che si dovrebbe rifornire il corpo di ciò di cui ha bisogno, come ad esempio minerali, oligo, elementi e tutto ciò che è necessario all'uomo. E rispetto a queste cose non mi sono certo risparmiato. Tuttavia dovetti ammettere che io, l'ex Power Man, avevo esagerato. E a questo punto dovevo riflettere in modo nuovo sulla mia esistenza terrena e dedicarmi al linguaggio del mio corpo. Pensai, ed era proprio così, che ora era giunto il momento in cui volevo cominciare ad osservare che cosa il mondo divino ha offerto all'umanità, dal momento che i suoi comandamenti non costringono, non obbligano. Il mondo divino è la libertà, esso ci invita a provare, ed io provai. Imparai così a riconoscere la differenza, da una parte tra lo sport agonistico, ossia lo sport di diversi tipi, esercitati fino allo sfinimento, e dall'altra parte il vero allenamento fisico. Lessi delle indicazioni provenienti dallo Spirito di Dio che un buon allenamento fisico può essere una fonte di giovinezza e può aiutare a poco a fare dei passi avanti sul cammino della vita. In fondo, un vero allenamento fisico è anche un aiuto per poter fare i passi evolutivi che portano ad una coscienza più elevata. Lessi della respirazione corta e della respirazione profonda e del fatto che si può riconoscere il ritmo del corpo in base alla respirazione. Lessi anche che un buon allenamento attivo necessita una respirazione profonda per poter fare ordine sulla via verso l'interiore, il vero sé, per poter inoltre esaminare da cosa è costituito il disordine dei nostri pensieri, parole e comportamenti che ci porta ad una respirazione breve. Mi esercitai in questo allenamento fisico perché volevo sapere chi sono veramente, ossia cosa c'è alla base del mio comportamento. Continuai a leggere e imparai a capire che la vera verità può essere raggiunta solo se si fa ordine nella propria vita e si riconosce la propria ostinazione o testardaggine. Entrambi, il disordine del nostro comportamento e l'ostinazione, vanno riconosciuti per cambiare se stessi in modo positivo, così da sentirsi meglio, anche perché in questo modo il respiro diventa più profondo. Quindi durante il mio allenamento fisico sperimentai una respirazione più profonda che mi dava la forza di esaminarmi sempre di più, in fondo di analizzare me stesso per eliminare tutto ciò che offre questo farneticare intellettuale, ciò che quindi è tipico dell'uomo egoista, di colui che ha un respiro breve. Il mio allenamento avveniva poi in questo modo. Prima andavo di frequente nella natura, e lo faccio ancora spesso, tuttavia ora per me questo non significa più semplicemente cominciare a correre. Prima di cominciare l'allenamento entro brevemente nel mio interiore e do a me stesso un comando. Prima di tutto regola il tuo respiro e orientati sul ritmo del tuo corpo. Ho imparato inoltre che un comportamento eretto con il tempo rappresenta anche un modo di pensare corretto. Quindi prima di cominciare è importante assumere un portamento eretto. Respiro alcune volte in modo profondo, raddrizzo il mio corpo verso l'alto e mi rendo consapevole che cielo e terra appartengono insieme. Ciò significa non fissare lo sguardo al terreno, sulla terra, ma di tanto in tanto orientare gli occhi anche al cielo, dare uno sguardo a destra, a sinistra e allo stesso modo contemplare la natura. A poco imparai a sentirmi in armonia con la natura e questo rende felici ed equilibrati.
0: Tu ci apri un campo completamente nuovo. Trovo interessanti soprattutto i dettagli. Potresti continuare un po' a raccontarci?
1: Durante l'allenamento, quindi durante la camminata, controllo continuamente il mio respiro. Se diviene breve, ciò significa che ho perso il mio ritmo. E quando il respiro diviene corto, mi oriento nuovamente sulla respirazione, raddrizzo il mio corpo e ammonisco me stesso dicendomi: fuori le mani dalle tasche, perché lo fai? Il movimento delle braccia durante l'andatura è importante, in quanto contribuisce ad un ritmo fisico sano. E una volta che il respiro è ritornato profondo, posso continuare ad avanzare in modo armonioso. Cammino e faccio l'esperienza della natura. Percepisco il mondo degli animali e mi apro per riconoscere che essi e il tutto appartengono all'unità della vita. E così cammino anche sotto la pioggia, consapevole che anche l'acqua è un elemento, una parte delle forze della vita che comprendono l'unità dell'essere. Se il sole scotta, certo mi riparo la testa con un cappello, tuttavia so che il cielo e la terra sono la luce della vita. Cammino. Il mio respiro è profondo. I miei movimenti sono armoniosi. Ogni tanto alzo di più le ginocchia per fare dei passi più grandi e poderosi, camminando così anche a un passo ritmico. Di tanto in tanto entro nell'interiore, osservo la natura e controllo il mio respiro.
0: Ma quanti tesori abbiamo nelle parole di Dio, che è la vita? Penso che alcuni di questi aspetti li proverò anch'io. E come è andata avanti?
1: Sì, continuo. Durante il mio allenamento mi accorsi proprio come il mio vecchio modo di allenarmi cercava di sopraffarmi e mi spingeva ad una respirazione breve, a dare una buona prestazione e a dare ancora di più, a sforzare il più possibile il fisico e, come già detto, a strapazzarlo fino a portarlo ad una respirazione breve. Imparai continuamente a entrare nell'interiore per controllare il respiro e, nel caso, a togliere le mani di tasca. Il movimento delle braccia fa parte dell'allenamento del fisico e così imparai anche a controllare e osservare me stesso. Con il tempo andò sempre meglio, divenni più tranquillo e imparai a camminare secondo il mio ritmo fisico. E una volta giunto a casa mi accorgevo chiaramente che avevo allenato il mio corpo in base al mio ritmo fisico e non ero né fiacco né stanco. Il corpo non mi costringeva più come una volta a muovermi o a buttarmi sul letto o subito sotto la doccia. Imparai ed imparai. Così, dopo l'allenamento, controllo il mio respiro. Chiudo gli occhi e cerco di esaminare dove erano o dove forse sono ancora i miei pensieri. Se ne sento il bisogno, faccio una breve preghiera per poi, al termine, approfondire l'analisi di me stesso. All'inizio non riuscivo perché ero ancora sotto la spinta dell'allenamento intensivo, ma presto migliorai sempre più ed ora, dopo il mio allenamento ritmico, posso esaminarmi più profondamente ed analizzare tutto ciò che la giornata mi rispecchia e mi ha rispecchiato per eliminarne poi ciò che non è positivo. Il mio allenamento fisico continua poi sul posto di lavoro. Che io sia seduto alla scrivania o che svolga un'attività con un attrezzo di lavoro o che sia per strada con l'automobile, non sono diventato un fannullone. Svolgo il mio lavoro più facilmente rispetto a prima e quando guido l'automobile sono concentrato. Guido così come prevedono i cartelli stradali, non corro come un matto spingendo e forzando l'automobile. Sono consapevole di non voler infastidire le altre persone al volante o altre persone coinvolte nel traffico stradale.
0: Ho l'impressione che questo allenamento fisico agisca in tutti i campi della vita, è così?
1: Sì, l'allenamento si estende anche durante i lavori di casa. In casa, in giardino ci si deve chinare molto e salire e scendere le scale, fare questo o l'altro lavoro. Anche in questo caso si tratta sempre di entrare brevemente nell'interiore, osservare il ritmo del corpo, controllare il respiro, raddrizzare il corpo, respirare bene, fino a che il respiro diviene profondo e solo allora si comincia con il lavoro in giardino o in casa. Che ci si inginocchi o che ci si inchini o ci si raddrizzi, dovremmo sforzarci sempre di osservare il ritmo del corpo. Questo allenamento fisico in fondo è essenziale e di un significato più ampio per tutta la giornata. Si può analizzare il ritmo del corpo tutto il giorno e controllarsi brevemente senza perdere troppo tempo. Ciò che si accumula e preme nei nostri pensieri può venire esaminato velocemente, poiché ci si accorge subito se si diviene iperattivi. Poi ci si dimentica di questo o di quello, oppure ci cadono le cose di mano o cose simili. Molti di noi sanno che una certa irritabilità e iperattività fa scivolare alcune cose dalle mani e dalla coscienza. E continuando a impegnarsi, l'ulteriore sviluppo dell'allenamento continua. Come si diceva, l'esaminarsi procede più velocemente. Io ad esempio mi faccio degli appunti per non dimenticare l'aspetto che ho riconosciuto, per analizzarlo poi più da vicino in un momento più adeguato e capirne il significato. La parolina perché è di grande aiuto in questo processo. Al più tardi alla sera elaboro la mia giornata, ad esempio guardando che cosa mi sono annotato, di che cosa sono divenuto consapevole, che cosa devo eliminare o che cosa non è stato positivo e perché. Che cosa è stato invece abbastanza positivo, che cosa mi ha fatto invece innervosire e perché. L'esaminarsi con la parola perché aiuta spesso a portare alla luce dettagli interessanti di questa autoanalisi critica. E che cosa serve alla fine tutto questo? Con la mia analisi creo la base per uno sviluppo positivo e per l'evoluzione della mia coscienza. Per questa via, proprio l'analisi, ossia l'autocontrollo, è un passo essenziale e indispensabile.
0: Questo allenamento per l'autocontrollo e l'autoanalisi mi affascina incredibilmente. Mi ricorda la mia attività precedente. Un tempo avevo molto a che fare con persone dipendenti da alcol o droghe. Mi potrei immaginare che questo programma potrebbe essere molto utile anche nel trattamento dei casi più difficili, ossia anche in questo caso allenarsi ogni qualvolta si voglia riprendere a bere, o a mangiare troppo, o a fumare troppo. Tutto ciò che è un vizio ci spinge a questa pressione, ci vuol dire qualcosa. Così anche in questo caso si potrebbe dire, fermati, esaminati. Cosa ti spinge? Perché ti spinge? Vizio significa sempre cerco qualcosa. Quindi mi potrei chiedere cosa cerco, che cosa voglio ancora vivere, o con chi voglio parlare, o cosa voglio fare. Vizio significa ricerca. E cosa cerco? Potrei anche dire ferma, controlla il respiro, fino a quando questo diviene più profondo. Allora avremo poi la forza di analizzarci perché grazie alla respirazione profonda diveniamo più tranquilli. Ma ritorniamo a te, Martin. Mi interessa proprio sapere come è andata avanti per te.
1: Nel ritmo della giornata che ho scelto per una vita più elevata, ho guadagnato tempo per una breve preghiera profonda al mattino. Quando mi è possibile lo faccio anche a mezzogiorno o alla sera. Ho imparato quindi a orientarmi regolarmente, a entrare nell'interiore verso lo Spirito di Dio, nel profondo della mia anima. E che cosa ha portato finora questo nella mia vita? Se guardo indietro e faccio un bilancio, posso dire che ho imparato a lasciare la libertà al mio prossimo, perché ognuno ha la sua vita. Ho imparato che il modo in cui conduco la mia vita è la mia responsabilità. Ho imparato a non svalutare l'altro, perché so che anche in lui, nel profondo della sua anima, pulsa l'eterna patria. Questa è la vita che ci collega. Ho imparato a lavorare in modo concentrato e veloce e oggi so che tutto, ma proprio tutto quello che mi accade, mi vuol dire qualcosa. Ho imparato ad analizzare quello che vedo e che mi tocca per scoprire che cosa c'è di disordinato nei miei moti. Ho imparato a conoscere me stesso e a trovare me stesso anche nei miei pensieri, nei miei sentimenti e nella mia coscienza. E in questo modo, da questa coscienza, ho imparato a soppesare e a sondare sulla bilancia della mia coscienza ciò che devo correggere in me. Imparo ogni giorno a riconoscermi sempre di più. Trovo accesso al mio prossimo. Ogni tanto so che cosa pensa e che cosa nasconde. Questo tuttavia non lo posso criticare dal momento che riguarda lui stesso. Ho imparato in quello che faccio ad essere cosciente delle forze che ho elaborato, anche per quanto riguarda il lavoro. Per questo di tanto in tanto riesco a capire che cosa potrei migliorare sul posto di lavoro. Comprendo anche più in fretta e chiaramente, ad esempio in famiglia, come rimettere ordine oppure come evitare i piccoli litigi, le differenze di opinioni che ci sono quando si comincia ad essere uno contro l'altro. Il presupposto di base in tutto dovrebbe essere: ognuno è libero di vivere la sua vita come ritiene giusto di farlo. Per questo Dio, l'Eterno, non parla mai di obblighi, ma dice sempre tu dovresti oppure potresti. Giungere alla sapienza interiore è un sentimento meraviglioso, anche se per noi uomini è possibile farlo solo in modo accennato, dal momento che viviamo nelle tre dimensioni, quindi nella dimensione dello spazio e del tempo. Tuttavia è meraviglioso tutto ciò che come forza e luce si può ottenere dalla sapienza interiore. Le paure si allontanano, le preoccupazioni possono venire analizzate, i problemi si possono soppesare e misurare e fare la cosa giusta quando le condizioni lo permettono, quindi quando questo è possibile. E ciò che ho anche imparato, tra l'altro, è portare responsabilità, non solo per me, ma anche ad esempio sul posto di lavoro per più persone, per non dire per molte. Comprendo sempre meglio perché abbiamo accanto esseri invisibili che ci proteggono. Sono, come sentiamo spesso dire, esseri spirituali, fratelli e sorelle dal regno di Dio. Il regno di Dio non è lì o là, ma come essenza, come forza e luce, è insito in noi. Gli esseri divini, i fratelli e le sorelle dell'Eterno Essere, sono per noi invisibili. Sono gli esseri spirituali, che sono però sempre con noi e per noi. Dal momento che il loro corpo è costituito da sostanza sottile, pura, e vivono nella legge delle sette dimensioni, ora noi in veste umana non li possiamo vedere. Essi, per quanto noi gliene diamo la possibilità, desiderano aiutarci, servirci e guidarci nel nome del nostro Padre Celeste e nel nome del nostro Redentore, Cristo. Dovremmo dargli la possibilità di starci accanto, facendo passo per passo quello che Dio, il nostro Eterno Padre, vuole da noi. Se cominciamo la via interiore, la via verso la nostra eterna, vera coscienza, ci apriamo poi per la guida interiore. E presto riconosceremo che non siamo gli unici, che non dovremmo essere degli individualisti, perché Dio, l'Eterno, fece crescere la comunità, l'unità e la giustizia. Ciò che in questa vita terrena ci rende felici, lo troviamo in fondo solo sulla via interiore e in fondo in noi stessi. In merito alla responsabilità vorrei dire quanto segue. Portare responsabilità significa essere per gli altri. Gli esseri spirituali, i nostri angeli custodi, in questo sono un vero esempio. Portano la responsabilità per noi quando, ad esempio, ci fanno percepire in tempo un impulso per guidarci, per quanto noi glielo permettiamo. E questo avviene solo se noi, passo per passo, ci rivolgiamo nel nostro interiore, verso il nostro vero paese originario. E così giungiamo all'armonia, che possiamo anche definire equilibrio, poiché Dio è armonia, armonia di tutte le forze. Diamo ancora uno sguardo al nostro Power Man. Ho imparato a superare questo Power Man grazie all'allenamento. Non è stato facile, tuttavia io volevo percorrere la via verso il sé più elevato. Mi sono disciplinato volontariamente. Ho preso me stesso per mano e ho messo a me stesso le redini della mia coscienza. Così no, caro uomo, la vita desidera altro. Cari amici, questa breve esposizione della mia vita in fondo può toccare ognuno di noi, poiché questo mondo turbolento agita sempre di più, la frenesia aumenta. E proprio la frenesia, l'agitazione dei nervi ci fa dimenticare così tante cose. Diveniamo impazienti con noi stessi, impazienti con il nostro prossimo, facciamo un errore dietro l'altro e questo si espande poi anche in altri campi della vita. Per esempio siamo spesso deconcentrati, mentre guidiamo la macchina? Facciamo errori sul posto di lavoro che potremmo evitare, anche se spesso il posto di lavoro di uno o dell'altro in questo modo può anche andare perso. La frenesia può portare a molti delle conseguenze differenti. Così, ad esempio, uno di noi ha un attacco di nervi in auto e la conseguenza può essere un incidente. Il mio comportamento fisico, l'allenamento fisico che ora mi compenetra ampiamente, significano per me che il mio corpo non comanda più me stesso, ma che ora sono io che l'ho in mano e così che di tanto in tanto mi può segnalare di che cosa ha bisogno. In fondo mi mostra di che cosa ha bisogno la natura. Ho imparato quindi che ogni albero, ogni arbusto, ogni animale necessita sostanze della natura, minerali, oligoelementi, eccetera. Questa è una legge della natura. E anche il nostro corpo può comunicarci i bisogni fondamentali del nostro organismo se siamo ampiamente in armonia con la vita universale. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è stato un breve viaggio sulla via verso il grado della sapienza sul gradino della scala che ci porta verso il cielo. Un cordiale saluto in Dio.

0: Sapevate che i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna non hanno niente a che fare con la religione? Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo e vengono offerti a chiunque desideri accoglierli, indipendentemente dalla propria cultura o nazionalità.
1: Scoprite questa offerta fatta da Dio, dallo Spirito libero, anche per la vostra vita e per tutti noi, i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna. Potrete così sperimentare come queste semplici regole di vita possono cambiare la nostra esistenza in modo positivo. Sì, proviamo a immaginare cosa accadrebbe se sempre più persone iniziassero a vivere secondo questi comandamenti. Tra gli uomini ci sarebbe pace e anche con la natura e gli animali.
0: Com'è possibile che questo avvenga nella nostra epoca? Leggete le spiegazioni rivelate dal Cristo stesso riguardo agli insegnamenti del discorso della montagna e anche sui 10 comandamenti di Dio, approfonditi con le parole della nostra epoca da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio.
1: Questo libro contiene la verità eterna proveniente dal regno di Dio, la via che riconduce nell'eterna casa del Padre. Richiedetelo a Edizioni Gabriele La Parola, telefono 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie. Percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito, leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle

0: E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde. Erba, verde. Fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
1: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo, nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi. E questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo

0: quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini e il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale, tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano, ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai: è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai: questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti, questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrarmi migliore di quello che sono. E poi giunge di nuovo l'impulso divino. Perché? Cosa ti manca? In questo modo il divino ci guida a riconoscere noi stessi. E Dio ci guida in modo che poniamo continuamente delle domande a noi stessi.
2: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove, entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo. Memorizziamo ogni attimo tramite le cinque antenne. E tramite queste cinque antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti e sperimenta te stesso nel subconscio. Sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del divino in noi. Se pensiamo nel conscio: ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento, E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per prima agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima e spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare, in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano preziose le giornate, e se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
0: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine E ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio? Egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. Come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima: fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo il Cristo ci ha portato i Suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la Sapienza Divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare, o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare i modelli di pensiero con frequenze simili o si può dire con un suono simile sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo, e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde dalle nostre rispondenze, corrisponde a noi, e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare, e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
2: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. Se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
2: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore e se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire: lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: Oder ich will nicht denken,
1: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure, e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione, mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo. Ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora in questa incarnazione sta maturando venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta. E questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
3: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine. In questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il co-regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
3: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà, attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer.
4: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
5: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
3: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
3: In questo modo colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me, e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini?
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
3: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che messa in moto da una persona influente si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza,

0: sagt sie Kapitera.
1: Ja, wir können schon vorstellen, dass dann
2: possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino. Tuttavia, a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
3: Il senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
4: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
3: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
4: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale trattiamo di nuovo un tema che riguarda da vicino ognuno di noi, dato che si tratta della nostra salute. Leggeremo degli estratti dal libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute. Tuttavia, Dio è con te. Questo è un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca, che è considerata oggi la profetessa e la messaggera di Dio per la nostra epoca. Nelle puntate precedenti abbiamo sentito che la nostra salute non è soltanto una condizione che riguarda solo il nostro corpo fisico, ma una vera guarigione globale è strettamente collegata al nostro mondo interiore, ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, al nostro modo di comportarci nei confronti del nostro prossimo. Anche sviluppare la fiducia in Dio è di grande importanza, insieme al fatto che quando riconosciamo di aver fatto degli errori, allora il pentimento e anche il perdono può contribuire a riappacificare delle tensioni. Oggi continuiamo a leggere dal capitolo Dio ci aiuta così come è bene per noi. Perdonare rende liberi. Dopo tutto quanto abbiamo detto, ci rendiamo conto che le nostre malattie sono solo conseguenze, effetti collaterali. Se combattiamo solamente i sintomi fisici, la malattia del corpo nulla cambierà e migliorerà in modo veramente profondo, dato che la radice del male si trova nell'anima. Gli uomini chiedono continuamente a Dio di guarire il loro corpo. Tuttavia, Dio, che è anche il nostro eterno Padre, che ama ognuno di noi, tiene conto soprattutto della parte immortale, quindi della nostra anima. Egli ci aiuta così come è bene per noi. Perciò non dovremmo dire agisci e aiutami così come voglio io, ma piuttosto agisci tu, o Signore, come è bene per me. Anche se si presentano difficoltà o problemi, non dovremmo disperare e dubitare, poiché Dio, che è l'amore, è in noi. Egli è la forza guaritrice e solo lì, nel nostro interiore, in Dio, è possibile trovare aiuto ed una vera guarigione.
1: Abbiamo sentito che il nostro malessere, le nostre malattie, i nostri disturbi hanno a che fare con il nostro comportamento errato. Sono, per così dire, le conseguenze delle nostre azioni negative, potremmo dire anche delle nostre colpe. Ma in che modo agiscono su di noi e cosa possiamo fare? Leggiamo insieme dal libro. Se lo Spirito di Dio irradia più intensamente una certa colpa, il complesso di problemi collegati ad essa entra in movimento. Per questo potrebbe inizialmente sembrare che subentri un peggioramento. In realtà è l'inizio della purificazione, un processo di maturazione che può sfociare nella guarigione. Spesso ci sono alla base diverse o addirittura più cause che nel loro insieme costituiscono un unico complesso dal quale ha origine la malattia. Perciò dovremmo essere desti, ossia attenti, per riconoscere e sentire giorno dopo giorno quali altri pensieri negativi e sensazioni sono racchiusi in questo specifico complesso della malattia. Se sistemando gli aspetti che abbiamo riconosciuto sciogliamo il complesso della malattia, che è costituito da innumerevoli immagini di pensieri, desideri o idee fisse, ossia dal nostro comportamento errato, entreremo in comunicazione con la forza positiva nella malattia, e questa forza positiva è la forza divina. Dio è onnipresente. La sua forza, la forza positiva, inizia poi ad apportare sollievo e guarigione dentro di noi. Tuttavia, la forza positiva che è racchiusa in ogni cosa, Dio, tiene conto prima di tutto della nostra anima e poi del nostro corpo fisico. Una causa essenziale che ha determinato la nostra malattia viene eliminata soltanto se, dopo che l'abbiamo riconosciuta e sistemata, otteniamo il perdono dalla persona o dall'anima per ciò che le abbiamo provocato, se poniamo rimedio al nostro errore e se non ripetendolo più dimostriamo che il nostro proponimento di cambiare è serio. Se il nostro prossimo non ci perdona, rimaniamo in questa colpa. Possiamo sistemare la parte che abbiamo causato noi. Tuttavia, la parte che il nostro prossimo non ci perdona non può essere cancellata fino a che egli non ci avrà perdonati. Per questo dovremo fare attenzione a quello che diciamo. Si fa infatti presto a dire qualcosa che ferisce il nostro prossimo e che egli non ci perdona poi per molto tempo, e di conseguenza rimaniamo legati a questa colpa che agisce così sia sulla nostra anima che sul nostro corpo.
0: Un fattore determinante per sciogliere le azioni negative che abbiamo commesso è quindi, come abbiamo sentito, ottenere il perdono e perdonare a nostra volta. Continuiamo a leggere dal libro. Se perdoniamo di cuore il nostro prossimo, le forze di Dio agiscono in modo da indurre anche lui a perdonarci. Se non lo fa, vale ciò che Gesù di Nazaret disse, ha senso, nel suo discorso della montagna. Fino a che tuo fratello non ti avrà perdonato, nemmeno Dio ti potrà perdonare. Dobbiamo quindi riconciliarci con il nostro prossimo affinché Dio possa trasformare le cause, ossia gli aspetti negativi presenti nell'anima. A questo punto è bene chiarire quanto segue, scrive Gabriele. Dovremmo rivolgerci al nostro prossimo per chiedergli perdono, ammettendo quindi anche la nostra colpa, solamente se tra noi sono accaduti dei fatti esteriori, per esempio uno scambio di parole, azioni o altre cose simili. Se abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo solamente con i nostri pensieri, dovremo allora sistemare la cosa nel nostro interiore, nel silenzio, tramite la forza del Cristo, senza parlarne quindi con il nostro prossimo, perché altrimenti potremmo provocare in lui reazioni delle quali dobbiamo poi rispondere noi. Inoltre, non dovremmo mai entrare direttamente in contatto, ad esempio, con anime dei defunti, ma sistemare sempre la cosa tramite il Cristo, in una profonda preghiera. Infatti, il Cristo è l'intermediario, la luce e la forza in ogni anima. Se entrassimo direttamente in collegamento con un'anima, potremmo incorrere nel pericolo di legarla in tal modo a noi.
1: Un noto proverbio dice: l'offesa fa ammalare, e la maggior parte di noi lo intende nel senso che quando veniamo offesi il dispiacere che subiamo ci fa ammalare. Tuttavia per noi è anche importante il fatto che noi stessi ci incolpiamo offendendo gli altri. Non ci accade quindi nulla di cui non siamo responsabili noi stessi. Tuttavia Dio ci assiste. Se siamo di buona volontà e se vogliamo riconoscere noi stessi e sistemare seriamente, Egli sarà anche in grado di aiutarci. Smettiamo quindi di lamentarci e di compiangerci e rivolgiamoci invece con fiducia a Dio e rimaniamo fiduciosi qualsiasi cosa avvenga. La malattia si potrà così trasformare in salute e tutte le cose e gli eventi verranno guidati nel modo migliore per noi. Se rimaniamo in Dio e abbiamo fiducia in Lui, qualsiasi cosa accada, Dio potrà agire anche nel nostro prossimo, in modo che anch'egli ci possa perdonare più rapidamente. Non appena avremo ottenuto il perdono, il processo di guarigione o di alleviamento potrà proseguire.
0: Vorrei aggiungere qualcosa a questo proposito, anche un po' dalla mia esperienza. È così, cari amici, che ognuno di noi nella vita sperimenta una delusione o un'offesa. Quello che però non va bene se noi tratteniamo molto a lungo questi pensieri in fondo negativi. Noi non ci rendiamo conto che quando ci riteniamo offesi o colpiti, per molto tempo pensiamo in modo negativo e qualsiasi energia negativa torna sempre indietro. Quindi io trovo estremamente sagge queste parole di Gabriele che ci invitano a regolare le cose, a sistemare le cose in tempo, quindi a riappacificarci col perdono e col chiedere perdono, perché in fondo abbiamo sempre anche noi una piccola parte, anche se ci succede qualcosa di ingiusto, forse c'è sempre una piccola parte in cui abbiamo sbagliato anche noi. E credo che riconoscere queste cose ci renda semplicemente più liberi anche nella nostra vita quotidiana. Ma continuiamo a leggere dal libro. Il prossimo capitolo dice il compito del medico. Dio dovrebbe essere il nostro sostegno in ogni situazione, qualsiasi cosa ci capiti. Ciò non esclude che possiamo ricevere aiuto anche da persone. Teniamo comunque presente che le persone ci possono aiutare solo se siamo disposti ad aprirci alla forza di autoguarigione interiore che si trova in ognuno di noi. Il medico può aiutarci, può preparare l'organismo in questo senso. Il terapeuta contribuisce a rilassare il corpo e il consulente della vita ci aiuta a sciogliere i nodi del nostro ego umano in modo che la porta della nostra prigione si apra e la luce possa entrare. Qui si intende la prigione del nostro ego. I medici talvolta vengono un po' sopravvalutati, soprattutto ai nostri giorni. Gli uomini credono di potersi affidare solo al potere della medicina e pensano che essa abbia quasi vinto la malattia e anche posticipato la morte. Ma guardiamo un po' quanta sofferenza regna negli ospedali, non solo a causa dell'infermità, ma soprattutto per ciò che i medici, e in senso più ampio la medicina, fanno con i malati. Si può quindi parlare sempre e in ogni caso di affidabilità. Il vero compito di un medico sarebbe di aiutare il paziente a collegarsi anche con le proprie forze di autoguarigione, eliminando gli ostacoli che gli impediscono di farlo. Il medico dovrebbe guidare il paziente nel trovare la causa della sua malattia, alleviare quindi i dolori della persona in cerca di guarigione ed aiutarla a giungere dove può trovare la vera guarigione, ossia nel suo interiore. Se vuole adempiere al proprio compito in modo retto, un medico deve prima aver sviluppato personalmente la fiducia in Dio e condurre una vita con Dio. Nell'antichità il medico era anche un esperto di medicina che sapeva risvegliare nel paziente la fiducia in Dio. Nella medicina odierna le cose sono un po' cambiate. Il medico non è più, per così dire, quasi un sacerdote medico, come lo era ad esempio nell'antico Egitto o in altre antiche civiltà. E quindi non è neppure più un guaritore in senso spirituale. È spesso divenuto un tecnico della medicina che cerca di riparare il corpo come fosse un'automobile in un'officina.
1: Continuiamo dal prossimo capitolo, dove potremo sentire che noi stessi in fondo abbiamo la possibilità di prendere in mano la nostra vita e di orientarla in modo diverso, in modo da superare anche questi disturbi o le malattie o i problemi che abbiamo. E il prossimo capitolo ha come titolo La carenza di energia dell'anima e del corpo dovuta a un modo di pensare negativo. Noi stessi siamo responsabili per il nostro modo di pensare e di vivere. L'uomo cerca sempre di dare la colpa all'altro. Dice, sono il marito, la moglie, i figli che sono la causa della mia malattia, oppure sono i colleghi di lavoro che mi fanno arrabbiare, o è colpa dello stress per il superlavoro. Dovremmo smettere di dare la colpa agli altri. Questi sono pensieri negativi. Riprendiamoci e rendiamoci conto che ogni pensiero negativo è come un boomerang. Ricade su di noi, adombra l'anima e chiude a poco la porta della prigione del nostro ego umano. Se vogliamo essere sani, le energie positive devono poter scorrere dall'anima al corpo. I pensieri, le parole e le azioni negative costruiscono invece a poco delle solide mura dentro di noi e chiudono la porta dell'anima verso il nostro corpo. Ciò causa una carenza di energia nel corpo, da cui conseguono preoccupazioni, malattie e sofferenze. Si può riscontrare questa carenza di energia anche nell'organismo. per esempio sotto forma di debolezza dell'ipofisi, della ghiandola pineale e delle altre ghiandole ad essa collegate. Se osserviamo gli organi con l'ecografia, essi presentano poca risonanza e i valori ormonali sono ai livelli più bassi. Anche il quadro ematologico è carente. C'è spesso carenza di ferro e il numero dei linfociti, che sono dei particolari globuli bianchi, è scarso. Tutta una serie di indizi evidenziano quindi questa carenza di energia a livello dell'anima. Se i nostri pensieri sono per molto tempo negativi, ricolmi di odio e di invidia, ciò provoca un determinato tipo di contrazione dentro di noi. E quando i vasi sanguigni, in particolar modo i più piccoli, i capillari, sono contratti, non può giungere sufficiente ossigeno, ossia energia, alle rispettive cellule degli organi che ne sono carenti e di conseguenza ne soffrono. Il principale distributore di energia del corpo è costituito dai globuli rossi che contengono il ferro e che possono raggiungere ogni singola cellula del corpo solo se la via è libera.
0: Continua a leggere. Una carenza di energia del corpo denota quindi la povertà di un'anima che riceve solo poca energia da Dio e, di conseguenza, può trasmettere anche solo poca energia al corpo. Con i suoi pensieri, le sue parole ed azioni, l'uomo si è quindi allontanato dall'energia vitale da Dio. Analogamente a come una parte della terra si allontana dal sole, nel ritmo del giorno e della notte, anche l'uomo si allontana da Dio con un modo di pensare e di vivere che non è in sintonia con le eterne leggi. Di conseguenza l'uomo diviene povero di energia. Quando una parte della terra si allontana dal sole, su di essa cala l'oscurità e si raffredda. Tutti i processi vitali e di crescita rallentano, si mettono a riposo oppure si arrestano. Ciò avviene nell'alternarsi del giorno e della notte. Se tale ritmo non viene mantenuto, ossia se il periodo di allontanamento dalla luce, vale a dire dal divino, si protrae troppo a lungo, allora la vita si spegne. E questo avviene anche a livello spirituale. Se l'uomo si allontana troppo a lungo dal suo sole, da Dio dentro di lui, gli manca energia e la vita si ritira. Si ammala, diviene stanco e debole. Spesso si presentano difficoltà, problemi, pene o disgrazie nella sua vita.
1: È quindi molto importante che riconosciamo che noi stessi siamo responsabili della nostra vita. Siamo responsabili per ogni nostra sensazione, per ogni nostro pensiero, parola o azione. Infatti, nessuno ci può indurre ad allontanarci da Dio se non noi stessi. Per questo il primo passo verso la guarigione globale è quello di riconoscere che noi stessi siamo responsabili e che non possiamo scaricare la responsabilità su altri. E nessuno si può assumere questa responsabilità per noi. Solo noi siamo responsabili per i nostri pensieri e per le nostre azioni e non il nostro prossimo. Siamo noi che abbiamo pensato, siamo noi che abbiamo agito in modo errato. Anche se il nostro prossimo può aver messo in movimento un evento, egli ha solo stimolato ciò che si trovava già dentro di noi. Ciò che non è già in noi non può nemmeno vibrare dentro di noi, non trova in noi la risonanza. Il passo successivo, che è molto importante, è quindi di smettere di dare al prossimo la responsabilità della nostra situazione. Se per esempio una persona ci provoca, non è la provocazione in se stessa che ci opprime o che fa salire la nostra pressione, ma sono i nostri pensieri nei quali ci siamo lasciati trascinare, ossia ciò che il prossimo ha provocato dentro di noi. Tuttavia, l'altro ha potuto mettere in moto queste cose dentro di noi solo perché in noi c'erano già aspetti analoghi, perché in quel punto abbiamo una cosiddetta rispondenza con lui. La causa della nostra agitazione e della nostra pressione alta è quindi costituita dai nostri stessi pensieri e non dal mondo dei pensieri del nostro prossimo. siamo noi che abbiamo agito in modo negativo e che quindi ne portiamo le conseguenze. Se non c'è alcuna rispondenza in noi, possiamo reagire con calma alla provocazione senza irritarci.
0: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, la terza puntata tratta dal libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Ci auguriamo che ognuno di noi abbia potuto trarre delle indicazioni o degli spunti utili per la propria vita. È importante sapere che non siamo in balia del nostro destino e che non è Dio che ci manda malattie e sofferenze, ma al contrario, Egli ci dà forza e ci aiuta se ci rivolgiamo a Lui. Può darci coraggio e fiducia per affrontare le nostre giornate e le situazioni della nostra vita. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata in cui approfondiremo altri aspetti del tema della malattia e della salute. Un saluto cordiale.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone. È forse l'invidia, può essere l'avarizia,

se si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. Sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza.
non a

0: agitiamoci. Respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo Inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere,
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una lettura da un libro della serie Il Regno Eterno. Il Regno Eterno è la nostra vera patria, l'origine di tutto l'essere e anche di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio, che noi siamo nel profondo del nostro interiore. Ci troviamo qui, come esseri umani nella dimensione materiale, per imparare a sviluppare di nuovo in noi la vera vita, la vita interiore, poiché in origine proveniamo dal Regno Eterno. Dal Regno Eterno risuona da millenni la chiamata tramite i profeti di Dio, rivolta agli esseri umani e alle anime, che li esorta a cambiare e a percorrere il cammino verso casa. Oggi il Dio Padre Madre Eterno e il Cristo, il co-regnante dei cieli, si rivelano tramite Gabriele, che da circa 5 decenni trasmette a tutti gli uomini e alle anime la parola della patria, quale profetessa e messaggera del Regno Eterno. Come il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, parlò spesso in similitudini agli uomini, così anche oggi nelle sue rivelazioni si serve spesso di immagini per spiegarci le leggi divine. In una rivelazione del Cristo, data a Würzburg nel 1988, il Cristo parla, per esempio, dell'anima come telaio. In questo esempio spiega come possiamo impostare la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio in noi e descrive anche il cammino dell'anima dopo che ha lasciato il corpo terreno. Oggi leggiamo da questa rivelazione sul tema l'anima come telaio. In essa intessi le tue sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. E ascolteremo anche un breve estratto dalla registrazione originale della rivelazione data tramite Gabriele. Il Cristo Dio ha rivelato. La via verso il cuore di Dio viene determinata da ogni essere umano stesso. Ogni essere umano è un figlio, una figlia di Dio, e ha ricevuto il libero arbitrio dal Padre Eterno. Con il suo modo di pensare, parlare e agire, ogni essere umano determina quindi il suo cammino verso il cuore del Padre Eterno. Beato colui che ora si incammina e mette ordine nei suoi pensieri, guarda nel profondo della vita dei pensieri, per ritrovarsi in essa e purificare ciò che è umano. In ogni pensiero, sia positivo che negativo, dimoro io, lo Spirito del Cristo. In ogni pensiero c'è il mio palpito che ti spinge a cambiare, figlio mio. Pertanto, sia vigile, perché la veste terrena ti è stata data affinché tu possa sistemare in breve tempo gli aspetti umani, quindi del tutto umani, quello che il giorno, l'ora e il minuto ti dicono.
1: Christus sprach weiter.
2: Il Cristo proseguì dicendo: alcuni si chiedono se esista un'anima. In verità vi dico che Dio è lo spirito della vita e questo spirito eterno, Dio, ha creato e generato innumerevoli figli attraverso la forza della dualità. Il Dio Padre Madre ha contemplato anche te, ti ha creato e ti ha posto nell'infinito, affinché tu viva in Lui, veramente in Lui. A causa del pensiero della caduta, sono caduti moltissimi figli. Con i pensieri della caduta si è formata a poco alla volta la veste terrena. Poi la veste terrena ha assunto la forza di generare. Gli esseri umani hanno creato e creano involucri per i figli di Dio, affinché si possano incarnare. Pertanto la tua anima è dentro di te. Essa registra ogni tuo moto e inclinazione. Ogni pensiero che viene ripetuto spesso viene registrato dalla tua anima. E così alcuni pongono la domanda: che aspetto ha la mia anima? Essa ha l'aspetto del tuo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo io ti dissi: osserva i tuoi pensieri, perché i pensieri sono immagini o parti di immagini, e tu ti vedi in esse. E alcuni affermano: se c'è una vita dopo questa esistenza terrena, allora tutto è scontato, oppure rimane nel corpo. In verità, io vi dico, quello che non avete sistemato non è stato perdonato. Ciò che non portate a me e di cui non vi pentite e non ripetete più, non è perdonato. E qualcuno si chiede: dove vivrò dopo questa esistenza terrena? Sì, tu vivi. Come anima, sei la tua sensazione, il tuo pensiero, la tua parola e la tua azione. Come anima, tu sei come l'essere umano che eri nell'aldiquà. Voi parlate di al di qua e al di là, eppure entrambi sono una cosa sola. La vita come anima e la vita dall'altra parte, la vita di sostanza sottile. E voi siete come avete pensato e vissuto. Alcune anime stanno davanti al loro corpo fisico e osservano l'involucro senza vita. Guardano se stesse e si rendono conto che l'involucro che giace lì è lo stesso corpo che portava in sé l'anima, solo che questa è di materia sottile. Si tratta quindi dell'anima legata alla terra, che come essere umano ha riferito le sue aspirazioni, i suoi pensieri e i suoi desideri solo verso questo mondo. L'essere umano si è legato all'aldiquà, alle persone, alle cose, agli oggetti. Ha intessuto lui stesso i fili, e questa è la veste dell'anima. Molti credono che quando l'anima non sarà più nel corpo, riceverà una nuova veste, un abito più bello di quello che era l'abito terreno. Questo è possibile, figlio mio, solo se hai intessuto la tua veste, l'abito della tua anima, in modo corrispondente. Il telaio è la tua anima. Tu intessi in essa le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Quello che poi si irradia è il tuo abito. Quindi l'anima non riceve una nuova veste. L'essere umano ha tessuto da sé la veste dell'anima sul telaio dell'anima. Tutti i numerosi moti e le inclinazioni umane, i numerosi pensieri umani, tutto quello che non è stato sistemato traspare nella veste della tua anima. E ogni pensiero si trasforma in un colore, e ogni pensiero si manifesta nel telaio e nella tua veste. Tu non puoi più nasconderti.
3: Il Cristo Dio ha rivelato inoltre: molte anime arrivano dall'altra parte della vita e non riescono a orientarsi. Riconoscete, se l'essere umano era orientato unicamente sul mondo, si è dato spesso da sé l'impulso di andare in un posto o in un altro. I pensieri lo hanno spinto in una direzione o nell'altra. Guarda l'orologio, i pensieri si muovono e lui si muove per andare al lavoro oppure altrove. Dall'altra parte della vita c'è l'anima. Dove sono gli impulsi? Si guarda intorno. Tutto è offuscato, tutto è buio. Improvvisamente l'anima sente un impulso nel corpo della sua anima. Da dove proviene l'impulso? O dalle sfere di purificazione, dove l'anima prosegue il suo cammino in base al suo stato di coscienza? Oppure l'impulso proviene dalla terra, dal mondo, dalle persone a cui è legata? In lei si fanno varco delle immagini e vede una persona o l'altra. Il mondo attira l'anima e questa si reca nel luogo da dove vengono tirati i fili. Perché la veste dell'anima irradia i suoi fili e l'anima è collegata, come legata, alle persone e alle cose che non ha lasciato quando era un essere umano. Altre anime sono avvolte dai veli della coscienza. Si guardano intorno. Intere schiere di anime non sanno dove andare. L'attrazione verso la terra è più forte di quella delle sfere dell'aldilà. Le anime che non hanno conoscenza si recano sulla terra e restano legate alla terra per molto tempo, e alcune anime percepiscono: non appartengo più a questa terra, eppure sono qui. Chi l'ha legata? Chi la lega? Da un lato si è legata a lei stessa e dall'altro è trattenuta da persone che la rimpiangono o che non riescono a perdonarla. Altri rimangono nei veli di nebbia, continuano a guardare e guardare e non sanno dove andare. Per loro è un paese straniero, perché in veste terrena erano spiritualmente morti. Improvvisamente, nel corpo dell'anima, quindi nella veste dell'anima, un colore diventa più forte, si illumina e l'anima riceve l'impulso. Segui questo colore. Guarda e tra i tanti sentieri vede la strada che deve percorrere. La strada è dello stesso colore della sua veste, che si è illuminato e si illumina ancora. E l'anima dice: questo colore non mi piace, voglio seguire l'altra strada con un'altra vibrazione di colore. Ma questa vibrazione di colore respinge l'anima ed essa non può seguire questa vibrazione di colore. La strada è costituita dall'unico colore che si è illuminato e continua a brillare nel vestito dell'anima. Ed essa dovrà seguire quella strada. E se non intraprende questo percorso, attraverso questo campo di vibrazione, attraverso questa strada, giungerà quello che deve sistemare. E riconoscerlo è doloroso. Perché l'anima non solo vede i suoi errori, ma percepisce ogni errore, ogni peccato nel corpo spirituale. E così alcune anime intraprendono il cammino e tramite la vibrazione di colore vanno nel luogo al quale appartengono, in base al loro sviluppo spirituale.
4: Christus erklärte weiter.
0: Cristo ha spiegato ulteriormente: innumerevoli anime si trovano al di là di questa esistenza terrena, quindi nell'aldilà, senza sapere chi sono e dove devono andare. Molte, moltissime anime non vedono né i loro parenti di un tempo, né tantomeno i messaggeri dell'amore. Nello stesso modo in cui erano cieche quando erano in veste terrena sulla terra, sono cieche anche dall'altra parte della vita. Quando scoccherà l'ora per te, figlio mio? Conosci il giorno e l'ora? Sai quando la tua anima passerà all'altra parte della vita? Non prendere la vita terrena così alla leggera. Ti trovi nella scuola terrena e hai indossato un abito scolastico, la veste terrena. Sistema, giorno per giorno, ora per ora, quello che l'energia della giornata ti invia nelle tue sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sii desto e comprendi il tempo di grazia per l'anima su questa terra, in veste terrena. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato descrizioni riguardo alla vita nell'aldilà che il mondo finora non conosceva. Grazie a Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, persone di ogni cultura stanno apprendendo le vere correlazioni tra il mondo dell'aldiquà e dell'aldilà. Ascoltiamo ora una parte della registrazione originale della rivelazione e poi continueremo a leggere.
4: Ich kam als Jesus.
3: Venni in questo mondo come Gesù.
4: Und ging als Christus.
3: E quale Cristo andai al Padre.
4: Der Vater und ich
3: Il Padre e io siamo uno, un unico spirito di amore e della vita.
4: Die erlösende Kraft aus
3: La forza redentrice che proviene da me ti conduce a casa. Ma tu, figlio mio, determini quando giungerai nell'eterno essere. Perché ogni essere umano possiede il libero arbitrio e ognuno si crea da sé la propria legge. Dio dice: la mia legge è l'amore eterno. E se vuoi ridivenire la mia legge, inizia a cambiare la tua vita. Sii vigile. E rimettiti ogni giorno a me, lo Spirito. La tua legge, figlio mio, è quello che pensi, ciò che senti, quello che dici, il tuo modo di agire. Tutto questo ti avvolge. È la tua aura.
4: Du also kannst dies verändern.
3: Quindi tu stesso puoi cambiarlo tramite la forza che io sono. O riconosci? Il telaio è la tua anima. Cosa vi intessi? la tua legge personale? Se è così, indosserai anche quello che vi ha intessuto. Puoi tessere quanto vuoi. Sarai tu stesso a indossarlo. Questa è la libertà. Puoi rendere la tua anima luminosa e piena di forza. E allora non dovrai subire nulla. Tu sei. Se invece incolpi la tua anima, porti tu stesso il peso. Ma al di sopra di tutto c'è l'amore infinito, l'amore che sostiene, l'amore che ti assiste e l'eterna forza redentrice nell'amore che ti è molto vicino. È il Cristo Dio che io sono.
5: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla rivelazione originale del Cristo Dio. Continuiamo ora a leggere le parole che il Cristo Dio rivolge a noi esseri umani tramite Gabriele. Ci chiede: cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi creare la tua legge personale nella legge di semine raccolta e sopportare il peso? Oppure vuoi dire ora: Signore, sono un figlio, una figlia dell'Altissimo, e le forze dell'Altissimo sono in me. Se lo hai riconosciuto, allora cambia e riconosci che io sono colui che porta i tuoi pesi. Rimetti a me il tuo fardello. Gli aspetti umani si trasformano in energia positiva e la tua anima diventa libera. Dall'altra parte della vita ti vedrai poi nella luce dell'amore e non chiederai: dove sono? In te e intorno a te c'è la luce, e nella luce si trovano i messaggeri di luce, e nella luce si trovano tutti coloro che un tempo erano con te in veste terrena e che ora si trovano su livelli di vita più elevati. Quindi, dove vuoi essere? Dove vuoi trovarti quando lascerai la terra? Esamina te stesso. E alcuni sperimentano già dove si trovano. Certi sogni glielo dicono. E ogni pensiero gli dice dove si trova, chi è. Potete quindi esaminare. Esaminatevi sinceramente. E vi renderete conto che vale la pena di cambiare ora, di perdonare e chiedere perdono, di porre rimedio a quello che non era conforme alla legge. Vivete nella vita che proviene da me e vivete in me e io vivo attraverso di voi. E così la vostra anima vive consapevolmente e all'essere umano viene rivelato già ora che egli stesso è luce proveniente dalla luce di Dio. Figli miei, vicini e lontani, la mia benedizione è la forza del Padre. Io vi benedico. Andate e percepite nel vostro interiore. Chi si rivolge a me sente la benedizione come forza. E questa forza continua ad agire in voi di eternità in eternità. Cari amici, sono parole profonde, colme di amore, che ci sono state rivolte dal Cristo Dio. Con la sua rivelazione ha posto un vero tesoro nel nostro cuore. Possiamo portare alla luce questo tesoro e orientare su di esso la nostra vita, se lo vogliamo. Poiché il Regno Eterno è amore assoluto e libertà assoluta. Per oggi ci congediamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio.

l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del regno di Dio. Un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla scuola della sapienza divina. Grazie a questo libro sapremo di più sul nucleo centrale nel profondo della nostra anima, sulla vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, sull'etere di luce e sull'origine della creazione dal punto di vista spirituale e attraverso contributi di medici e scienziati, a cura di Martin Kubli e Ulrich Seifert. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo la chiave per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo da dove proveniamo noi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. La parola della verità ci conduce nella comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che potremo sentire come tutti noi siamo avvolti in una possente vita universale cosmica pervasa dallo spirito. Ognuno di noi può riconoscere e presagire l'eternità e comprendere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro al numero 02-670-6058. L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, 416 pagine più CD allegato con due meditazioni, oppure ordinate sul sito www.libri-vita-universale.com.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i catari, i bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arse al rogo e sterminate. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, e riassume in breve l'operato di Gabriele.

0: rato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale a grandi tratti dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a senso dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno, il suo Figlio, il Cristo desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
1: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo Figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, Il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale

0: si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
0: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord, e in Europa emittenti come per esempio Sofia TV di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
0: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi, la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato, è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
2: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme.
2: Das Zelt Gottes unter den Menschen.
1: La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel Regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà dopo la battaglia dei popoli chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti. Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
0: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore, non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo.
0: Heute dürfen wir Ihnen
1: abbiamo il piacere di annunciarvi una trasmissione che ha un contenuto di dimensioni veramente cosmiche. Verrà mandata in onda in 4 puntate. Il manoscritto è stato preparato da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo manoscritto. Per coloro che desiderano approfondire o rileggere il contenuto di questa trasmissione, possiamo informare che il libro sarà disponibile e quindi potrà essere ordinato nelle migliori librerie. Prima di iniziare con il nostro tema, desideriamo porre alcune domande a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ogni uomo, ognuno di noi, ha un proprio passato personale. Se riflettiamo sul nostro passato, ci renderemo conto che molti dettagli del nostro passato non possiamo più ricordarli. E così diciamo semplicemente, ciò che è passato è stato dimenticato. Tuttavia, dal momento che nessuna energia va perduta, ci possiamo chiedere dove sono rimaste tutte le energie, per esempio quelle dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre abitudini, di tutto il nostro comportamento, ossia dove è rimasto tutto ciò che releghiamo nella rubrica passato. Spesso noi riteniamo importante che le persone che noi abbiamo offeso o alle quali abbiamo addirittura fatto del male ci abbiano perdonati, o non ci chiediamo se soffrono ancora per causa nostra. Ciò che non è stato sistemato, ossia perdonato, continua ad esistere, anche se noi abbiamo dimenticato le situazioni che non sono state chiarite. Per esempio, le persone che fanno fatica a superare un colpo del destino si sentono dire dai loro amici che il tempo guarisce tante ferite. Sì, questo è vero, ma soltanto se ci siamo lasciati alle spalle ferite inflitte ad altri, ossia delle colpe. Gesù di Nazareth insegnò quanto segue, e ora cito: mettiti d'accordo con il tuo avversario senza esitare mentre ancora sei con lui sulla via, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu non venga gettato in prigione. Fine della citazione.
2: Tutto è energia. Dove sono rimasti tutti i diversi livelli di vibrazione delle energie? Dove sono stati e dove vengono memorizzati? Molti potrebbero replicare con il commento: non è possibile ricordarsi di ogni piccolezza, di tutti i dettagli o di situazioni con altre persone. Chi potrebbe essere in grado di farlo? Esatto, chi potrebbe essere in grado di farlo? Tuttavia, ognuno di noi si ricorda di diversi eventi. Per esempio, di determinate situazioni che hanno provocato una lite spiacevole con il vicino. Oppure, ci vengono in mente avvenimenti che a quel tempo ci hanno occupato a lungo nei nostri pensieri e di cui abbiamo parlato più volte con amici e conoscenti. Oppure ci ricordiamo di discussioni che abbiamo avuto in passato con i colleghi di lavoro, Alcune cose le abbiamo perse di vista dopo aver cambiato il luogo in cui viviamo. Siamo andati a vivere in un'altra città, lasciando per così dire alle nostre spalle tutte le cose spiacevoli e le liti provocate spesso da cose apparentemente futili. In genere, chi si è trasferito dimentica in fretta ciò che il vicino coinvolto nella lite o il collega di lavoro poteva pensare, oppure se è riuscito o meno a superare le situazioni spiacevoli, le liti e i rimproveri. In genere, l'uomo minimizza molto in fretta tante situazioni ed eventi che la vita quotidiana gli presenta, dicendo: via dagli occhi, via dalla mente. Ma tutto è energia. Dove è rimasta l'energia degli eccessi dell'ego che non sono stati sistemati, scontati ed espiati?
3: La stessa cosa vale anche per ciò che ci entusiasma, come per esempio il sentirsi felici per aver superato la maturità con buona media, oppure la gioia per il lavoro che ci è stato offerto e che abbiamo accettato, naturalmente con la possibilità di fare carriera, grazie alla quale oggi, in età più avanzata, possiamo vivere in modo agiato.

0: Was uns in der Ciò che ci ha mossi in modo forte in passato, come per esempio la gioia, ma anche rabbia, lutto, sofferenza, sfortuna, vantaggi professionali e fatti avvenuti in vacanza, tutte queste e molte altre cose fanno parte della vita terrena di ogni singolo. Gli eventi e le situazioni che ci hanno colpito profondamente o per lungo tempo restano quindi come ricordi e sono spesso ancora presenti, anche perché parliamo spesso di ciò che ha contribuito a dare l'impronta alla nostra vita terrena. Anche se non ricordiamo più tutti i dettagli di ciò che vediamo ancora davanti a noi come un'immagine, l'impressione globale rimane. Ciò che ci ha procurato gioia, ma anche ciò che non era in ordine nella nostra vita e che non si è svolto in modo sensato, rimane memorizzato in noi. Per esempio, vediamo ancora davanti ai nostri occhi, come se fosse presente, una discussione molto accesa o una lite dalla quale è nata un'inimicizia. Non l'abbiamo ancora dimenticata fino ad oggi, perché siamo convinti che la colpa sia dell'altro e che egli sia inconciliabile. Riassumendo, si può quindi affermare che ricordiamo soprattutto ciò che è inciso nel piano dei nostri sentimenti, ma che non si trova ancora nella nostra coscienza attiva, ossia ciò che ci ha fatto reagire con le emozioni di gioia, ma anche di rabbia, e che ci ha occupati più volte. Abbiamo comunque avuto una parte nel pro e contro, dato che abbiamo reagito e agito. In parte ci siamo dimostrati disponibili e abbiamo contribuito a raggiungere un buon accordo, ma dall'altra parte siamo anche stati malvagi e cattivi, in particolar modo quando una questione o qualche cosa rischiava di mettere in questione la nostra posizione.
1: Se partiamo dal presupposto che nessuna energia va perduta, ogni situazione, ogni questione, ogni pro e contro nella nostra vita terrena, sia che ce ne ricordiamo ancora oppure no, viene memorizzato. Tutto, veramente tutto ciò che ci riguarda, segna la nostra coscienza. Da questo si sviluppa il nostro carattere che ci dà l'impronta e che determina il nostro modo di pensare e di agire. Ci si potrebbe chiedere, tutti i moti e le tendenze come ad esempio la rabbia nei confronti di altri, la gioia, la sofferenza, la sfortuna e la fortuna, rimangono come immagini in noi? E dove è stato memorizzato tutto dal momento che nessuna energia va perduta? Un esempio tratto dalla tecnica moderna ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto le leggi provenienti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio, che spiegheremo in seguito. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver rimesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Accedendo al sistema di navigazione viene definita la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna.

0: menziona ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare e oggi divenuto per molti una parte delle cose abituali della vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in file di dati giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato, i frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacci e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana. Quanto più minuzioso sarà quindi il modo in cui vengono registrati i moti di ogni singolo uomo e ogni sfaccettatura delle sue sensazioni, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue parole e delle sue azioni, vengono accompagnati e registrati dal macrocosmo. In esso viene recepita e aggiornata in modo corrispondente ogni minima variazione, per quanto piccola sia.
1: Ma ritorniamo ora ad ulteriori spiegazioni delle leggi cosmiche. Osserviamo il cielo stellato in una notte limpida e chiediamoci che cosa avviene lassù. Lasciamo ora che una goccia delle conoscenze dei cieli tocchi il nostro animo. Questa goccia di sapienza dei cieli ci dice: voi, ognuno di noi, è un microcosmo del tutto individuale e specifico in questo macrocosmo materiale. E al di là di esso, in un macrocosmo di sostanza più sottile, di cui parleremo ancora in seguito. Partiamo dal presupposto che ognuno di noi sia un microcosmo specifico e con qualità proprie, che è in collegamento e in comunicazione con il macrocosmo visibile, il cosmo di sostanza grossolana, oltre ad altri cosmi invisibili, e viene guidato da essi. Dopo che abbiamo lasciato il nostro corpo, ossia dopo il nostro decesso fisico, la nostra anima continua a vivere, e precisamente nelle costellazioni planetarie di un macrocosmo più sottile. Dove e che cosa è inciso nell'anima, ciò viene determinato da ogni uomo in base a come imposta la propria vita terrena. Le decisioni che prende nelle diverse situazioni del suo cammino sulla Terra, che possono essere a favore della legge cosmica o contro di essa, determinano ciò che viene inciso nella sua anima. Gesù, il Cristo, ha rivelato a noi uomini quanto segue. Non si comprano forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che l'Altissimo lo voglia. In verità, perfino i capelli sul vostro capo sono tutti contati. Non abbiate quindi timore. Se Dio provvede ai passeri, perché non dovrebbe provvedere anche a voi? Fine della citazione. E se viene contato già ogni capello sul nostro capo e ogni passero che cade a terra, tanto più verranno quindi contati i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e in ultima analisi anche tutto ciò che teniamo celato dietro alla facciata che presentiamo. Spesso si tratta di energie accumulate, ammassi stellari, campi collettivi di livelli di vibrazione dello stesso tipo e analoghi, e che registrano ciò che appartiene all'uomo, come per esempio i capelli sul nostro capo e il passero che cade a terra. Tutto è energia attiva che non va perduta. Niente va perduto. Ogni cosa viene accompagnata, soppesata e misurata. E chi si occupa di contare tutto e che cosa viene registrato in quale memoria? Sono gli astri del macrocosmo materiale e di quello invisibile che si occupano di contare. Essi rilevano e memorizzano soltanto ciò che ogni singolo uomo pone nei propri sentimenti, nelle sue sensazioni, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni. Anche ciò che vogliamo nascondere con il nostro comportamento e che non vogliamo ammettere davanti agli altri. Tutto ciò che avviene, per così dire, dietro la facciata con la quale vogliamo nasconderci. Tutti gli astri del cosmo materiale e di quello invisibile, ovvero del macrocosmo di sostanza più sottile, sono pianeti di memorizzazione. Essi memorizzano in queste innumerevoli costellazioni planetarie il pro e il contro di ogni singolo uomo. Tutti gli schemi di comportamento personali, tutti i dati e tutto ciò che sembra importante a noi uomini è energia ed è in collegamento con le costellazioni planetarie nel macrocosmo materiale e in quello invisibile. Il cosmo materiale funge in particolare da sistema di memorizzazione per il comportamento dell'uomo, per i dettagli della sua impronta personale, vale a dire per il suo aspetto, per il suo modo di vivere. In base al carattere di ogni singola persona, che corrisponde anche al suo aspetto e dà l'impronta anche al pro e contro nella sua vita quotidiana, ognuno memorizza, secondo la legge cosmica universale, la coscienza cosmica universale, anche atteggiamenti negativi per eventuali incarnazioni future. Le costellazioni planetarie di sostanza sottile che hanno una vibrazione simile a quella della Terra e si trovano nel macrocosmo di sostanza più sottile vengono chiamate anche sfere di purificazione per le anime. In base a ciò che è inciso nell'anima, ovvero a seconda del comportamento della persona che essa era sulla Terra, con i suoi aspetti contrari alla legge cosmica della libertà e dell'unità, viene determinato il luogo in cui si intratterrà l'anima. Tutti questi aspetti che vengono memorizzati nell'uomo e nella sua anima costituiscono un'impronta incisa che al più tardi dopo il decesso dell'uomo, ovvero dopo la morte del corpo, si manifesterà nei luoghi corrispondenti in cui l'anima si intratterrà nelle costellazioni planetarie di sostanza sottile.
0: L'anima è un corpo di sostanza sottile. avvolto da involucri energetici che rispecchiano le colpe dell'anima nelle diverse sfumature di colore, in base a ciò che è inciso in essa. Sistemando le proprie colpe, ovvero se elaboriamo i pesi di cui l'uomo ha caricato la propria anima, vengono trasformati anche gli involucri energetici e si diventano più sottili e più luminosi. Se l'anima scioglie una sua determinata colpa, l'energia dell'irradiazione di tale involucro passa nella corrispondente costellazione planetaria del macrocosmo di sostanza più sottile. Il corpo dell'anima, che è quindi divenuto più luminoso grazie a questa trasformazione, ha dimenticato quindi le negatività che lo segnavano in passato. Da quel momento in poi, l'anima irradia quindi un involucro più sottile, più luminoso, e continua il suo cammino verso pianeti energetici più elevati, più luminosi, dove ci saranno altre cose da riconoscere e da sciogliere. Sul suo cammino verso energie luminose sempre più sottili, essa viene accompagnata da esseri più elevati che la consigliano. Tutto ciò che l'anima luminosa riconosce e scioglie è in fondo ancora energia di cui l'aveva caricata l'essere umano che era in passato. Quando questa fase di purificazione sarà conclusa, questa energia verrà trasformata dal potente spirito eterno nell'energia propria delle costellazioni planetarie. Gli aspetti umani che erano presenti sono stati deposti, quindi superati e dimenticati. L'anima procede passo per passo sul suo cammino che la porta a dimenticare, finché il corpo della sua anima avrà di nuovo la radiazione del suo vero essere originario. L'anima non sarà poi più un'anima, sarà un essere puro, l'essere spirituale che ha fatto il ritorno alla casa del Padre, nell'eterna patria, nel regno di Dio, alle sue radici primordiali eterne. Quando si trova di nuovo nell'essere universale, nulla è estraneo all'essere divino. L'essere spirituale è di nuovo tra i suoi fratelli e sorelle nell'eterna casa del Padre. Ciò che è avvenuto un tempo, tutte le turbolenze umane, sono state non solo deposte, ma dimenticate. È come se questo figlio, questa figlia di Dio, non si fossero mai allontanati. Nel regno di Dio non esiste il tempo, non esiste il passato. Tutto è unità in ogni cosa, è l'essere. Come disse Gesù di Nazareth, nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a preparare un posto per voi?
1: Ritorniamo ora all'anima che è in cammino. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale, sia in quello di sostanza più sottile, vengono memorizzati tutti i comportamenti dell'uomo e anche gli atteggiamenti errati, gravi, presenti nell'anima, ma viene aggiornato anche ogni cambiamento e trasformato a livello energetico in base al comportamento del singolo. L'immagine dell'uomo e dell'anima nel suo insieme e quindi in ogni dettaglio viene memorizzato in base al principio che corrisponde ad una giustizia assoluta, trasmettere e ricevere. E ciò avviene in ogni attimo, poiché la registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo giusto. Queste fonti di memorizzazione vengono chiamate, tra l'altro, anche la contabilità dei cosmi o la contabilità di Dio. Il cosmo materiale registra soprattutto ciò che avviene nell'uomo nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno nel mondo tridimensionale per la sua vita terrena, ciò che corrisponde alle necessità umane, e quindi tutto ciò che fa parte dell'uomo nel mondo materiale. I programmi per l'esistenza nella vita in veste umana nel corso dell'incarnazione sono un po' come l'equipaggiamento necessario per l'anima. Al contrario, i legami, per esempio, a cose, beni, paesaggi, a città, paesi, comuni, determinati luoghi o altre cose del genere, ma anche i legami a persone possono divenire magneti che attirano di nuovo la nostra anima in una nuova vita terrena.
2: Tutte queste cose che danno un'impronta su diversi piani, a seconda del modo di vivere dell'uomo, vengono incise nella sua anima. Entrambi i cosmi, con le loro costellazioni planetarie, il macrocosmo materiale e il macrocosmo superiore, a livello energetico segnano, in un certo senso, il cammino verso le sfere dell'aldilà, che potranno essere i luoghi in cui l'anima si soffermerà dopo aver lasciato il suo corpo materiale. Tutti i pensieri e le azioni che non corrispondono al principio eterno, alla legge assoluta dell'universo, ossia all'uguaglianza, alla libertà, all'unità, alla fratellanza e alla giustizia, costituiscono la pesantezza dell'anima. Le sue colpe formano cause per l'uomo, dalle quali derivano effetti che fanno entrare in azione la legge di semina e raccolta. Tra le altre cose vengono registrati, sia nel macrocosmo materiale, sia anche nel macrocosmo di sostanza più sottile, anche tutti i comportamenti contro i regni della natura, contro le piante e gli animali, lo sfruttamento della terra, con tutti coloro che ne sono responsabili. E di conseguenza, a causa dell'accumularsi a livello energetico di energie ammassate, nel macrocosmo si forma un complesso energetico negativo. Di queste fanno parte, per esempio, i crimini contro la vita umana, l'approvazione e la fomentazione di guerre, come lo sfruttamento del pianeta Terra e l'appropriarsi in modo personale di risorse della Terra. Tutte cose che fanno sì che i ricchi si arricchiscano sempre più, mentre la povertà e la fame dilagano sempre più in questo mondo. Da queste energie negative che si sono accumulate, che sono mancanze contro l'ordine stabilito da Dio, si sviluppano cosiddette matrici. Esse sono costituite da combinazioni di energie uguali o analoghe che vengono attribuite alle persone che hanno fatto propri questi comportamenti negativi. Dopo la morte del corpo dell'uomo e dopo un periodo di tempo prestabilito, una tale anima si può servire di questa matrice, ovvero di questo bozzolo di irradiazioni energetiche che le corrispondono, per incarnarsi di nuovo, ossia per entrare di nuovo in un corpo. Come già detto, si tratta di campi energetici di livello di vibrazione simile o uguale, che attirano a livello magnetico l'anima che in passato, quando era in veste umana, ha commesso gravi mancanze di questo tipo contro la vita. In tal modo, per mezzo del bozzolo di irradiazioni energetiche che lei stessa si è creata e che era dell'essere umano di un tempo, Quest'anima ha la possibilità di incarnarsi di nuovo, ossia di vivere ancora una volta in veste umana.
1: Ma anche le anime dei ladri, degli assassini, dei criminali e dei guerrafondai che non hanno riconosciuto la propria colpa e che quindi non hanno nemmeno chiesto perdono né lo hanno ottenuto, ritornano in genere spinti dal desiderio di commettere di nuovo le stesse azioni. Senza il perdono, e se non si pone rimedio al male fatto, le cause rimangono. Anche le anime che hanno fatto grandi promesse a Dio l'Eterno e non le hanno mantenute, ritornano in continuazione. Questo mondo sarebbe in condizioni molto migliori se queste persone avessero mantenuto la loro promessa a Dio e avessero vissuto loro stesse il suo messaggio, portandolo anche agli uomini di buona volontà. Se fosse così, in questo mondo il gallo non canterebbe tante volte al giorno. Secondo la legge cosmica, il simile attira sempre il simile. Ogni tipo di energia tende quindi a unirsi a energie dello stesso tipo. Dovremmo renderci conto soprattutto di una cosa. Tutti i comportamenti errati del nostro passato, di cui siamo ancora consapevoli, o che sono sopiti in noi e non sono stati sciolti, ossia sistemati, sono memorizzati. Come già detto, la legge che è giusta viene chiamata contabilità di Dio, la contabilità dei cosmi.
0: Ripetiamo. Nulla, assolutamente nulla va perso. Nessuna energia può essere cancellata, né ciò che è bene, né ciò che è meno bene. Ogni uomo cambia nel corso della propria vita terrena, sia nel suo modo di pensare e di parlare, sia per quanto riguarda le sue azioni. Tutto il suo comportamento è soggetto ad un cambiamento energetico. Ogni cambiamento nelle strutture di forze energetiche, che è basato sulla trasformazione di energia, per quanto piccola sia la differenza di livello tra le forze, tutto viene registrato in modo preciso nella contabilità cosmica come dare o avere. Ogni uomo e ogni anima sono attaccati, per così dire, ad una corda magnetica, in un certo senso all'alimentazione del microcosmo materiale e di quello di sostanza più sottile. Alla contabilità cosmica, che è la contabilità di Dio, non sfugge nemmeno il dettaglio più piccolo. Gli astri del cosmo materiale registrano tutto a livello energetico, lo aggiornano e trasformano le energie in base al comportamento di ogni singolo uomo. In tutti i cosmi vale la stessa legge, anche per quanto riguarda il nostro comportamento nei confronti del mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la terra. Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà. Nulla va perduto. Tutto ciò che si sviluppa o scompare sulla terra, dentro di essa, al di sopra di essa, si ripercuote sul cosmo materiale. Ogni forma di disponibilità verso gli altri, ma anche di violenza nei confronti di persone, della natura e degli animali, verso la Terra nel suo insieme, viene registrata in modo preciso e aggiornata ogni attimo in base al pro e contro degli uomini. Per questo si sente spesso dire o si legge: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata. Con queste parole, cari amici che ci seguite alla TV o alla radio, ci congediamo da voi e ci auguriamo che vi rimettiate in ascolto anche la prossima volta per la serie La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo.
3: del microcosmos in macrocosmos.
0: Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro «Questa è la mia parola», «Alfa ed Omega», «Il Vangelo di Gesù», «La possente rivelazione del Cristo in cui il Cristo stesso spiega la sua vita e il suo operato quale Gesù di Nazareth». Un'opera importantissima, rivelata tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che va ben oltre la portata della Bibbia, in cui il Cristo stesso spiega e rettifica molti passaggi del suo insegnamento senza falsificazioni e senza intermediari. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Il libro «Questa è la mia parola» si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo «Il Vangelo di Gesù», che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Passiamo ora alla lettura di alcuni brani con i quali il Cristo stesso spiega il significato della redenzione. Nel Vangelo di Gesù si legge: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre, e nemmeno sa chi è il Padre all'infuori del Figlio e di colui al quale il Figlio lo rivelerà». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole dicendo: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Io sono il Figlio primo contemplato e primogenito del Padre, il coregnante dei cieli. Io sono onnipresente nelle quattro forze creatrici, nelle quattro essenze di Dio: ordine, volontà, sapienza e serietà. In queste quattro correnti delle essenze fluisce la mia eredità spirituale. È l'irradiazione onnipresente nelle quattro forze creatrici, nel principio primordiale, Dio, che fluisce nelle quattro forze creatrici. Da questa energia onnipresente, dal potenziale primordiale perennemente fluente, dallo Spirito, ho staccato una gran parte della mia eredità spirituale e l'ho immessa sotto forma di scintille nelle anime che si sono incolpate, perché non hanno rispettato le leggi nelle tre caratteristiche e nelle quattro essenze di Dio, le quali costituiscono nel complesso le sette forze basilari della creazione, e la cui energia si è quindi trasformata a un livello più basso, fino ai quattro regni inferiori della caduta. Dopo il mio compiuto, questi quattro regni inferiori della caduta sono divenuti sfere di purificazione. Dal momento in cui pronunciai il compiuto, la scintilla redentrice è divenuta appoggio e sostegno per le anime cadute, affinché la loro sostanza spirituale non si dissolva nello spirito eternamente fluente.
1: Nel libro «Questa è la mia parola» il Cristo prosegue con le sue spiegazioni. Infatti, nel primo pensiero della caduta c'era il desiderio di dissolvere tutte le forme spirituali. In tal modo, gli esseri avversi volevano ottenere un nuovo inizio della creazione. L'Eterno Padre, di cui io sono il Figlio, mi conferì la forza di compiere quello che si trova nella sua volontà, nell'eterna legge. Conservare tutto l'essere nella sua totalità. Con l'atto di redenzione, ogni anima gravemente incolpata ricevette la scintilla redentrice. In tal modo l'anima è sostenuta e viene così esclusa la possibilità che essa si dissolva nello spirito onnipresente, nella corrente di Dio, e che vi confluisca sotto forma di energia fluente. Grazie alla redenzione, l'anima ridiviene l'essere spirituale e resta il Figlio di Dio nella sua forma spirituale. Se non avessi prelevato la mia eredità e non l'avessi data ai figli della caduta, quale sostegno e forza evolutiva, molti corpi spirituali si sarebbero dissolti a causa delle colpe che aumentavano sempre più. In questo modo sarebbe stato compromesso l'equilibrio della creazione e la conseguenza inevitabile sarebbe stata la dissoluzione di tutte le forme spirituali.

0: Dolanima avrà riattivato questi quattro raggi divini di coscienza, essa verrà attirata dalle tre sfere delle caratteristiche, le sfere di preparazione, chiamate anche sfere di evoluzione verso l'assoluto, che sono le forze della figliolanza del principio padre-madre. In queste tre sfere delle caratteristiche, colui che sta ridivenendo un essere spirituale riattiva di nuovo l'intera legge di irradiazione, la legge primordiale eterna. Quando tutta la legge primordiale è nuovamente attiva nel corpo spirituale, l'essere puro rientra nuovamente nell'assoluto, nell'essere eterno. Quando l'anima in cammino verso la perfezione ha sviluppato la quarta sfera di purificazione, la coscienza della serietà divina, in essa si è compiuta la redenzione. La parte della mia eredità, che sotto forma di scintilla redentrice ha sostenuto, mantenuto in vita e guidato l'anima, rientra quindi nuovamente nella forza primordiale, nella forza universale. Sul cammino attraverso le tre sfere di preparazione che conducono all'assoluto, colui che sta ridivenendo un essere spirituale assume nuovamente la figliolanza di Dio in modo consapevole. Nelle vesti di Gesù di Nazareth non potei ancora insegnare tutti i dettagli dell'atto di redenzione, del defluire della mia eredità, perché non avevo ancora compiuto l'opera di redenzione. La mia eredità si trovava ancora nella legge primordiale. Nel momento in cui fui battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito scese su di me nel simbolo della colomba, la mia eredità divenne attiva in modo più intenso nella legge primordiale. Sul Golgota essa defluì con la mia parola «è compiuto» e si suddivise in scintille spirituali. Ogni anima caduta ricevette il sostegno, la scintilla redentrice.
1: Continuiamo a leggere i passaggi seguenti dal Vangelo «Questa è la mia parola», seguiti dalle spiegazioni date dal Cristo. E Gesù si recò a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito al giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è presso di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per annunciare il Vangelo ai poveri. Mi ha inviato a guarire i cuori infranti, a predicare ai prigionieri perché divengano liberi, a ridare la vista ai ciechi e a rendere liberi coloro che sono legati, per annunciare l'anno di grazia del Signore». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù di Nazaret approfondì quello che Isaia aveva detto e compiuto. Nell'epoca attuale, in questa grande svolta dei tempi, in cui si volta pagina dal vecchio mondo peccaminoso al nuovo mondo, all'epoca di luce, il regno della pace sta sorgendo sempre più nei cuori dei fedeli che osservano le leggi di Dio. Esso diverrà visibile anche nel mondo. Nonostante la luce di grazia si intensifichi, le persone malate e sofferenti sono sempre più numerose. Infatti, in quest'epoca di passaggio dalla vecchia vita peccaminosa a una nuova vita pura, tutto quello che non è ancora stato espiato si riversa sugli uomini sempre più rapidamente. Tuttavia, chi crede e ha fiducia percorrerà la via interiore e ricordo

0: conoscerà la vita libera nel Cristo, che rende realmente ricchi. Chi vive in me non guarderà più il corpo deperibile, perché ha trovato il regno interiore, la sua vera eredità. Se l'anima è compenetrata dalla luce del Cristo, anche il corpo è sano. Perciò, fino a quando non assumerò la sovranità su questa terra, pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. E riconoscerai in te e sperimenterai che io ti ho servito attraverso la tua fede vivente in me, poiché io, il Redentore e Salvatore di tutti gli uomini, nelle vesti di Gesù di Nazaret, annunciai il Vangelo dell'amore che rende liberi. Ora lo annuncio nuovamente come Cristo, attraverso coloro che compiono la volontà di Dio. Sulla via interiore che ho portato e porto ai miei, chiunque mi può trovare. L'Eterno ha dato la sua parola in tutti i tempi. Tutti i popoli l'hanno udito tramite profeti e illuminati. Mosè portò i 10 comandamenti, gli estratti dall'Eterna legge. Quale Gesù di Nazaret, insegnai la legge agli uomini e diedi loro esempio di come viverla. La legge che io portai loro dice: amate Dio, vostro Padre, con tutto il cuore e con tutte le vostre forze, e il vostro prossimo come voi stessi. Nessun uomo può dire di non saperne nulla. Riconoscete, chi non ama altruisticamente il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Chi odia il suo prossimo odia anche Dio, suo eterno Padre. Chi disprezza il suo prossimo disprezza anche Dio, suo eterno Padre.
1: Leggiamo ora un altro passaggio tratto dal Vangelo di Gesù e seguito dalle spiegazioni date dal Cristo. E alcuni farisei accorsero e chiesero a Gesù: «Cosa hai detto, che Dio condannerà il mondo?» E Gesù rispose dicendo: «Dio ha amato il mondo a tal punto da donare e mandare nel mondo il Figlio suo unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non abbiano a perdersi, ma raggiungano la vita eterna. Infatti Dio non ha inviato nel mondo il Figlio suo per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. Coloro che credono in Lui non verranno condannati, ma coloro che non credono sono già condannati, poiché non hanno creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. E questa è la condanna, poiché la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole. Dio è amore. Dio non condanna. Tuttavia, l'uomo che pensa, parla e agisce contro la legge divina crea la propria condanna, che definisce poi dannazione. Le parole condannare e dannazione sono nate dalla paura di Dio e dal credere negli dei vendicatori. Gli dei vendicatori non sono altro che concetti umani, quindi idoli che l'uomo stesso ha creato, poiché è divenuto carente di energia a causa dei suoi pensieri e delle sue azioni distanti da Dio, allontanandosi così dal vero, dall'unico, dall'eterno. I pensieri negativi gli provocarono rimorsi di coscienza, poiché nel profondo del suo interiore riconosceva che le negatività, la lontananza da Dio non sono la sua vera vita. Dato che la sua eredità spirituale, la legge divina, non poteva più agire attraverso di lui a causa dei suoi peccati, egli si intimorì, poiché non riusciva più a dominare gli elementi, ma erano gli elementi che lo dominavano. Ne dedusse che le guide degli elementi dovevano essere dei, ai quali doveva offrire sacrifici per renderseli propizi. In seguito, alcuni uomini innalzarono se stessi a dei, acquisirono ricchezze e considerazione e assunsero potere per dominare popoli interi. Alla fine, la ricchezza, il prestigio e il potere divennero gli idoli di molti esseri umani. Anche il potere terreno e le autorità ecclesiastiche sono idoli di questo mondo, che il popolo adora ancora nell'epoca odierna. I loro rappresentanti dispongono di grandi patrimoni, di prestigio e influenza, con cui esercitano potere sul popolo. Chi li venera se ne rende dipendente e li innalza a idoli. Infatti, essere legati agli uomini, a tendenze e concetti umani, è idolatria. Se poi sull'uomo si abbattono gli effetti delle cause che lui stesso ha provocato con il suo modo di pensare e di agire lontano da Dio, gli viene paura e accusa Dio, definendolo un Dio vendicatore che condanna e castiga. Tuttavia, tu non dovresti temere il Padre tuo celeste, poiché Egli ti ama. Temi i tuoi pensieri umani, le tue parole e il tuo modo di agire negativo, perché questi ti possono trascinare in una lunga dannazione. Dio è amore. Quindi non temere Dio, ma abbi profondo rispetto di Lui. Onoralo in ogni cosa, nel tuo modo di pensare, parlare e agire, ma non farlo con nessun essere umano. Abbi rispetto degli uomini, del tuo prossimo, ma non onorarli, poiché l'onore spetta solo a Dio, all'Eterno, all'unico universale.
0: Il Cristo continua. Solo l'uomo che osserva le leggi di Dio sperimenta in sé l'unico eterno Dio. Egli sperimenta il Dio che non castiga e che non punisce mai, quel Dio che, per amore, lascia a ciascuno la libertà di decidere per lui o contro di lui. Sperimenta il Dio dell'amore che non condanna alcuna delle sue creature. Per costui l'eterna dannazione è uno scherno verso Dio. Sperimenta il Dio che parla agli uomini della legge di semina e raccolta, secondo la quale l'uomo raccoglie quello che lui stesso ha seminato. Infatti, l'uomo stesso pone il seme delle sue opere buone, meno buone e malvagie, e raccoglierà così ciò che semina. Ogni semina racchiude già in sé il frutto, e chi ha posto il seme nel campo della vita ne raccoglierà il frutto. È vicina l'epoca in cui la vita peccaminosa avrà fine e gli uomini porranno una buona semina nel campo della vita. Il frutto sarà poi la legge della vita che essi adempiono e che li appaga. E resterà solo l'amore di Dio tra gli uomini, dato che essi vivranno l'amore altruistico per Lui e per il loro prossimo. Da ciò sorgerà il regno della pace di Gesù Cristo, di cui io sono il sovrano. Con queste parole piene di speranza del Cristo Dio, rivelate nel 1989 tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, contenute nel Vangelo «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, giungiamo al termine della trasmissione di oggi. Vi auguriamo giornate serene nella consapevolezza che Dio ci è molto vicino e che Dio, lo Spirito libero, è in noi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi con un tema che forse ci porterà ad ascoltare con molta attenzione, in quanto il titolo è «Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta», un tema tratto da un'istruzione molto interessante data dalla sapienza divina. Oggi parleremo quindi della legge di semine raccolta, che può essere definita anche come legge causale. Vi chiederete forse cosa significa? Causale significa che tutto ha un motivo, niente avviene per caso, ma tutto si basa sul principio azione e reazione, o detto in altre parole, causa ed effetto. Conosciamo questa legge anche nella fisica e, come ci viene insegnato dalla sapienza divina, questo dato di fatto, ossia che a ogni azione segue una reazione, vale allo stesso modo per la nostra vita. Quando ci accade qualcosa di poco piacevole, non avviene senza motivo, ma ha una sua causa. Si tratta quindi del principio occhio per occhio, dente per dente? Si potrebbe eventualmente anche descrivere così, in questo modo, la legge di semine raccolta, ma Dio desidera che noi, che siamo i Suoi figli, ci liberiamo da questa legge di semine raccolta, che abbiamo creato noi stessi. E come? Leggiamo in merito un'istruzione dal titolo «Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta».
2: In questa istruzione si spiega: la nostra meta dovrebbe essere di avvicinarci giorno per giorno a Dio. Questo significa vivere giorno per giorno sempre di più verso l'interiore, per liberarci dal nostro ego, poiché il nostro ego è molto pericoloso per noi. Molte volte non vogliamo crederci, ma vivere nella legge causale, quindi nella legge di semina e raccolta, comporta indicibilmente tanti pericoli. Il nostro ego si trova nella legge causale, e quindi anche noi, dal momento che siamo ancora il nostro ego, ci troviamo ancora nella legge causale. Se siamo disposti a deporre poco alla volta questo ego con tutti i suoi numerosi aspetti di vario genere, giungiamo sempre più nel nostro interiore e il regno dell'interiore si dischiude in noi. Solo allora potremmo vivere secondo lo Spirito. Vivere secondo lo Spirito significa vivere in gran parte nella legge assoluta. Questo comporta per ognuno di noi che dovremmo crocifiggere ogni giorno il nostro ego. Ma non vuol comunque dire che dovremmo mortificarci. Dovremmo invece riflettere brevemente su quello che si presenta giorno per giorno, sia dall'interiore sia dall'esterno, o che si tratti di pensieri o parole del nostro prossimo. Dovremmo quindi chiederci: cosa vogliono dirci le parole del nostro prossimo? Cosa vuole dirci oggi il fatto che non ci sentiamo bene? Se ci cade per terra qualcosa, cosa vuole dirci? Di solito non prestiamo attenzione quando ci cade qualcosa. Invece dovremmo chiederci: perché ci è caduto? Cosa abbiamo pensato in quel momento?
3: Vediamo quindi che, grazie a questi esercizi pratici che ci sono stati dati dalla sapienza divina, ogni giornata è diversa. Ogni situazione o anche ogni fatto spiacevole hanno un messaggio. La domanda è se vogliamo sentirlo e trarne il meglio. Continuiamo a leggere dall'istruzione. Tutto vuole dirci qualche cosa. Questo dirci qualcosa proviene dallo spirito dell'interiore, oppure dal nostro essere custode che desidera ammonirci ogni momento dicendoci: cambia i tuoi pensieri, stai vivendo in modo pericoloso. Fai attenzione alle tue sensazioni, sforzati di pensare in modo positivo e quello che dici dovrebbe essere sincero e provenire del tutto dal tuo cuore. Finché non prestiamo attenzione a tutto questo, finché viviamo la giornata e non utilizziamo gli attimi, viviamo in modo pericoloso e non riusciamo a liberarci dalla legge causale per giungere alla libertà, nella legge assoluta, che ci rende figli consapevoli di Dio. Vivere nella legge assoluta significa vivere in modo impersonale. Anche se vediamo gli errori e le debolezze del nostro prossimo, non ne parliamo per ore e giorni. Li facciamo presenti solo se necessario. Oltre a questo, vediamo ogni fratello e sorella nella luce del Signore. Li vediamo perfetti e vediamo la parte perfetta anche in noi, poiché tutto ciò che è nobile, puro e bello è anche in noi, anche la parte nobile, pura e bella del nostro prossimo. Quando avremo raggiunto questa meta, manterremo anche la pace con il nostro prossimo, perché noi stessi siamo in pace.
1: Il controllo dei pensieri è quindi molto importante nella nostra vita, perché i pensieri negativi, o se agiamo senza riflettere, possono avere conseguenze pericolose. Continuiamo a leggere. Riconosceremo che se pensiamo in modo negativo del nostro prossimo, pensiamo nel contempo in modo negativo di noi stessi. Tutte le negatività che inviamo le dirigiamo anche contro noi stessi. Questo è il pericolo in cui viviamo. Liberarsi dalla legge causale significa vivere nello spirito e secondo lo spirito. E possiamo vivere secondo lo spirito solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri corrispondono alle nostre parole. Allora il nostro essere è pervaso poco alla volta dal divino e le nostre parole saranno di origine divina, poiché ciò che proviene dal divino è la legge. Questo significa anche vivere secondo lo spirito. Attingiamo dalla nostra coscienza dischiusa, attingiamo dalla nostra vita appagata e doniamo ciò che è divino in parole e opere. In questa istruzione ci viene data ancora un'altra indicazione importante. Vale quindi la pena di utilizzare le giornate. Siamo in veste terrena per utilizzare le giornate, anzi ogni attimo. Se utilizziamo il tempo prezioso, percepiremo anche nel nostro cuore gli aspetti spirituali che si compiono. Diventiamo più dinamici, ci sentiamo più leggeri, diventiamo più luminosi e tutto questo si rispecchia anche nell'esteriore tramite il nostro essere, tramite il nostro modo di pensare e di parlare. Allora vivremo nel momento attuale e il momento attuale è il presente.
2: Nel testo dell'istruzione si continua con una domanda interessante. Cosa ci trattiene nella legge causale? Nessuno di noi vuole vivere in modo così pericoloso. Vivere ogni attimo in modo pericoloso è faticoso. Perché allora ci è così difficile liberarcene? Non è forse anche perché siamo stati programmati in modo sbagliato fin dall'infanzia? In primo piano c'era sempre il negativo. Quando c'era qualcosa di positivo, se ne parlava brevemente e poi si metteva da parte. Il negativo è sempre stato messo in primo piano e il positivo è sempre stato messo da parte. Osserviamo la giornata odierna. Quando avviene qualcosa di positivo ne parliamo brevemente, ne gioiamo per pochi attimi. Ma se accade qualcosa di negativo, ne parliamo e continuiamo a parlarne e a dargli sempre più importanza. E proprio questo è pericoloso. Dobbiamo cambiare in modo positivo. Lo Spirito di Dio dice programmarci diversamente, far crescere il positivo in noi, e questo significa essere desti. Ora, ascoltiamo la registrazione originale di una parte dell'istruzione data dalla profetessa e messaggera di Dio. Perché non possiamo renderci conto ogni mattina? Io sono un figlio, una figlia di Dio. Esprimiamolo ad alta voce al mattino, in modo libero dalla nostra anima. Non limitiamoci a pensarlo, ma diciamolo. Nello stesso momento motiviamo l'anima e il corpo. Entriamo subito in una vibrazione diversa, in una vibrazione più elevata e affrontiamo la giornata con più gioia, in modo più consapevole, abbiamo più chiarezza. Esercitiamoci a immettere questa gioia dentro di noi con i pensieri. Io sono felice. Sono contento. Sono una figlia, un figlio di Dio. Sono immortale. Padre, sono tuo figlio, tua figlia. Tu mi hai donato la giornata. Ti ringrazio. Ora mi vivificherai ogni giorno in modo nuovo e mi mostrerai quello che deve essere superato. Così in me si farà ogni giorno più luce. Tutto diventerà più luminoso, più chiaro. Io divento puro, dinamico. E quindi la tua immagine. Cosa fluisce ora da noi? Speranza, conforto, fiducia, vicinanza a Dio. Dipende anche da come andiamo a dormire di sera. Se andiamo a dormire di malumore, lo siamo anche al mattino. L'anima non riesce ad allontanarsi, non può attingere alla luce di Dio, poiché si muove in zone povere di luce. Ma se la nostra giornata è stata serena e piena di gioia, oppure se alla sera siamo riusciti ancora a cambiare, a chiedere perdono per quello che è avvenuto durante la giornata, per esempio per quello che abbiamo detto senza riflettere o che abbiamo pensato, se perdoniamo di cuore e sappiamo che viene trasformato in Dio, allora subentrano di nuovo felicità e gioia.
4: Fröhlichkeit und Freude ein. Und warum können wir denn am Abend?
2: E perché non possiamo ringraziare anche alla sera in modo analogo al mattino, parlandogli e dicendogli: ti ringrazio Padre per la giornata, ho potuto percepire la tua vicinanza. Il sole, la pioggia, il vento, le nuvole, sei tu. Tu mi hai mostrato molte cose attraverso le parole del mio collega, della mia collega. Ti ringrazio, mi sono arrabbiato e ora ho capito perché ti ringrazio. Ti lodo e ti rendo onore, perché posso essere tuo figlio, tua figlia, e con te vado nella notte, nella calma, entro nel sonno, e tu, anima mia, ristorati alla luce del Signore. Queste parole semplici, espresse ad alta voce dall'anima, dal cuore, ci liberano e ci donano un sonno benedetto e portano liberazione all'anima. Infatti, quando il corpo dorme profondamente, quando il subconscio è in silenzio, l'anima può andare in zone più luminose in base al suo sviluppo spirituale.
3: Dopo aver ascoltato queste parole date dalla Sapienza Divina nella registrazione originale, leggiamo un'altra parte dell'istruzione nella quale ci viene indicato come possiamo orientare la nostra bussola su ciò che è sublime, su Dio in noi. Ci sono così tante cose positive e possiamo sperimentare ogni giorno così tanti aspetti positivi. Possiamo trovare il positivo nel negativo e lo troviamo se vogliamo. Così abbiamo in fondo tutti un motivo di ringraziare giorno per giorno Dio, nostro Padre. E dovremmo ringraziarlo con ogni pensiero, con ogni parola e in modo particolare quando andiamo a riposare di sera. E anche al mattino, quando siamo ancora tranquilli, o il pomeriggio, possiamo entrare brevemente nel silenzio e ringraziarlo. In questo modo riceviamo così davvero tanta forza. Ci sentiremo poi sempre più orientati saldamente sulla forza interiore e con il tempo percepiremo anche cosa significhi vivere secondo lo Spirito di Dio. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo giunti al termine dell'istruzione sul tema «Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta», che è come una mano che la sapienza di Dio ci porge, che può aiutarci ad avvicinarci alla grande meta, a vivere nello Spirito di Dio. Ci congediamo cordialmente e auguriamo a voi e a tutti noi la forza per riconoscere molti aspetti. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Benvenuti cari ascoltatori e care ascoltatrici a questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita. In queste trasmissioni possiamo imparare insieme sulla base di tante, tante perle che ci sono state date dalla sapienza divina. Possiamo imparare a comprendere meglio la nostra vita e a orientarci verso il cielo, da dove siamo provenuti, che è la meta di ogni anima. Per cinque decenni il regno di Dio ha continuato incessantemente a donare tramite la profetessa di Dio Gabriele. Ha dato insegnamenti e istruzioni per tutti i campi della vita, in merito a ogni domanda che riguarda la nostra vita. Oggi parleremo del nostro linguaggio, di tutte le parole che spesso diciamo e di quello che si trova dietro di esse. Sicuramente abbiamo già fatto l'esperienza di avere una conversazione con qualcuno e di non riuscire a comprendersi, nonostante si parli la stessa lingua. Perché è così? E com'è nella patria eterna? Gli esseri spirituali, nell'eterno essere, hanno un linguaggio? Come comunicano? Nell'istruzione sul tema «La parola dovrebbe essere un mezzo che ci permette di comprenderci, perché ne aggiungiamo tante?», Gabriele ci ha permesso prima di tutto di gettare uno sguardo sulla nostra patria. Ci ha descritto la vita degli esseri spirituali nell'eterno essere puro, dicendo: «Tutto si basa sul principio trasmettere e ricevere. L'intero infinito è costituito da questo principio, trasmettere e ricevere, e anche l'eterno essere. La legge eterna di Dio trasmette instancabilmente, e tutti gli esseri che vivono nella legge eterna sono pervasi da questo possente potenziale di trasmissione, dalla legge eterna di Dio. Potremmo immaginarci un lago. In questo lago possente vivono gli esseri di luce. Il lago è come la legge eterna. In questa legge eterna si muovono gli esseri spirituali. Nella legge eterna vivono gli animali, le piante, i minerali. Questa legge eterna è la forza che pervade gli astri eterni dell'essere e tiene tutto in movimento, secondo il ritmo della legge che fluisce eternamente, che scorre in eterno.
1: Gabriele descrive anche come gli esseri spirituali comunicano nella legge eterna, nell'essere fluente. La legge eterna è il principio trasmettere in modo divino e ricevere in modo divino. Gli esseri spirituali non hanno bisogno di un telefono né di un fax o di inviare un'email. Non hanno bisogno della televisione né della radio, essi sono nel potenziale di trasmissione, Dio. Quando un essere spirituale desidera raggiungere un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, invia aspetti della legge eterna. Percepisce l'altro essere dentro di sé e trasmette questo aspetto del divino. L'essere spirituale nell'altra sfera dei cieli accoglie completamente questo potenziale di trasmissione. Perché? Perché è ricettivo per farlo. Vive nella legge, come l'essere spirituale che trasmette. L'altro essere spirituale riceve quindi il messaggio di colui che trasmette e questo messaggio lo riceve dentro di sé. Riceve il messaggio nelle sottili sfumature delle sensazioni divine e vede nel contempo dentro di sé quello che è contenuto nell'intero potenziale di trasmissione, nell'intero messaggio. Vede in sé anche l'essere spirituale che ha trasmesso il messaggio. Vede l'essere spirituale come si muove, come trasmette e riceve questo messaggio in ogni dettaglio. Perché è così? Perché entrambi, colui che trasmette e colui che riceve, vivono nella legge eterna. Né colui che trasmette né colui che riceve hanno in sé la legge personale, la legge dell'ego, che va in una direzione completamente diversa. Entrambi, chi trasmette e chi riceve, sono orientati sulla grande e potente emittente universale, Dio, e sono nel contempo la legge di Dio stessa. Pertanto sono divini perché vivono nella legge di Dio.
2: Continuiamo a leggere. Cosa avviene quando due esseri divini si incontrano? Com'è nelle famiglie spirituali? Sappiamo che esiste la dualità, dalla quale nascono i figli spirituali. Sappiamo che ci sono le stirpi dell'eterno essere e sappiamo delle famiglie spirituali. E cosa avviene in una famiglia spirituale? Come si incontrano gli esseri spirituali? Si limitano a trasmettere? E restano uno di fronte all'altro in silenzio, oppure hanno un linguaggio. Teniamo presente che Dio è colore, forma e suono. Quindi gli esseri spirituali hanno un linguaggio, esprimono la legge. E il linguaggio è la sinfonia della legge eterna. Si comprendono perché la parola dell'essere è legge assoluta. Lì non esistono sottocomunicazioni. Lì non esistono i pensieri, ma ci sono le sottilissime sensazioni, diciamo anche la sensazione originaria, il suono dell'essere dal quale deriva il linguaggio. Perché si comprendono? Perché sono tutti orientati su Dio, perché sono la legge compressa, perché vivono in modo assoluto in Dio. Pertanto, per loro non esistono segreti. Sono liberi, liberi nel parlare, liberi nel trasmettere e ricevere. Perché? Perché vivono in Dio. E la parola che esprimono racchiude a sua volta in sé l'immagine dell'essere. Quello che raccontano è allo stesso tempo anche un'immagine. Gli esseri spirituali comprendono le parole dell'essere e le sperimentano nel contempo anche in sé. Non devono guardare nell'immagine della parola, ma comprendono la parola in ogni dettaglio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è veramente un dono grande e unico poter ascoltare queste descrizioni dell'eterno essere, che è la nostra patria. Ascoltando queste spiegazioni, sicuramente in molti di noi si fa sentire la nostalgia che dice «Voglio ritornare lì». Ora desideriamo ascoltare insieme la registrazione originale di una parte dell'istruzione. Poiché le parole di Gabriele Sofia ci trasmettono molto di più.

scambio di parole sperimentano la parola in tutto il suo insieme, sentono la parola e sanno quello che il loro prossimo desidera esprimere con essa. Quindi è la libertà infinita, il grande amore infinito reciproco, l'amore per gli altri, perché non ci sono segreti. Ogni essere spirituale ha determinate capacità che utilizza anche nell'eterno essere. Nel trasmettere o nelle conversazioni si parla spesso di queste capacità. Nell'eterno essere ci sono tante e tante situazioni, perché lo spirito eterno espira e inspira incessantemente. C'è sempre qualcosa in evoluzione, tutto è in movimento e gli esseri spirituali, che sono completamente maturati, agiscono e aiutano nell'eterno essere, nella patria eterna. Ci sono diverse attività di cui una gran parte non la conosciamo nemmeno perché non abbiamo nemmeno le parole per descriverle, ma conosciamo alcune di queste attività. Sappiamo che ci sono gli anziani dei pianeti, sappiamo che molti aiutano nelle sfere di sviluppo divine, sappiamo che ci sono gli insegnanti spirituali, le attività di insegnamento, quando dalle sfere di sviluppo giungono dei bambini che nascono attraverso il principio duale come figli di Dio. Questi bambini passano di nuovo attraverso tutti i livelli e quindi maturano. Diremmo che il bambino cresce. Matura quindi fino a diventare un essere spirituale completamente sviluppato che porta in sé in modo vivo tutti gli aspetti dell'essere. Cosa viene detto lì? Solo ciò che è essenziale. E nella legge di Dio. E com'è nel nostro caso? Teniamo presente che tutto l'essere dei cieli è stato trasformato a un livello inferiore e modificato. Questo significa ognuno di noi è legge. E da cosa è composta la legge? Ognuno di noi, ogni persona, ha la sua legge, che è la legge personale. È la mia legge, è la tua legge. Non diciamo che è la nostra legge. Nell'eterno essere si dice è la nostra legge, la nostra vita, il nostro essere. E ogni persona deve ammettere è la mia legge. Quindi la legge trasformata a un livello inferiore. E questa mia legge è costituita dai miei aspetti del peccato. E ognuno pecca in modo diverso. Il potenziale dei nostri peccati è nel contempo anche il nostro potenziale di trasmissione. E questo nostro potenziale di trasmissione è anche il nostro potenziale di ricezione. Sperimentiamo il nostro potenziale di trasmissione, o forse solo una parte di esso, perché ogni giorno percepiamo un potenziale diverso nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei pensieri, nelle parole, nel mondo dei nostri sensi. Nella vista, nell'olfatto, nel tatto, nell'udito,

0: Questa è la nostra legge.
1: Dopo aver ascoltato queste parole della sapienza divina nella registrazione originale, continuiamo a leggere come avviene la nostra comunicazione qui sulla Terra, al contrario della comunicazione divina. Quando inviamo i nostri pensieri, eventualmente, come diciamo a volte, per via telepatica, i nostri pensieri raggiungono il nostro prossimo, in modo che possa ricevere i nostri pensieri per poi trasmetterci a sua volta un messaggio corrispondente? Diciamo, a volte funziona. Ho pensato spesso al mio prossimo e tutto a un tratto mi ha telefonato. Sì, perché ha telefonato? Perché aveva in sé gli stessi o simili pensieri. Perché ci conosce, sa come siamo. Perché conosce eventualmente alcuni aspetti dei nostri pensieri, dato che abbiamo parlato con lui e sa più o meno come pensiamo. E così riceviamo alcuni aspetti. E se riceviamo questi pensieri e facciamo una telefonata, possiamo eventualmente chiarire alcune cose. Ma le chiariamo secondo la legge di Dio o siamo solo contenti di poter avere una conversazione? E cosa diciamo? In fondo, ognuno parla di se stesso. Pensiamo a come avviene una telefonata. Come stai? Ma sì, abbastanza bene. Tu? Io sto bene. E poi raccontiamo come stiamo. Forse ascoltiamo brevemente il nostro prossimo che ci dice come sta. Ma accogliamo veramente in noi quello che ci dice? Oppure ci occupiamo subito di noi stessi, riflettiamo eventualmente su noi stessi oppure sul nostro prossimo? E cosa pensiamo? Ognuno esprime se stesso. Può esprimere solo quello che ha immesso in sé. Può esprimere solo la sua legge personale. Per questo ogni parola ha un contenuto diverso. Quando 2, 3, 4, 5 persone utilizzano la stessa parola, ognuna di loro pone nella parola un significato diverso, in base alla propria legge personale.
2: L'istruzione data dalla sapienza divina continua con alcune domande che possono aiutarci a riconoscere più a fondo noi stessi e i nostri aspetti umani. Perché riusciamo così difficilmente a cogliere l'essenziale? Perché non esprimiamo solo l'essenziale, ma così tante cose inutili? Perché i nostri aspetti umani, gli aspetti del peccato, i programmi del nostro ego spingono sempre a mettersi in mostra. Perché abbiamo bisogno di un telefono? Perché non siamo più in grado di comprenderci da fratello a fratello? Per esempio, abbiamo il telefono senza fili, abbiamo i cellulari. Chiamiamo un numero e ci risponde l'utente. Ma se l'utente non ha un telefono, non potremo raggiungerlo al telefono. Per questo dipendiamo da questo mezzo di comunicazione primitivo. Per esempio, abbiamo bisogno del computer perché non siamo più in grado di inviare al nostro prossimo un messaggio tramite il principio trasmettere e ricevere. E poi affermiamo, la nostra tecnologia è geniale. Pertanto, noi esseri umani siamo ottusi. E tutta la bellezza, il colore, la forma, il suono, detto globalmente, la sinfonia dell'eterno essere, è coperta dai nostri peccati, dai nostri programmi dell'ego. Ogni giorno inviamo questi programmi e riceviamo aspetti simili. E non percepiamo nemmeno che stiamo ricevendo, non sappiamo che stiamo ricevendo. Accogliamo in noi pensieri e diciamo da dove vengono e li mettiamo da parte. In realtà, forse la nostra stessa legge dell'ego sta cercando di dirci qualcosa. Forse il computer causale sta trasmettendo e dicendo: sistema oggi questi aspetti. Parliamo, parliamo, continuiamo a parlare e sempre solo di noi stessi e non siamo in grado di comprenderci. Se ora chiedessi: mi hai compresa? Rispondereste: sì, certo che ti ho compresa. Ma ognuno comprende qualcosa di diverso. Indipendentemente da dove ci troviamo, ognuno comprende qualcosa di diverso.
3: Cari ascoltatori, purtroppo dobbiamo ammettere che questa è la nostra realtà qui sulla Terra. L'istruzione continua in merito. In fondo è un'immagine piuttosto triste. Siamo figli e figlie di Dio. Abbiamo in noi la pienezza, il potenziale di trasmissione più bello, la legge eterna, e ci accontentiamo del nostro potenziale di trasmissione a livello più basso. Non comprendiamo il nostro prossimo. E diciamo: sì, sì, ti sento, ma sentiamo davvero e ascoltiamo davvero quello che l'altro sta cercando di dirci? Sì, sì, ti vedo. Lo vediamo davvero? Forse qualcuno si rende conto del motivo per cui Cristo, nostro fratello e Redentore, ci parla di nuovo e ci dà spiegazioni dettagliate. Desidera renderci sensibili per la patria eterna. Desidera indicarci che siamo figli di Dio e vuole dirci: liberatevi dai vostri peccati, io vi aiuto, perché è il nostro Redentore e non peccate più, adempite passo per passo la legge per poter ridivenire quello che siete nel profondo, quello che siamo tutti, figli e figlie del cielo, figli e figlie della legge eterna, dell'amore. È lì che ci conduce il nostro cammino. E nessun essere umano, nessuna anima può dire: non lo voglio. Eravamo tutti felici nell'essere eterno, fino a quando qualcuno, tutto ad un tratto, ha pensato che avrebbe preferito essere nella corrente invece che un essere potenziato, l'essere compresso. E così è iniziata la caduta. E quando oggi diciamo: preferisco essere un essere umano, che mi importa dell'essere spirituale? Siamo nel pensiero della caduta. Ma dentro di noi abbiamo l'essere. E prima o poi in ognuno di noi si accende la scintilla e si dice: non voglio più continuare così. Prima o poi in ognuno si risveglia il desiderio di allontanarsi dalla ristrettezza, da ciò che è personale, per andare verso l'impersonale. Forse ora comprendiamo cosa sia l'impersonale. È lo spirito che compenetra tutto. Sono gli esseri che vivono nello spirito eterno. Lo spirito non trattiene nulla per sé. Dio, il nostro Padre eterno, la legge compressa, non trattiene nulla per sé. Si dona completamente nella corrente eterna, nella legge eterna. Questo è impersonale. Non trattiene nulla per la sua persona. Chi trattiene e dice: solo per me, diventa personale. E quello che è personale è l'ego, il peccato, solo per me. Così trasmettiamo e così riceviamo e così parliamo. E normalmente parliamo troppo.
1: La sapienza divina ci dà altri aiuti per riconoscere i nostri aspetti umani, dicendo: perché parliamo così tanto? Perché parliamo così tanto anche nei nostri pensieri? Qual è la causa? Insicurezza? Volersi mettere in mostra? paura, preoccupazioni, forse anche perché mettiamo in alto il prossimo oppure lo svalutiamo. Ci sono alla base aspetti che avremmo dovuto esaminare e sistemare forse già da molto tempo. Parliamo troppo nei nostri pensieri. Vogliamo coprire quello che c'è in noi stessi in modo che non affiori ciò che avremmo dovuto esaminare e sistemare già da molto tempo. Perché se ci tirassimo indietro e ci ordinassimo di fare silenzio, nel senso fai silenzio e riconosci te stesso, dovremmo allora guardare in noi stessi in molti modi, cioè nei nostri pensieri, in quello che volevamo dire, e ritroveremmo sempre noi stessi, il nostro basso ego. Tutto ciò che ci spinge viene dagli aspetti personali, da quello che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è impersonale non spinge, scorre e si comunica per noi e per il nostro prossimo, se è bene che questo avvenga. E chi vive nella corrente non ha bisogno di chiedere. È la corrente stessa, quale legge compressa.
4: In den Erklärungen heißt es weiter.
2: Nelle spiegazioni leggiamo inoltre: abbiamo in noi l'essere, ma spesso c'è una discrepanza tra l'anima e l'essere umano. L'anima si è risvegliata e desidera essere libera, desidera anelare a Dio, mentre l'essere umano desidera trattenere ancora alcune cose, desidera vivere qua e là il suo ego umano, i suoi peccati. E di tanto in tanto questo provoca un cosiddetto dolore per l'anima. C'è qualcosa che ci fa male, ma non è un dolore. Non è un dolore fisico, ma una sofferenza profonda con la quale l'anima dice: staccati finalmente dai pesi che mi hai caricato, perché voglio tornare a casa, dall'Eterno. Per questo veniamo sempre posti davanti alla decisione: adempi il desiderio dell'anima e sistemi, o essere umano, quello che hai imposto all'anima, oppure lo trattieni. E se lo tratteniamo, si forma la discrepanza tra l'anima e l'essere umano, che spesso ci mette veramente alla prova. Un aiuto potrebbe essere, quando si presentano difficoltà, quando riconosciamo i nostri aspetti umani, quando crediamo che quello che si presenta stia per sopraffarci, diciamo: sì, Padre, e questo significa: si compie la tua volontà.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni giorno noi esseri umani possiamo deciderci per la vita personale, fatta di molte parole, o per la vita impersonale, la vita divina, che portiamo nel profondo della nostra anima e ci unisce a tutti i nostri simili, poiché siamo tutti figli e figlie provenienti dalla patria eterna, dall'eterno essere. Quello che ancora ci separa da questo essere impersonale può essere dedotto, come abbiamo imparato, dalle nostre parole, ad esempio da quello che si nasconde dietro di esse. Chi decide di riconoscere se stesso nel profondo si renderà conto che si tratta di un cammino interessante che ci avvicina passo dopo passo ai nostri simili e ci aiuta a comprenderci sempre meglio, se lo desideriamo. In conclusione, vi auguriamo giornate interessanti e istruttive. Arrivederci alla prossima puntata della serie La scuola è la vita. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male, se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera, o cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione, è preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri 5 sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi, la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo e lo spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. respiriamo. Lo spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande possente spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il sacro spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo.
0: Unser Glaube stärkt sich.
1: La nostra fede si rinforza.
0: Unser Glaube zieht zu Christus.
1: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Empfindet mit.
1: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli è presente.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli ti ama.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più. Avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu kennst uns.
1: Tu ci conosci.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu weißt uns.
1: Tu sai ogni cosa di noi.
0: Christus.
1: Cristo. Tu ci ami.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt der Christus.
1: E il Cristo Dio guarisce.
0: Und nimmt seine
1: percepite la sua presenza guaritrice.
0: Stärkt den Glauben und das
1: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce.
0: O lasst es zu.
1: Permettete che avvenga.
0: Nehmt zurück die Gedanken des
1: Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più. Guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Christus, der gesund
1: Cristo,
0: in uns.
1: La fonte della salute in noi.
0: Der Glaube an ihn.
1: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
0: Gesundheit.
1: Salute del corpo.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Gott ist Gesundheit.
1: Dio è salute.
0: Denkt Gesundheit.
1: Pensate. Salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani. Se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore, riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
0: bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bejahe.
1: Io affermo la salute del mio corpo.
0: O fühlt in euren Körper hinein.
1: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata. La chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, con i suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici. È la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo, un cordiale saluto in Dio. Già una sola frase proveniente dalla sapienza divina ci può condurre a compiere dei passi sul sentiero che conduce a Dio durante la nostra giornata. I libretti della serie Messaggio della Verità sono dei preziosi accompagnatori dai quali si può sempre leggere e imparare qualcosa. Per esempio, ho letto un passaggio nel libretto Non desistere, persevera, di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che ora desidero leggere. Non desistere, persevera. Significa anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto, e lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito di nostro Padre dei Cieli, che conosce ogni cosa, vuole aiutarci, vuole starci vicino. Tuttavia, spesso non avviene come vorremmo noi. Ma Egli, lo Spirito possente, sa cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'essere umano. Per me è un grandissimo aiuto nella vita quotidiana, in particolare quando si presenta una situazione difficile. Cerco di ricordarmi, rimani prima di tutto tranquilla per poter comprendere il messaggio che la situazione mi porta e poi avere completa fiducia in Dio, mio eterno Padre. Infatti so che mi ama e che in fondo vuole indicarmi il prossimo passo giusto da compiere verso di Lui, anche se a volte l'essere umano, il mio ego, deve invece lottare. E ho fatto l'esperienza che mi dà anche sempre la forza per non desistere, ma per rimanere in Lui.
2: La parola autentica del Cristo Dio riguardo alla sua vita e i suoi insegnamenti in veste di Gesù di Nazaret, che ci viene donata per mezzo della parola profetica tramite Gabriele, porta tanta luce in questo mondo e ci aiuta anche a prendere posizione nei confronti delle grida di guerra di persone che hanno stravolto nel loro contrario gli insegnamenti del Cristo Dio e si definiscono ugualmente cristiani, parlando spesso anche di valori cristiani. Ho portato alcuni passaggi dal libretto Il messaggio della verità con degli estratti dal libro Questa è la mia parola, che ora desidero leggere. Il Cristo spiega tramite Gabriele. La casa di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, è costituita dal corpo umano e dall'anima che proviene da Dio e che dimora nel corpo umano. Nel profondo dell'anima si trovano l'amore, la sapienza e la giustizia di Dio. Dio dimora quindi nell'anima. Pertanto, l'anima e il corpo dell'uomo sono il Tempio di Dio. Quindi chi irrompe nella casa di carne ed ossa, usando violenza agli uomini, soggiogandoli, trattandoli come schiavi o addirittura uccidendoli, pecca contro lo Spirito Santo. Mantenete quindi pure le vostre mani e la vostra anima, non solo da furti e rapine, ma soprattutto non usate violenza né verso gli uomini né verso gli animali e guardatevi dallo spargere il loro sangue. In un momento in cui in molti luoghi del mondo risuonano di nuovo le grida di guerra, le parole chiare del Cristo Dio sono una vera benedizione. Mi portano chiarezza e forza interiore per rivolgermi a Cristo dentro di me e non unirmi alla retorica bellicosa di funzionari statali che rifiutano gli insegnamenti del Nazareno con le loro parole e le loro azioni. Le sue parole mi esortano a prestare attenzione ai miei pensieri che precedono le parole bellicose, ad esempio quelle sprezzanti o astiose. Anche il rispetto per gli animali, quali i nostri fratelli e sorelle minori, porta una visione molto più ampia della vita proveniente da Dio e ci conduce alla consapevolezza dell'unità e della pace in Dio, che è la vita in ogni cosa. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo, auguriamo a tutti un grande beneficio per la vita. Collega e sii, Dio con noi e noi con Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra e il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che torneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenza. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza. E ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
4: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
5: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
2: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwarz scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
6: Abbiamo appena sentito il nome di Origine, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
7: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
5: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
7: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
7: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
6: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
7: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo cattolico nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo.
2: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
5: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a origine. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di origine venisse condannato. E perché venne condannato?
2: È veramente interessante esaminare il perché e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancora più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
5: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
7: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
6: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
7: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
2: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
8: Ora sappiamo che il cristianesimo originario
6: conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
8: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
2: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
5: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
7: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
2: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
5: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
6: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
2: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
7: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
2: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
9: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
2: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
9: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il Padre di tutti i Suoi figli ed è anche il Padre di noi che siamo ancora in veste umana.
5: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
9: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia è nuova.
5: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
9: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
10: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
9: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
2: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
9: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
2: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica, Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
9: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
2: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio Gesù disse in merito a Giovanni Battista: «È lui quell'Elia che deve venire». E più avanti si dice: «Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
10: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco: «La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita». Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
5: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
9: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. E se ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
10: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
9: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi, e questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
2: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
9: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. e nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo.

0: liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
1: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
0: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazaret. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazaret ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre, se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
2: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta, e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle. Oppure, con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Mitmenschen an den Fernsehgeräten und an den Radiogeräten.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata nella quale leggeremo un testo tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te. È come una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Anche se sembra che la maggior parte delle persone non si renda conto di essere come sull'orlo di un precipizio per quanto riguarda l'etica e la morale, molti almeno riconoscono che ci sono sempre più persone in tutti i continenti che sono in grandi difficoltà, che vivono spesso nella povertà più misera o devono subire gravissime disgrazie a causa di guerre, catastrofi, malattie e altre cose del genere. E di fronte a tutte queste cose molti si chiedono perché Dio permette che avvengano tutte queste cose, perché non pone fine a tutte queste sofferenze e a tutta questa miseria nel mondo. Cari amici, Dio non ha mai voluto questa sofferenza, questa miseria, né l'ha provocata. È l'uomo stesso che con la sua avidità insaziabile, la sua volontà distruttiva, con i suoi pensieri caotici, le sue sensazioni, nel corso dei millenni ha creato un gigantesco campo energetico, le cui cause manifestano ora sempre più i propri effetti su tutto il pianeta. In ogni epoca, e in particolare nei tempi più difficili, Dio ha sempre inviato un messaggero ai suoi figli in veste umana. Per mezzo di Abramo, Mosè, Elia, Isaia, fino ad arrivare a suo figlio, il corregnante dei cieli che venne sulla terra in veste di Gesù di Nazareth, Dio ha sempre offerto la sua mano agli uomini per insegnare loro le leggi dei cieli e indicare loro la via che le riconduce alla loro casa spirituale. Ma in genere gli uomini hanno gettato al vento questi insegnamenti. Anche nella nostra epoca, cari amici, e in particolare nei nostri tempi che sono così difficili, malgrado tutte le difficoltà, le guerre, le catastrofi naturali, la luce dell'amore divino scorre sempre più sulla terra, in questo mondo, verso gli uomini di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare il disastro in cui si trova questo mondo, riconosce che ci troviamo anche nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il testo di questa trasmissione è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e oggi riporteremo il contenuto che è già stato mandato in onda in tutto il mondo in una serie di trasmissioni radiofoniche. Dio, il grande spirito universale, ci offre tramite Gabriele una mano grandiosa, un'istruzione con la quale gli uomini possono ampliare rapidamente la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è il Cristo, colui che porta la luce nel profondo dell'anima in ogni uomo. La chiamata del Cristo Dio ci ripete continuamente: si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato come richiamare un aspetto della legge divina, attivando così un sismografo cosmico che ci indica cosa dovremmo imparare o sistemare. Ed ora vogliamo continuare con le preziose indicazioni contenute in questo testo.
2: Cari amici, il dono di grazia fatto dall'Eterno ai suoi figli di buona volontà e consapevoli di Dio, ai suoi figli e alle sue figlie, che viene trasmesso in tutto il mondo, si manifesta sempre più. Iniziamo con una breve ripetizione dei contenuti della prima trasmissione, per diventare insieme consapevoli del suo amore. L'anima di ogni uomo possiede nel profondo la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che ognuno di noi è nell'eterno essere. Quindi, quali esseri perfetti, siamo la legge assoluta che è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio umano, con tutti i suoi se e ma, mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera ed eterna vita. Quando esprime qualcosa in parole, ognuno di noi mette in questione se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, dal nostro vero essere.
1: Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, ognuno di noi dovrebbe imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare, la forza dell'ordine, e rendendosi conto, prima di tutto, che noi nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge eterna dell'ordine di Dio. Diveniamo consapevoli che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta e se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, nella nostra giornata, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione o anche con qualsiasi oggetto o cosa di cui ci occupiamo, dovremo richiamare sempre più spesso la legge assoluta nel profondo della nostra anima, dicendo per esempio: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Se una persona fa proprio questo modo di formulare le cose, che in breve può anche essere espresso con «io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio», se applica questa frase, questa affermazione, facendola divenire attiva in sé e attraverso di sé, mette in movimento un sismografo che gli fa presente dove c'è disordine in lui. Se l'uomo comincia a sistemare il disordine e a non pensare o a non fare più le stesse cose, e si impegna a mettere ordine nelle cose, negli oggetti, nel proprio ambiente, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine della legge cosmica. Chi si decide per questa via conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi afferma questa via che non è semplice ma è rapida e desidera percorrerla, prende ora coscienza che in tal modo richiama la forza originaria nella propria anima e allo stesso tempo la sua eredità divina nel profondo della sua anima, che è la legge universale dell'amore e dell'unità.
0: Chi si fa misurare dal proprio sismografo, che porta alla luce tanti aspetti del disordine, invia ora insieme a me degli impulsi nel profondo della propria anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Tutto è energia. Inviamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza originaria, l'impulso che dice: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Ora l'Eterno fa un passo avanti insieme a noi. Richiamiamo di nuovo l'ordine universale in noi e facendolo pensiamo al nostro animo. Ora diciamo: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Inviamo queste parole nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio, che illumina il mio animo. I pensieri e le parole sono energie. Inviamo ancora una volta con i nostri pensieri
1: nella forza primordiale le frasi. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine.

0: nostra eredità divina. Che cosa può portare alla luce il sismografo? Che cosa ci segnalerà il nostro conscio? Facciamo alcuni esempi. Forse improvvisamente prenderemo coscienza che trascuriamo di aiutare l'altro, per esempio sul posto di lavoro, in viaggio, in casa, oppure quando siamo per strada con il nostro veicolo e così via. Nel nostro animo sono memorizzati, tra l'altro, il nostro voler essere e avere, dal quale scaturisce l'autocommiserazione, che si esprime in molte varianti. Una persona che ha un atteggiamento di aspettativa soffre di mancanza di energia. Dipende dal riconoscimento e dalla stima da parte degli altri. Si cerca di prendere energia dagli altri anche facendo accuse e dando loro la colpa.
1: Chi non riconosce questa messa in scena dell'ego umano si lascia ingannare e così avviene questo scambio energetico. Tuttavia non si tratta di energia divina. Le conseguenze sono dipendenza, legami, fino ad essere succubi degli altri. Chi ha un ego più forte si gonfia e sa come manipolare abilmente i propri simili per sfruttare per sé le loro energie. La perdita di energia di colui che si sottomette all'altro, apparentemente di propria volontà, ma in fondo a causa della propria debolezza, porta a sentimenti di abbattimento e di depressione. In entrambi i casi, di queste due persone che si scambiano queste energie, non si può parlare davvero di una vita appagata. L'una non sarà felice dal proprio interiore, nonostante eserciti il potere sugli altri. E la persona insoddisfatta che ricopre il ruolo di colui che si sacrifica non sarà felice nella propria vita. Sentimenti di non poter fare nulla. Dubbi su se stessi, la tendenza a negare se stessi, a sacrificarsi, fino a distruggere se stessi, adombrano il suo animo. Ribellioni, invidia, addirittura odio contro colui o coloro che lo dominano, provocano aggressività.
0: Qualcuno forse riesce a nascondere a lungo questi moti aggressivi del proprio animo, dietro una facciata costituita da un comportamento educato e corretto, o addirittura da ipocrisia, o da un'integrità ideale che in realtà non è reale. Se gli accade di non riuscire più a tenere in piedi questo ruolo, sa come cambiare questi moti del proprio animo in modo raffinato, presentandosi al proprio prossimo con bei discorsi artefatti, tanto che questo ricade in una cosiddetta trappola di sensi di colpa e la persona carica di aggressività riesce a sottrargli energia. Le tendenze degli aspetti umani egoistici, come per esempio invidia, gelosia, voler aver ragione o saperla sempre più lunga, tengono continuamente in movimento l'animo di molti. Sono tratti caratteriali negativi, programmi che ogni persona che desidera liberarsi dai bassi aspetti umani per giungere alla coscienza superiore della legge assoluta deve riconoscere, anche se si tratta soltanto di residui, e di sistemarli in sé. Questa via intensiva insegnata come dono di grazie di Dio sui livelli delle sue forze basilari presuppone il fatto di essere disposti a riconoscere se stessi, ossia, in altre parole, presuppone la disponibilità a imparare su di sé.
1: Chi si avvicina seriamente alla forza primordiale, come abbiamo detto, mette in movimento in modo più intenso il proprio sismografo. Ciò che è importante, tuttavia, è che prestiamo attenzione alle indicazioni che giungono come pensieri o come immagini nel conscio o anche come sentimenti e che sistemiamo queste dissonanze per poi non pensare, non dire, non fare più le stesse o simili cose.

0: und zu tun. Dieser kurze Gesetz,
1: questa breve via della legge inizia come la via interiore dall'esteriore verso l'interiore. Ovunque ci troviamo durante il giorno, qualsiasi lavoro stiamo facendo, dovremmo renderci ripetutamente conto che nel profondo della nostra anima c'è il nostro vero essere. C'è la legge eterna. C'è la nostra eredità divina, nella quale possiamo inviare continuamente gli impulsi a livello sia di pensieri o di parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Come abbiamo sentito la volta scorsa, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il sismografo comincia a reagire ovunque si fa largo in noi o nel nostro ambiente qualcosa che non è positivo. Con il tempo, esso stimola anche i nostri sensi della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e del tatto. La forza primordiale, l'ordine universale, diviene attiva in noi e desidera affinarci. Tutto è energia. Le caratteristiche umane sono potenziali energetici negativi, ossia trasformati a un livello inferiore. Essi desiderano che li trasformiamo di nuovo in forza divina per inserirsi di nuovo come intensità di radiazione nel grande tutto, nella legge dell'amore e dell'unità. Se ce ne rendiamo conto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per mettere ordine nel nostro animo. Se lo facciamo, ben presto percepiremo nel nostro animo che si sta purificando com'è benefico fare ordine nell'esteriore e a poco sempre più nell'interiore. Chi non desidera sentirsi meglio, sentirsi più fresco, felice dall'interiore e libero, unito alla vera vita? La forza primordiale in noi, la legge eterna, la nostra eredità divina, può compiere ogni cosa se noi, l'essere umano, lo vogliamo. Ossia, se diamo al divino, alla legge assoluta, la possibilità di divenire attiva per mezzo della nostra fiducia, con il nostro orientamento costante e con il nostro desiderio profondo di avvicinarci a Dio.
1: Ripetiamo ancora questa indicazione di Gabriele. Presto riusciremo a cogliere i nostri pensieri in modo più chiaro e a percepire in modo più chiaro le irradiazioni del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Impareremo a cogliere e a comprendere con una certa sensibilità il mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la natura. Tutto è irradiazione. Ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo primordiale degli aspetti della legge divina, che anelano sempre verso l'unità, sì, ci spingono addirittura a sistemare sempre più e senza rimandare tutto ciò che è umano per divenire ben presto tutt'uno con il nostro vero essere.
2: Cari amici all'ascolto, così continua Gabriele, anche questa istruzione è soltanto un piccolo scorcio della grande e possente legge divina, dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Si tratta quindi di entrare in noi, nel profondo dell'anima, verso la nostra eredità divina. Quanto più ci impegniamo ad applicare l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine in modo coerente nel nostro ambiente e anche nel nostro animo, tanto più felici e liberi diverremo. Proprio nella nostra epoca ci si chiede continuamente: dove andrà a finire la nave del mondo? Oppure, quando affonderà? Per chi si è risvegliato spiritualmente vale quanto segue: io mi salvo e mi aggrappo all'ancora che è Gesù, il Cristo.
1: Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte del testo. Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti noi gioia interiore e felicità interiore, che questi doni della vita interiore possano appagare e ricolmare la nostra vita terrena. Chi si mette dalla parte di Dio, l'Onnipotente, e di Suo Figlio, nostro Redentore, comincia a vivere veramente, sviluppa i sensi creativi e l'amore per l'azione divina. Auguro a tutti noi di cuore tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato la lettura di un testo dal titolo «Giungi alla luce originaria in te», una grande mano che Dio ci porge, data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Desideriamo ricordare che il contenuto di questa trasmissione si trova anche registrato come CD.
3: Im Handel unter dem gleichen Titel erhältlich sind. Für heute
1: Per oggi ci congediamo da voi e vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata, quando continueremo con la lettura del testo «Giungi alla luce originaria in te». Fino allora, ogni bene a voi tutti e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande, unico, universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo

Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio.

0: e la forza per riflettere su noi stessi.
1: Ich bin der Herr.
0: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
1: Gedanken steigen empor,
0: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
1: Der Götze.
0: Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere,
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns,
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
0: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo, vi salutiamo di cuore per questa quinta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, basata sul libro dallo stesso titolo, che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina e dal quale oggi leggeremo altri brani. Questo libro è stato scritto sulla base di registrazioni fatte in occasione di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e ci trasmette, per esprimerlo in poche parole, una visione divina e profetica riportata con le parole semplici del mondo tridimensionale. Nelle precedenti trasmissioni abbiamo ascoltato spiegazioni sulla struttura e sull'operare del grandioso evento della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'essere di luce per arrivare fino alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri che fanno parte della creazione e della dimensione perfetta dell'essere di Dio. Come abbiamo sentito, l'etere di luce è l'energia più elevata e inesauribile nella quale sono inseriti il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini, anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale sono avvolti dall'etere di luce. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Abbiamo inoltre ricevuto spiegazioni in merito alla struttura del nucleo centrale nella culla del creato e che dà forma alla creazione dell'Eterno e riguardo alla nascita nella figliolanza spirituale. Abbiamo parlato anche della forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e delle quattro forze dell'essenze, che sono le forze primordiali dell'infinito, e come ci è stato spiegato da uno scienziato, abbiamo appreso come possiamo riconoscere queste quattro forze primordiali anche nella materia. Nell'ultima puntata abbiamo parlato delle cinque componenti dell'uomo, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, che possono spesso diventare armi rivolte contro i nostri simili, contro la natura e gli animali, e che in ultima analisi si rivolgono sempre contro chi le ha inviate, ossia contro l'uomo che ha creato e trasmesso queste energie negative. Oggi potremo imparare di nuovo e parleremo di noi stessi, del nostro vero ed eterno essere e della comunicazione universale. Continuiamo a leggere dal capitolo L'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale.
2: Per comprendere in che modo l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale interagiscono tra loro, cominciamo a prendere in esame l'uomo. Noi crediamo di conoscere la persona che ci sta vicino. Il suo nome e il suo aspetto non ci sono estranei. Diciamo per esempio, questo è Martin. Tuttavia, conosciamo veramente Martin come persona? In realtà lo conosciamo solo per nome. La sua identità è costituita da ciò che è memorizzato nel suo cervello. Cari amici, come possiamo intendere tutto ciò? Continuiamo a leggere. In ognuno di noi il cervello memorizza come sequenze di immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole, ma anche delle nostre azioni. Con il passare del tempo il nostro cervello trasmette queste informazioni alle cellule del corpo e a tutto il corpo stesso. Il nostro corpo fisico è in costante comunicazione con il cervello e il cervello comunica con tutte le cellule del corpo e con tutte le sue funzioni, con ogni parte del nostro corpo fisico. Ciò significa che ciò che è memorizzato nel cervello è in comunicazione con tutte le parti che costituiscono il corpo. Il nostro cervello, pertanto, distribuisce solo ciò che noi stessi abbiamo immesso nelle cellule cerebrali.
3: E che cosa avviene con il nucleo centrale? Espresso con le nostre parole segnate dalla dimensione tridimensionale, potremmo dire: il nucleo divino è l'essere compresso, è la fonte di trasmissione e ricezione dell'essere divino. Il nucleo centrale è etere di luce compresso, e così anche il corpo spirituale. Tramite il nucleo centrale, la struttura di particole dell'essere spirituale viene pervasa dall'etere di luce, dalla legge dell'infinito. La struttura di particole dell'anima e la struttura di cellule del corpo fisico vengono compenetrate dall'etere di luce nella misura in cui le particole dell'anima e la struttura cellulare del corpo non sono gravate di colpe. Dio è onnipresente, anche se la struttura del corpo fisico è completamente diversa. L'uomo ha organi, ossa, legamenti, tendini, muscoli, nervi, vasi sanguigni e vasi linfatici e tante altre cose, appunto tutti gli elementi che costituiscono il corpo fisico. Il corpo dell'essere divino, invece, è costituito da una struttura di particole. Facendo un'analogia piuttosto grossolana, potremmo immaginare il corpo divino come le squame di un pesce. Tuttavia le particole non sono poste una vicina all'altra, bensì una sopra l'altra, e sono intersecate l'una nell'altra. Tutto il corpo dell'essere spirituale è costituito soltanto da questa struttura di particole sovrapposte e che si intersecano. In questa finissima conformazione, che ricorda quella delle squame, sono inseriti con ordine tutti gli atomi spirituali dell'eternità che ricevono l'energia cosmica dell'unità universale dal nucleo centrale, dal cuore primordiale.
1: Un'immagine molto bella ci può essere trasmessa anche da una rosa. Quando una rosa si dischiude, vediamo che ci sono dei petali ripiegati l'uno nell'altro che si aprono, portando alla luce il centro della rosa. Questi petali sono disposti come dei ventagli, in modo analogo alla conformazione di particole simili a squame che si muovono su se stesse. Pertanto il corpo spirituale non ha una struttura costituita da cellula, non ha organi, ossa, tendini, legamenti, muscoli e tante altre cose. È sostanza spirituale ed eterica assoluta, ossia di sostanza sottile e privo di peso e totalmente flessibile. In fondo non possiamo descrivere veramente nemmeno la parola privo di peso. Infatti, quando parliamo di qualcosa che è privo di peso, diciamo per esempio che è più leggero. Ma ciò che noi definiamo come leggero o addirittura senza peso si riferisce sempre a un peso. Il corpo spirituale non ha alcuna pesantezza, non ha peso.
2: E lo stesso avviene quando cerchiamo di comprendere la vera realtà della parola eternità. L'eternità è l'universo, l'etere di luce che si espande e si muove incessantemente, e in tutto e in tutti c'è l'Eterno, lo Spirito onnipresente, Dio. Possiamo descrivere l'eternità con il concetto del tempo? Non è possibile. Nell'eternità non esistono né tempo né spazio. Non possiamo nemmeno descrivere un eone o un ciclo eonico basandoci sui nostri concetti di tempo e spazio. Non dimentichiamo che tutto ciò che ascoltiamo o leggiamo in merito al regno di Dio non è nemmeno un soffio dell'eternità. L'energia trasformata a un livello inferiore, l'etere di luce, si è conformata in una struttura di tempo e spazio man mano che si era addensata. Per questo motivo l'uomo si muove nella dimensione dello spazio e del tempo ed è sotto il loro influsso. Il suo corpo ha un peso, una pesantezza, e ciò nonostante riceve dalla forza primordiale energia spirituale tramite il nucleo centrale, che nell'uomo si trova nei pressi dell'ipofisi.
1: Continuiamo a leggere come l'energia spirituale arriva nel corpo fisico. Partendo dalla forza primordiale, le energie spirituali fluiscono attraverso l'anima nei centri spirituali che si trovano nel corpo fisico e infine verso tutte le parti del corpo. Nel corpo dell'uomo ci sono 7 centri spirituali tramite i quali lo spirito fluisce nell'uomo. Questi 7 centri di coscienza corrispondono alle essenze e alle caratteristiche di Dio. Sono i centri di distribuzione per le forze eteriche che vi affluiscono. Ogni organo del corpo fisico è collegato con uno di questi centri di forza e riceve in tal modo l'energia necessaria per vivere.
3: L'essere spirituale, invece, nella sua struttura costituita da particole, è ciò che è il nucleo centrale stesso, la vita universale, l'unità universale. A confronto l'uomo è invece ciò che egli stesso ha immesso, ossia memorizzato, nelle sue cellule cerebrali. Il cervello dell'uomo è il trasformatore verso tutte le cellule e le parti del corpo e verso ciò che crede di percepire, di sentire, di pensare, dire e fare. Ciò che il cervello umano trasmette è l'uomo. È ciò che lo segna. Anche le sue componenti rispecchiano gli stessi o simili aspetti.
1: Le particole del corpo divino, ossia l'essere spirituale, sono tutt'uno con il cuore primordiale, con il nucleo centrale, Dio, l'Eterno, nel nucleo centrale. Dio, l'Eterno, parla nel nucleo centrale e l'essere spirituale è la sua parola, è il corpo divino, in unità con Dio Padre, che è anche Madre. In base al proprio livello di coscienza, anche tutte le forme di vita ricevono la sua parola universale. Anche l'uomo, che è in grado di percepire la sua parola universale, la riceve tramite il nucleo centrale.
2: Forse per molti dei nostri ascoltatori può essere di aiuto l'esempio del telefono cellulare per risolvere questo enigma. Un paragone, per quanto non all'altezza, potrebbe aiutarci a comprendere meglio la parola universale. Perché noi uomini abbiamo, per esempio, un telefono cellulare? Trasformandolo a livello più basso, potremmo paragonare il nucleo centrale a un telefono cellulare. Il numero della persona che desideriamo raggiungere non è altro che una frequenza che viene selezionata in una rete che racchiude in sé tutte le potenziali frequenze. Chi telefona, facendo il numero sul suo cellulare, chiama la frequenza della persona che desidera raggiungere ed entra così in comunicazione con un utente specifico nella rete di tutti gli utenti con un cellulare. Per ritornare alla nostra immagine, se chi chiama non ha il numero, ossia la frequenza da selezionare dell'utente che desidera raggiungere, non lo potrà nemmeno raggiungere. Anche se l'altro utente si trova nella stessa rete di comunicazione, non riesce a comunicare con lui perché non è in grado di instaurare un collegamento con lui, non ha accesso a lui.
4: Keinen Zugang.
2: Per poter utilizzare il cellulare, se desidero chiamare qualcuno, devo avere il suo numero. L'essere spirituale non ha bisogno dei numeri di telefono di una o dell'altra forma di vita, di uno o dell'altro essere spirituale, poiché ha tutto in sé e comunica con ogni cosa. In senso lato e riferito all'unità universale che parla, si potrebbe per esempio dire che l'uomo è un numero. Se il suo numero non si trova nella rete umana di comunicazione, sembra che non esista. La percezione dell'uomo è più che limitata. Un animale, per esempio, è in grado di inviarci sequenze di immagini, soltanto che noi non le comprendiamo, perché noi uomini non comunichiamo tramite il nucleo centrale, ma soltanto per mezzo dei sensi esteriori con i nostri simili, e quando dobbiamo superare delle distanze lo facciamo, se possibile, con il cellulare, tramite internet, email o cose del genere, e soltanto se abbiamo il numero o rispettivamente l'indirizzo corrispondente. Pertanto l'uomo come numero deve poter essere in qualche modo cliccato o selezionato. Nonostante anche noi uomini pensiamo e parliamo in sequenze di immagini, ci comprendiamo raramente e non comprendiamo quasi per nulla nemmeno gli animali. Anche i collegamenti di comunicazione delle piante e dei minerali sono estranei alla maggior parte degli uomini, e ancor di più la comunicazione che collega ogni cosa. Il paragone che abbiamo fatto, e che non è del tutto all'altezza, dimostra che si potrebbe definire la comunicazione umana come un limite e come povertà spirituale. Gli animali invece non sono dei numeri, ma sono la vita nella rete eterica di comunicazione dell'amore per Dio e per il prossimo.
3: La controparte, l'avversario di Dio, conosce la fonte creatrice che abbraccia ogni cosa, la comunicazione universale dell'essere universale. Per questo cerca di trasformare questa conoscenza a un livello inferiore, nella dimensione temporale. Ciò avviene per esempio con le onde della radio, delle radiotrasmittenti, della televisione e molte altre cose. Come abbiamo già detto, la comunicazione universale dell'essere universale è stata trasformata a un livello inferiore, riferito alla materia. Ciò nonostante, questa sapienza universale, che è stata trasformata a un livello inferiore e che per molti uomini è qualcosa di affascinante, potrebbe aiutarci a capire almeno in parte ciò che avviene veramente nell'universo. Infatti la comunicazione universale è la fonte di comunicazione verso tutta la dimensione dell'essere puro. Il nostro cellulare materiale è una fonte di comunicazione primitiva riferita soltanto alla dimensione umana. L'uomo non ha alcun rapporto con il pianeta Terra e tantomeno con il cosmo universale dal quale proviene la vita.
1: Tutti gli esseri spirituali sono invece collegati con ogni singolo pianeta, con ogni sole, con l'essere eterno, perché sono legge compressa della legge universale ed eredi dell'infinito. I figli del regno di Dio, nel corso del loro sviluppo spirituale, nelle sfere di evoluzione e attraverso la dualità, hanno accolto e appreso completamente questo principio di comunicazione universale. Tutti gli esseri divini sono quindi eredi dell'infinito e tutti nello stesso modo. Tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione universale, malgrado le piante e gli animali abbiano diversi gradi di maturazione. Come abbiamo già detto, le diverse specie di piante e di animali hanno livelli di coscienza differenti a seconda del loro sviluppo spirituale. Il collegamento come figlio spirituale con il Dio, padre e madre, è ancora latente in loro. Le piante, come germe, sono ancora parte di un collettivo spirituale, ma anche il germe, ossia la vita della pianta che sta germogliando e che sta prendendo forma, a seconda del suo livello di coscienza, ha già delle particole spirituali divine corrispondenti. Malgrado i diversi gradi di maturazione, tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione e con l'unico universale, lo spirito creatore, che è nelle sue creature come luce e forza.
2: Cari amici, a causa delle nostre colpe noi uomini riusciamo spesso a comprendere solo difficilmente la comunicazione universale, mentre per gli animali è molto diverso. Continuiamo a leggere. Se potessimo chiedere a un animale qualsiasi grado di maturazione esso abbia raggiunto, tu hai una colpa? L'animale, se fossimo in grado di sentirlo, ci risponderebbe: che cosa intendi per colpa? E noi continuiamo a chiedere: sei in costante comunicazione con il tuo creatore? Allora l'animale, se potessimo comprenderlo, risponderebbe: che cosa vuol dire con le tue parole in comunicazione? Io sono nella sua legge. L'animale non saprà che cosa intendiamo se chiediamo: che cos'è la comunicazione? Egli constata semplicemente: io sono. E se chiediamo alla pianta: che cosa intendi per comunicazione? Essa ci direbbe: non so che cosa volete dire. E se insistessimo chiedendo: sì, tu ce l'hai con il tuo creatore? Allora la pianta replicherebbe: ma io sono in lui. Questa sarebbe quindi la risposta degli animali, delle piante, perfino dei minerali e delle pietre. Non so che cosa intendi. Io sono nella corrente della vita. Io vivo da Dio e in Dio, l'Eterno. Io sono nel suo spirito.
3: In scritti antichi ci è stata tramandata la seguente parabola per la nostra esistenza. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare tu colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma noi non abbiamo mai visto l'acqua. Non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano i più saggi, tra gli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio Eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio.
4: Tutti gli esseri e le creature puri che provengono da Dio fanno parte dell'oceano universale, dell'etere di luce e sono quindi nell'essere universale. La maggior parte degli uomini non ha quasi più alcun collegamento con l'oceano universale perché la massa degli uomini si è in un certo senso arenata da sé. E così ora tanti vanno in cerca di conchiglie per ascoltare da una conchiglia chi o che cosa sono. Ci troviamo di nuovo davanti alla domanda: che cosa ha causato l'uomo con il suo ego, con il suo egoismo, ossia egocentrismo? La maggior parte degli uomini si è allontanata dalla grande unità onnipotente, dall'unità universale che parla. Il mondo dei programmi dell'uomo è contro la legge dell'unità, contro l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone sono segnate da questi comportamenti negativi, costituiti da un atteggiamento egocentrico di base e che si basano sul principio egoistico «io sono il prossimo di me stesso».
5: Immer wieder hören wir als Entschuldigung.
3: Per giustificarsi si dice spesso che noi uomini ci siamo appunto allontanati dall'amore per Dio e per il prossimo. E a questo punto si presenta la domanda: che cos'è in effetti l'amore? L'amore è la legge dell'infinito. È l'etere di luce che fluisce in modo universale. L'amore è l'amore per Dio e per il prossimo. È il Dio Padre e Madre. È l'Eterno Unico Universale. È la forza, la luce e la legge in tutte le sue creature. E in ultima analisi, anche nel profondo di ogni uomo. Se non percepiamo l'unico universale, ne possiamo dedurre che ci siamo programmati con il criterio «Io sono il prossimo di me stesso». Che in un senso più ampio significa anche «Io stesso sono Dio, o perlomeno simile a Dio». Molte persone si comportano come dei al di sopra di ogni cosa, in particolare nei campi della scienza, della teologia e in altri campi. Con il nostro materiale esplosivo, che dice «io sono il prossimo di me stesso», con l'egoismo o l'egocentrismo, noi uomini ci poniamo al di sopra della verità che è Dio. Che cosa significa mettersi al di sopra di Dio? Si tratta in fondo della caduta. E il pensiero della caduta dice «io non credo in Dio», oppure «io gli ho voltato le spalle perché voglio essere più grande di Dio». E quali sono le conseguenze di questo allontanamento, di questo distacco da Dio che è la vera vita? Malattie, pene, infermità, solitudine e tante altre cose negative e non per ultima cosa la morte. È una terribile agonia fino ad arrivare al decesso del nostro corpo fisico. In realtà, comunque, muore soltanto la forma di esistenza materiale, il corpo fisico, e nemmeno esso muore del tutto, dato che appartiene alla terra, che lo porta alla trasformazione. Terra alla terra. Non muore comunque la nostra anima, il nostro vero essere, il nucleo centrale.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con le parti che abbiamo letto oggi dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, ci sono stati trasmessi veramente tanti aspetti sui quali, se lo desideriamo, possiamo riflettere, chiedendoci cosa comportano per noi e per la nostra vita. E a questo proposito sentiremo altri aspetti anche nella prossima puntata che vi invitiamo cordialmente a seguire. Mettetevi di nuovo in ascolto. Parleremo del capitolo successivo che ha come titolo Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. A tutti voi un saluto in Dio e arrivederci.